0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: La stagione dell'amore viene e fa, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.

ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre.

Paura, si è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde, evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare, non ho forza, chiudo gli occhi e non so niente.

cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai, viviamo oggi nel

bugie ci siamo detti amore. Quante parole da dimenticare e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Avrei voluto essere l'unico, avere cura io di te. Volevo renderti invisibile, come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti e dai tormenti poi difenderti. Una farfalla sopra le mie mani ed io accarezzarti.

0: cosa c'è da capire?
1: Le tue mani che resti e ti allontani di Carmelis.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore, io posso ancora amare, ho mille sogni ancora da inseguire, ed il più bello so a chi regalare, il tempo perso da restituire.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

secondo. Ho perso il tempo dietro a tante cose che se le conto non finisco più. Ho perso il tempo per delle persone che neanche vedo più.

0: sento il mare che cade dagli occhi stanotte. Io sento il mare che cade dagli occhi. Io sento il mare che cade dagli occhi stanotte. Io sento il mare che cade.
1: Volevo scriverti da tanto.

0: Dios.
1: Passami il sale fa male. Passami il tempo non c'è. Passami almeno i momenti

va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una sera.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te.

0: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

La melanzana. Originario dell'India, questo ortaggio giunse nell'odierna Andalusia nel primo Medioevo, grazie agli arabi. In Italia arrivò alla fine del 400, tardi ma pur sempre prima del simbolo nazional popolare in cucina, che è il pomodoro. Anche per questo la melanzana non deve il suo nome ai latini o ai greci, come molte altre piante, ma all'unione del termine arabo badinjan preceduto da melo, da cui melanjan, divenuto poi melanzana. Una curiosità: durante la Seconda Guerra Mondiale le foglie della pianta, essiccate al sole e arrotolate, venivano usate come sostituto del tabacco. Ma torniamo ai nostri frutti. Ne esistono più varietà adatte alle diverse preparazioni. In generale, quelle allungate sono preferite per i ripieni e le conserve, mentre quelle rotonde si usano più nei piatti che richiedono la melanzana a fette o grigliate.

trascorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 2 settembre. Alle 9.30 e alle 17.05 Gianni Branca intervista Federico, che parlerà della cena medievale del 12 settembre a Lomarzo. Alle 10.05, replica 17.40, aggiornamenti e notizie con Mariangela Gerletti di Varese News. Alle 10.30 e 19.10, conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costume del nostro bel paese. Alle 11.05, in replica 19.40, non solo cultura, Yaya Barzani intervista Marco Ciardi e Silvano Fuso, l'incredibile storia dell'acqua. Alle 11.30 e 18.25, eccellenza in tavola a cura di Carle Neva. Poi alla sera alle ore 21, tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Alle 22, Bastardi senza gloria con Marco e Laura. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube, audio e streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, studenti vincolati alle vecchie tariffe. Saronnese, colpi da 300.000 euro, stroncata la banda. Saronno, record di presenze nella piscina. Turate, scuola più bella grazie alle penne nere. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Saronno. Ben evitare gli aumenti del trasporto urbano, ma gli studenti sono rimasti vincolati alle vecchie tariffe. Luce e ombre sull'intervento del Comune per evitare il caro biglietti sui pullman arancioni. A sottolinearlo è stato Andrea Mazzucotelli, portavoce del Comitato Viaggiatori del Nodo di Saronno. È indubbiamente positiva la scelta di incentivare l'uso continuativo del trasporto pubblico urbano, ma resta il rammarico per non aver fatto partire la nuova impostazione da inizio settembre insieme all'anno scolastico. Da un lato il Comune ha infatti deciso di coprire con risorse proprie la differenza tra le tariffe applicate a Saronno e quelle che sono state previste dall'Agenzia di Bacino, che stabilisce i prezzi generali, ed è questa una decisione che Mazzucotelli dice di apprezzare. E sempre da parte nostra avanziamo la raccomandazione di essere molto attenti alla comunicazione della manovra, che se non spiegata correttamente potrebbe risultare ambigua. Un altro aspetto è quello della necessità di potenziare i punti vendita, soprattutto per quanto riguarda gli abbonamenti di maggior durata, storicamente difficili da reperire e non sempre attraverso i canali comunicati ufficialmente dal vettore. Un aspetto che, a parere del Comitato Viaggiatori del Nord di Saronno, dovrà accompagnare interventi per rivedere le tariffe stesse. Saronnese. In due irrompevano nella stazione a bordo di un veicolo e con gli strumenti del mestiere aprivano e svuotavano la cassetta di sicurezza dei distributori automatici di biglietti e di denaro. Poi c'era un terzo complice incaricato di reperire i mezzi con cui compiere le razzie. Se i colpi messi a segno tra il 2024 e il 2025, bottino stimato 300.000 euro. Ma per il trio tutto italiano è finita la pacchia. La polizia ferroviaria ha eseguito 3 ordinanze di misure cautelari chieste dal pubblico ministero di Milano e concesse dal GIP, che ha differenziato le posizioni applicando carcere, arresti domiciliari e obbligo di dimora. L'indagine è stata condotta dall'ufficio di polizia giudiziaria compartimentale diretta dal commissario capo Marco Fazio, dalla sottosezione Polver di Bovisa e dalla polizia locale di Caronno Pertusella. Nel mirino della banda erano finiti gli scali della linea S3. L'impresa ferroviaria, proprietaria dei dispositivi di ticketing self-service, aveva subito sporto denuncia. Gli accertamenti consentirono di risalire innanzitutto ai 2 autori materiali degli assalti, un 52enne e un 45enne. Dopodiché gli investigatori hanno individuato il luogo di ricovero dell'auto utilizzate per le spaccate e ricostruito la posizione del 55enne, frequentatore abituale di un capannone a Caronno Pertusella. Nelle weekend inoltre è stato arrestato un soggetto dedito ai furti a bordo del treno fermato all'altezza di Legnano. L'operazione conferma l'attenzione continua e il costante impegno della polizia ferroviaria, commenta la dirigenza della Polfer. Saronno. Record di presenza in piscina, complice le alte temperature di questi mesi estivi. A stilare un primo bilancio il gestore Saronno Servizi. La piscina di Saronno si conferma uno dei principali punti di riferimento dell'offerta sportiva e ricreativa. Nel mese di luglio sono stati registrati 9.217 accessi contro i 5.692 nello stesso mese del 2025, un incremento pari al 61,9%. Confermano una nota, sottolineando come sia un dato particolarmente significativo che testimonia il crescente apprezzamento dell'impianto da parte di famiglie, giovani, sportivi e cittadini che scelgono la piscina non soltanto per l'attività natatoria, ma anche come luogo dedicato al benessere, al tempo libero e alla società. I risultati della piscina ci fanno particolarmente piacere, ma rappresentano solo una parte del lavoro che stiamo portando avanti. Saronno Servizi gestisce un insieme articolato di servizi e impianti e il nostro obiettivo è migliorarne progressivamente qualità, organizzazione e capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini, commenta l'amministratore Vincenzo Mulè. Anche il buon andamento del centro estivo rispetto allo scorso anno ci conferma che la direzione intrapresa è quella giusta. Stiamo lavorando per arricchire ulteriormente l'offerta con servizi aggiuntivi, nuove attività e opportunità rivolte alle diverse fasce di utenza, cercando di rendere le nostre strutture sempre più vive, accessibili e integrate con il territorio, mettendo al centro dell'offerta il cittadino. Turate. Una bellissima sinergia tra le istituzioni scolastiche e il territorio ha preso vita nel cortile della scuola primaria. Quest'estate le Penne Nere, guidate dal capogruppo Alessandro Rodella, sono state protagoniste di un'importante iniziativa di cittadinanza attiva, dedicando 4 serate alla realizzazione della seconda fase del progetto Giochi all'Aperto. L'iniziativa, nata nel 2025 dalla collaborazione tra maestre, genitori e la dirigenza scolastica, punta ad abbellire lo spazio esterno della scuola con giochi funzionali e artistici. Dopo una prima fase con la nascita di una dame e due tris, l'autunno scorso gli alpini avevano organizzato una materassata conoscitiva per raccogliere i fondi necessari all'acquisto di vernici, tempere e resine speciali. I fondi raccolti hanno permesso di tracciare nuovi percorsi ludici e didattici, tra cui il classico gioco del mondo con i numeri, il gioco del copiami e un percorso con pallotti numerati per le operazioni matematiche. Ci siamo impegnati a sviluppare il progetto colorando e strutturando i giochi disegnati da un architetto per conto della scuola, spiega il capogruppo Rodella, esprimendo grande soddisfazione per il lavoro svolto a fianco con la comunità scolastica. L'impegno del gruppo Alpini però non si ferma qui. Per il mese di settembre è già prevista la terza ed ultima fase del progetto, che prevederà il ripasso delle linee, l'affinamento dei dettagli e la creazione di ulteriori giochi per il rientro degli alunni dopo le vacanze estive. Un esempio virtuoso di come la collaborazione possa trasformare gli spazi educativi in luoghi di gioia e crescita. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e la settimana. IGEA la lettura con Matteo la regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: appuntamenti ed eventi.
1: (333) 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Le lodi sono quelle del mercoledì della seconda settimana, pagina 300. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Alleluia. Ricordati, Signore, della tua santa alleanza.
1: E vieni a liberarci.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordati, Signore, della tua santa alleanza e vieni a liberarci. Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che nel tuo ineffabile amore hai creato l'universo, donaci di adorarti sempre con tutto il nostro essere e di amare ogni uomo con affetto giusto e fraterno. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Sorgi, Gerusalemme, vigila sull'altura
1: e vedi la gioia che ti viene dal Signore tuo Dio. Deponi, Gerusalemme, la veste dell'afflizione e del lutto. Rivestiti dello splendore e della gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio. Metti sul capo il diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore ad ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre gloria della pietà e pace della giustizia. Sorgi, Gerusalemme, e sta in piedi sull'altura e guarda verso oriente. Vedi tu i tuoi figli riuniti da occidente ad oriente alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici. Ora Dio te li riconduce in trionfo, come sopra un trono regale. Poiché Dio ha stabilito di spianare ogni alta montagna e le rupi secolari, di colmare le valli e spianare la terra, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le selve e ogni albero odoroso faranno ombra ad Israele per comando di Dio, perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la sua misericordia e la giustizia che vengono da Lui. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sorgi, Gerusalemme, vigila sull'altura e vedi la gioia che ti viene dal Signore tuo Dio. Una luce si è levata per il giusto,
1: è arrivata la gioia per i retti di cuore.
0: Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono.
1: Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra.
0: I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra, i cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
1: Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a lui tutti gli dèi.
0: Ascolta Sion e ne gioisce, esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore.
1: Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra. Tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
0: Odiate il male, voi chiamate il Signore. Lui che custodisce la vita dei suoi fedeli li strapperà dalle mani degli empi.
1: Una luce si è levata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi giusti nel Signore, rendete grazie al suo santo nome.
0: Lodate il Signore, popoli tutti. Voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Una luce si è levata per il giusto, è arrivata la gioia per i retti di cuore. La mia voce sale a Dio e grido aiuto. La mia voce sale a Dio finché mi ascolti. Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Io rifiuto ogni conforto. Mi ricordo di Dio e gemo. Medito e viene meno il mio spirito. Tu trattieni dal sonno i miei occhi, sono turbato e senza parole. Ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Rifletto e il mio spirito si va interrogando. Forse Dio ci respingerà per sempre, non sarà più benevolo con noi. È forse cessato per sempre il suo amore? È finita la sua promessa per sempre? Può Dio aver dimenticato la misericordia, aver chiuso nell'ira il suo cuore? E ho detto, questo è il mio tormento, è mutata la destra dell'Altissimo. Ricordo le gesta del Signore. Ricordo le tue meraviglie di un tempo, mi vado ripetendo le tue opere, considero tutte le tue gesta. O Dio, santa è la tua vita, quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza fra le genti. È il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Ti videro le acque, Dio, ti videro e ne furono sconvolte, sussultarono anche gli abissi, le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono nel cielo, le tue saette guizzarono, il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, i tuoi fulmini rischiararono il mondo, la terra tremò e fu scossa. sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque e le tue orme rimasero invisibili. Guidasti come gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Dio, che il cielo splendente hai creato, ai giorni

0: a Gesù, Signore e Salvatore della Chiesa, si innalzi la nostra supplica.
1: Cristo, che vivi in noi, speranza della gloria, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, capo di ogni principato e di ogni potestà, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.

0: cultura apostolica ci illumini, ci giovi a salvezza.
1: Lettura della prima lettera di San Paolo Apostolo. Carissimi, dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, rigenerati non da un seme corruttibile ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio viva ed eterna. Perché ogni carne è come l'erba e tutta la sua gloria come un fiore di campo. L'erba inaridisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. Allontanate dunque ogni genere di cattiverie e di frode, ipocrisie, gelosie e ogni maldicenza. Come bambini appena nati, desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio. Gustate, vedete, com'è buono il Signore.
1: Gustate, vedete, com'è buono il Signore.
2: Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire.
1: Gustate, vedete, com'è buono il Signore.
2: L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate, vedete, com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia.
1: Gustate, vedete, com'è buono il Signore.
2: Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Egli salva gli spiriti affranti. Il Signore riscatta la vita dei Suoi servi. Non sarà condannato chi in Lui si rifugia.
1: Gustate, vedete, com'è buono il Signore.

Non potete servire due padroni, dice il Signore. Là dove sono io sarà anche il mio servitore, e il Padre lo onorerà.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse: ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Egli disse loro: voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che fra gli uomini viene esaltato davanti a Dio è cosa abominevole. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

Le parole dell'Apostolo Pietro ci indicano questa vivacità della parola di Dio, una parola che rimane in eterno, una parola autorevole, una parola radicale che deve avere una ricaduta sulla vita del discepolo di Gesù di ogni tempo. Una parola radicale perché va alle radici di ciò che siamo e ci va con autorevolezza, appunto. È una parola che non può essere trascurata, è una parola che non è ambigua. E abbiamo ascoltato proprio il Signore Gesù che, riprendendo quanto diceva in precedenza, ci dice proprio con fermezza che non si può servire Dio e la ricchezza. La ricchezza è disonesta perché illude. E invece la vera ricchezza è quella di affidare e consegnare totalmente la propria vita a Dio, che la colma. E allora forse dovremmo anche noi ragionare quest'oggi su questo aspetto di Dio e la ricchezza, dove la ricchezza deve essere adeguatamente compresa, non deve essere demonizzata. Così come non si può considerare vera beatitudine l'indigenza. Ma che cosa ci sta dicendo Gesù attraverso questo racconto di Vangelo? Ci sta dicendo appunto che noi dobbiamo andare alle radici e domandarci che cosa rende la nostra vita piena, che cosa ci rende compiuti, felici. E la ricchezza in questo non ci aiuta. Allora che cosa dobbiamo fare? Non è che dobbiamo vivere con indigenza, ma dare giusto spazio e giusto peso a ciò che possediamo, a ciò di cui possiamo godere. Questo sicuramente sì. Tante volte io penso che il rischio sia quello di sostituire il verbo essere con il verbo avere. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non riesco a capire chi sono, non riesco a capire come posso essere felice, come la vita può essere lieta in ogni circostanza, e allora tento di compensare questa mancanza riversando la mia vita su quello che posso avere e attaccandomi eccessivamente a quello che posso avere, perché lì sembra che possa esserci maggiore sicurezza. Ed è questa l'idolatria della ricchezza. Allora il Signore Gesù ci sta chiedendo di andare con la sua parola alle radici. La sua parola è una parola radicale perché tocca le radici della nostra vita. Ci domanda ancora oggi in che modo noi possiamo essere felici, come la nostra vita può essere una vita compiuta, una vita piena. Ci chiede di affidare a Lui la nostra vita, perché Lui, a differenza delle ricchezze che possiamo avere nella nostra vita, Lui davvero è la vera ricchezza che non illude.

0: Dopo il Vangelo. Mia eredità è il Signore, e io lo attendo e lo desidero. Egli è buono con chi a Lui si affida, si dona al cuore che lo ricerca.
1: Alla bontà di Dio che ci accompagna nel nostro cammino di ricerca, affidiamo le nostre intenzioni di preghiera.
2: Padre buono, ascoltaci.
1: Padre buono, ascoltaci.
2: Per i pastori che guidano il popolo di Dio, con la parola e con l'esempio, aiutino i fratelli e le sorelle a non lasciarsi irretire dalle false promesse del denaro. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci.
2: Per noi che celebriamo l'Eucaristia, affinché il nostro cuore sia aperto all'attesa dei poveri per venire incontro alle loro giuste richieste. Ti preghiamo.
1: Padre buono, ascoltaci.
2: Per coloro che hanno scelto di mettersi al servizio dei poveri, perché lo facciano con coerenza, affinché tutti nella comunità possano sentirsi a casa loro. Ti preghiamo.
1: Padre buono, ascoltaci.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Pietro, Rachele e familiari che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Padre buono, ascoltaci. La tua grazia, o Dio onnipotente, ci protegga e ci servi nel tuo servizio. E poiché senza di te non possiamo operare secondo giustizia, donaci tu di piacerti in tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Scambiatevi il dono della pace. Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo tuo Figlio.
0: Amen.
1: Fianco aperto di Cristo, uscì sangue. E acqua. Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo tuo Figlio.
0: Amen.
1: Mille pentiti accoglici, o Signore, e ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Accogli, o Padre, l'offerta del tuo popolo, esaudisci la nostra fiduciosa preghiera e santifica i nostri giorni. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
0: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui è creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza, compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane. Credo, Signore, che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, venuto in questo mondo.
0: Obbediente alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo pregare: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa,
0: ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo di Cristo, mi custodisca per la vita eterna.
1: Alla comunione. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i miti, perché erediteranno la terra.

0: Preghiamo. O Dio che ci hai reso partecipi dell'unico pane e dell'unico calice, fa che portiamo frutti di vita eterna per la salvezza del mondo, lieti di essere una sola cosa in Cristo Signore, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori e ben ritrovati. Oggi è mercoledì 2 settembre e vi auguro una buona giornata. Oggi ai microfoni Delia e con me in regia Matteo Serenelli. Vi ricordo da subito le nostre frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete anche seguirci sulla nostra app Radio Orizzonti. Vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste sia sul nostro sito che sulla nostra app. E per chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200.

0: Il santo del giorno, 2 settembre, Sant'Alberto di Pontida. Non con le armi, ma con la dedizione e la preghiera è possibile costruire una società salda e aperta al futuro. Lo testimonia la vicenda di Sant'Alberto da Pontida, nobile bergamasco che preferì la potenza del Vangelo all'effimero potere degli eserciti. Nato a Prezzate attorno al 1025, intraprese la carriera militare, ma una grave ferita subita in combattimento lo spinse a dedicarsi a una vita da religioso. Partì così pellegrino tra il 1071 e il 1075 verso Santiago di Compostela e sul cammino incontrò diversi monasteri cluniacensi. Al ritorno si fece promotore del carisma di Cluny nella sua terra, fondando a Pontida nel 1079 un monastero dedicato a San Giacomo e l'anno dopo uno intitolato a Sant'Egidio. Andò poi a Cluny per il noviziato sotto la guida di Ugo di Cluny e pronunciò i voti. Al rientro fondò a Cantù un monastero di Benedettine. Morì nel 1095. Gli altri santi di oggi, Sant'Elpidio Abate e San Nonnoso sul Monte Soratte.
1: E ora scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 2 settembre. Alle ore 9.30, replica alle 17.05, Gianni Branca intervista Federico, che parlerà della cena medievale del 12 settembre a Lomazzo. Alle ore 10.05 e 17.40, aggiornamenti e notizie con Mariangela Gerletti di Varese News. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, Conoscere l'Italia, a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Alle ore 11.05 e alle 19.40, Non solo cultura, Yaya Barzani intervista Marco Ciardi e Silvano Fuso, l'incredibile storia dell'acqua. Alle ore 11.30 e 18.25, Eccellenza in tavola a cura di Carla e Niva. Alle ore 21, A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. E per finire, alle ore 22, Bastardi senza gloria con Marco e Laura. E vediamo il meteo per oggi. Giornata in buona parte soleggiata, salvo qualche nuvola passeggera senza precipitazioni. Domani ben soleggiato su tutta la regione, con solo qualche velatura di nubi alte. Temperatura in leggero aumento. In montagna debolmente ventilato da nord-ovest. Le temperature saranno oggi, avremo una minima di 21 gradi e una massima di 30 gradi. La farmacia di turno per oggi, il 2 settembre, è a Origgio, farmacia San Giorgio, in via Gran Paradiso 2, risponde al numero 02 38 31 0443.
2: Parole e immagini.
0: E anche oggi dobbiamo fare il nostro parole immagini e lo facciamo su un enorme mistero. Meglio oprando obliar senza indagarlo, questo enorme mistero dell'universo. Non saranno certo memorabili questi due versi di Giosuè Carducci, che un lettore milanese segnalava citandoli dai suoi ricordi scolastici, idillio mare in mano delle rime nuove, ma una riflessione ce la consentono, pure nella direzione opposta rispetto a quella che il poeta stesso vorrebbe. In pratica lui dice di non perdersi nell'ucubrazione e speculazione sul mistero dell'universo e impegnarsi nelle opere, nel lavoro, nel trasformare la realtà, e c'è indubbiamente un'anima di verità in queste parole, perché è facile perdersi in disquisizioni senza costrutto ed è rischioso adottare la strada di coloro che dicono e non fanno, come già ammoniva Gesù. Ma c'è sempre un ma. Noi vorremmo muoverci in senso opposto, fare senza capire, agire senza avere una meta, procedere senza senso è una prassi comune pericolosa. Forse alcuni ricordano la parabola dei costruttori di cattedrale. Alcuni faticano solo per obbligo, altri per necessità, Uno solo è consapevole di erigere un capolavoro che sfiderà i secoli e il suo lavoro acquista una dignità e una bellezza inconcepibile per gli altri. È necessario allora avere uno scopo nelle proprie opere, come nell'esistere. È giusto desiderare di sondare l'enorme mistero dell'universo in cui siamo inseriti. È importante, se vogliamo essere persone autentiche, e interrogarci sul senso ultimo del nostro agire e del nostro vivere.

Ed eccoci ben ritrovati per qualche appuntamento. Saronno, giovedì 3 settembre alle ore 9.30, Gianni Branca intervisterà Maurizio Caccin e Pierluigi Giambra del Comitato Genitori dell'ITC Zappa in merito alle problematiche relative all'introduzione dei doppi turni nel prossimo anno scolastico. Saronno, venerdì 4 settembre, dalle ore 18, con partenza da Piazza Libertà, camminata che alternerà momenti di silenzio ad altri dedicati alle testimonianze, dove si porterà un enorme telo bianco con scritti i nomi dei bambini palestinesi morti nella striscia di Gaza. Caronno Pertusella, martedì 8 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso la sede di Via Adua, giornata per la salute, dove i cittadini potranno accedere liberamente per la rilevazione dei parametri vitali e la consulenza dell'infermiere di famiglia. Lomazzo, sabato 12 settembre alle ore 20, presso l'area feste in via Cavour 2, cena medievale. Iscrizioni entro il 5 settembre al numero 335-6279162 o mandando un'email a lomazzomedievale@gmail.com. Ed eccoci arrivati al momento degli auguri. Oggi facciamo gli auguri a tutti coloro che festeggiano una loro ricorrenza, un anniversario, un compleanno, un onomastico. E con questa canzone finale io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo domani. Ciao a tutti!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde prendendo di mira obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. I paesi del G20 finanza, a eccezione della Cina, auspicano uno stretto di Hormuz con una navigazione libera, sicura e prevedibile. Tensione anche tra la Russia e l'Europa, con la Germania che accusa Mosca per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione europea von der Leyen sente il cancelliere tedesco Merz e annuncia risposte dall'Unione. Putin accusa, la Germania ci attacca per ragioni di sua politica interna. Il tempo del creato ci chiama a conversione, non è ancora troppo tardi. Papa Leone ieri ha celebrato una messa nei giardini di Castel Gandolfo in occasione della giornata di preghiera per la custodia del creato. Il pontefice invita a contemplare la bellezza delle opere del Signore ed ad assumersi la responsabilità personale e collettiva nella custodia dell'armonia originale. Ascoltiamolo.
2: Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione, in cui Dio, autore di ogni cosa, ci parla. Questo esercizio contemplativo, che favorisce l'incontro con il Signore, costituisce un primo passo verso un'autentica conversione ecologica, dalla presa di coscienza delle nostre mancanze e dei nostri errori. Nasce un impegno rinnovato a restaurare le relazioni tra le creature secondo la volontà del loro artefice. Con San Francesco vogliamo rinnovare il nostro impegno a vivere e promuovere quella fratellanza universale che è inseparabilmente unita al compito di custodire il creato.
1: Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record da settembre 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo, a pesare l'andamento dei beni energetici. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo il 2,96%. Alessandro Ribattista, l'esponente 5 Stelle ricoverato a Cuba in seguito ad un malore, scrive un post sui social nel quale dice di sentirsi meglio e fa sapere che venerdì partirà dall'isola caraibica per rientrare in Italia con un'aeroambulanza pagata dalla sua assicurazione. Un escursionista risulta disperso in seguito ad una vasta frana che si è staccata ieri sera dal Monviso nel Cuneese. Le ricerche dell'uomo, sospese nella notte, sono riprese all'alba. Lo sport e il calcio, ieri per i sedicesimi di Coppa Italia il Torino è stato sconfitto per 1-0 dal Monza, che agli ottavi troverà il Milan, avanti anche la Cremonese che elimina per 2-0 il Parma e trova il Como. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15, Udinese Venezia alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ai gent
5: di hier,
4: d'inque
5: e de demain,
4: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
5: e in replica alle 19:10
4: va in onda il
5: Cicciaremun Cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: Buongiorno, un buon saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni, Matteo alla regia. Oggi abbiamo come ospiti due esponenti, diciamo così perché non so esattamente qual è il vostro incarico all'interno dell'associazione, comunque due esponenti dell'associazione che si chiama Rievocazione Storica di Lomazzo e dobbiamo parlare di un evento che si terrà il 12 settembre, sempre a Lomazzo, presso l'area feste in via Cavour. Allora, intanto vi presento Federico Zindato, fa parte appunto di questo comitato.
1: Molto piacere, benvenuto. Molto piacere a tutti, buongiorno.
0: E Anna Maria Conoscitore, anche lei fa parte dell'associazione. Buongiorno, benvenuta.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, incominciamo un po' dall'associazione. L'associazione quando nasce, da quanto tempo è operativa a Saronno? Ecco, la parte storica chi ce la fa?
2: Allora, Anna Maria. Forse io.
1: Vai, Anna Maria.
2: Sono anche una docente di lettere, infatti
0: perfetto.
2: Sono anche una socia fondatrice dell'associazione Rievocazione Storica, che ha visto la luce nel 2007. La prima edizione venne realizzata il 6-7 maggio del 2007. Ecco, proprio per rievocare questo momento di grande valore storico, anzi, noi l'abbiamo sempre definita una delle pagine più gloriose. Scusate, della storia di Lomazzo, perché proprio nel nostro paese venne sottoscritta la pace tra Como e Milano, due comuni che spesso erano in conflitto, soprattutto poi ecco nell'ambito di questa lotta tra Guelfi e Ghibellini, che erano queste fazioni sempre in guerra nella media età.
0: Ma come si era schierata col Barbarossa? O me ricordo male, o non è lo stesso periodo?
2: No, siamo il Barbarossa è molto prima.
0: Molto prima.
2: Barbarossa è 1157-1158.
0: Problema con i comuni. Insomma,
2: esatto, la pace di Lomazzo venne sottoscritta il 2 aprile del 1200. 86,
0: okay,
2: quindi
0: okay.
2: Viaggiamo forse con 100
0: sì,
2: anni
0: sì,
2: più
0: di
2: là
0: okay.
2: A Lomazzo.
0: Vabbè, no, ma continuiamo pure, parliamo anche un po' di questa, quando si è arrivati alla pace tra queste due modi di pensare diversi, vivere diversi, comunità diverse.
2: Beh, certo. Tutto nasce appunto nel contesto medievale, perché
0: certo.
2: Sappiamo che nel Medioevo, soprattutto nell'Italia settentrionale, esistevano le fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini. I Guelfi filo papali, i Ghibellini filo imperiali. Allora, ecco, a Como c'erano i filo Ghibellini, c'era Loterio Rusca, che era il podestà di Como, e però nella città lariana operava anche questo vescovo devoto, straordinario, che era Giovanni degli Avogadri, che quindi era filo guelfo, perché insomma era il vescovo di Como. E a Milano c'era Ottone Visconti, che regnava ecco sul comune meneghino, quindi milanese. Ecco, cosa succede? Che Lomazzo, proprio perché si trova in questa posizione strategica, cioè tra Como e Milano, era una città divisa in due. Da una parte avevamo Lomazzo, che in gergo medievale sarebbe Lomazio Mediolanense, che quindi era sotto il patrocinio di Milano, e poi c'era Lomazio Comense, che invece era sotto la giurisdizione di Como.
0: Quindi era diviso in due.
2: Era diviso in due Lomazzo, era un paese diviso in due fazioni, ma anche molto agguerrite, molto
0: lotta fra loro. Insomma,
2: esatto. Ecco, poi successe che Giovanni degli Avogadri, era il vescovo di Como, subì un torto e insomma delle violenze abbastanza feroci da parte di Loterio Rusca, e questo Giovanni degli Avogadri chiese aiuto al vescovo di Milano, che era Ottone Visconti. Quindi questo aiuto naturalmente arrivò tempestivamente, e i milanesi cercarono di punire

0: discutibile, perché la scomunica era insomma era uno strumento politico nelle mani, certo, della Chiesa. Comunque in quel caso ci stava la scomunica, perché Lotherio venne scomunicato da Giovanni degli Avogadri e quindi questo fece scatenare un putiferio. Ottone Visconti comunque alla fine riuscì a sconfiggere i Rusca e a Lomazzo quindi venne poi sottoscritta la pace tra Como e Milano il 2 aprile 1286.
1: Quanto era durata la guerra?
0: Allora tra Como e Milano tanto tempo, più di 30 anni, più di 30 anni, infatti poi con la pace di Lomazzo non è che i due comuni, certo, si sono sempre amati, si sono sempre diciamo lodati a vicenda, no, però ecco questa guerra così fratricida e così violenta veramente ecco si concluse e finalmente ecco questa pace ritrovata portò anche opulenza, ricchezza, certo, quindi non solo per la città di Como e per la città di Milano ma anche per tutti i paesi vicini come Lomazzo, come Saronno, anzi volevo anche aggiungere che nel Medioevo Lomazzo e Saronno erano profondamente legati insomma grazie alla loro posizione geografica e strategica da queste dinamiche economiche, agricole della pianura dell'Insubria, quindi ecco c'erano dei rapporti molto fitti anche tra Lomazzo e Saronno e devo dire che forse anche adesso
2: infatti cioè, se posso su questo anche per tutti gli ascoltatori, comprendere la storia ci fa anche poi comprendere il presente, perché Lomazzo sino poi sicuramente a livello di carta geografica fino a fine dell'Ottocento poi con il catasto teresiano è stata divisa proprio tra le due province, quindi avevamo proprio una via che al tempo si chiamava Via Catena e che poi con l'unificazione del comune adesso prende il nome di Via Unione, ma ci sono proprio due zone separate, una sotto e che al tempo era sotto la provincia di Milano e l'altra sotto la provincia di Como, e quindi questo cosa voleva dire? Voleva dire due comuni, voleva dire anche due modalità di pensiero diverse, gli abitanti della zona milanese che si sentivano più cittadini e invece gli abitanti della zona comasca che erano considerati invece quelli più attaccati alla terra, un po' più agricoltori anche per la conformazione poi del terreno e anche quindi tra la popolazione, quindi immaginiamo chi è che voleva comprare la casa nella zona comasca perché era di Comasco, chi invece non la voleva vendere alle famiglie milanesi, cioè fino veramente possiamo dire all'altro ieri, quindi noi parliamo di pace, parliamo di tutti questi aspetti storici ma che ci hanno portato poi oggi ad avere una comunità che ha questa ricchezza.
1: Certo. E da questo evento, quello della sottoscrizione della pace fra i due comuni, è nata l'idea di fare
0: questa rivocazione. La rivocazione storica e la cena beh, rappresenta, devo dire, insomma, la punta di diamante o il fiore all'occhiello anche dell'evento, della performance medievale.
2: Noi su questo, come associazione Rivocazione Storica di Lomazzo, tendenzialmente ogni anno organizziamo la rievocazione storica, quindi tra le vie della città. Ecco. Quest'anno non ci sarà la rievocazione storica, abbiamo deciso però per non far saltare un appuntamento di organizzare questa cena, quindi la rievocazione storica ma anche la cena si inserisce all'interno di tutte quelle attività all'interno dell'area insubrica, come ad esempio anche il Palio di Saronno, il Palio del Baradello di Como, tutte le manifestazioni a carattere medievale o comunque storico proprio per portare avanti quelle che sono delle tradizioni e anche poi i costumi locali dell'epoca. Quindi quest'anno abbiamo deciso non la classica sfilata ma qualcosa anche di più attivo per assaporare poi anche quelli che sono i sapori medievali del tempo.
1: Certo. Ma gli altri anni facevate anche la sfilata in costume, certo, eccetera.
2: Sì, e la riprenderemo poi per tutti gli ascoltatori che sono interessati e che vogliono sfilare tra le vie poi della cittadina, di seguirci, perché è veramente una bella iniziativa, perché ci si veste in costume con gli abiti dell'epoca. Quest'anno poi, anzi il prossimo anno, ci saranno probabilmente nuove sorprese perché andremo anche a ritrovare quelli che sono i giochi antichi e quindi tutti ci possiamo divertire insieme.
1: Capito, quindi avete anche delle figure che impersonano dei personaggi,
0: certo,
1: storici.
0: Posso aggiungere qualcosa. Per esempio la cena che allestiremo il 12 settembre celebrerà anche dei momenti di cultura, cioè andremo a rispolverare i Carmina Burana e soprattutto la sezione L'usorum et potatorum, quindi canteremo Bach bene venies, quindi insomma cercheremo anche di coinvolgere il pubblico in questi canti bacchici che vennero scritti dai clerici vagantes, cioè erano proprio studenti fuori corso.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista a Federico Zindato e Anna Maria Conoscitore. Stiamo parlando di questo evento che si terrà a Lomazzo il 12 settembre presso l'Area Feste ed è organizzato dalla Rievocazione Storica di Lomazzo, un'associazione appunto del territorio. Allora, abbiamo detto che negli anni scorsi facevate la sfilata, il corteo con i costumi eccetera, quest'anno fate una cena, ma è stata anche un po', come dire, tarata sull'epoca, andando a recuperare qualcosa
1: tanto,
0: che
1: sì, una cena goliardica, presenterà un aspetto proprio goliardico.
0: Va bene. Cosa ci riserva il menù?
2: Ma è stato fatto anche un'attività di studio e di scelta per andare a riscoprire quelli che erano i sapori più vicini all'epoca. Naturalmente non possiamo veramente ricostruire un piatto così come lo mangiavano le persone del Medioevo, ma perché? Perché oggi non piacerebbe a nessuno, proprio perché c'erano condimenti molto più forti da una parte ed invece molta più povertà dall'altra. Non c'erano le patate, non c'era il gran turco, non c'erano i pomodori, quindi tutti degli alimenti che sono stati poi scoperti con la scoperta dell'America, e quindi anche sono dei sapori a cui non siamo più abituati. Quando parliamo di grani antichi, beh, tutti quei grani che durante il Medioevo c'erano per queste zuppe molto importanti di farro, di altri grani, oggi non si trovano più, però abbiamo ricostruito un menù che si avvicina, quindi faremo un antipasto misto. Ecco, la scelta per chi ci segue qui in radio, ci sarà la possibilità anche dell'alternativa vegetariana per chi non mangia carne, anche se sappiamo che al tempo la carne era consumata soprattutto della classe nobile, quindi per i banchetti ufficiali come questo, invece per la classe contadina, comunque più povera, chiaramente tanti legumi, tante verdure, tante zuppe. L'antipasto quindi sarà misto, avremo salumi, formaggi con miele, uova, noci e anche quindi la versione vegetariana, dove verranno sostituiti i salumi con questi assaggini di verdure. Poi avremo la zuppa che abbiamo chiamato zuppa del focolare. Qui sarà una zuppa di cereali antichi, quindi stiamo recuperando appunto i cereali, l'orzo, il farro, e per dare quel sapore ancora più invitante, quella croccantezza, i cuochi, quindi la nostra squadra di cuochi, che ringrazio tra tutti Anna Maria, Damiano, il nostro presidente, metteranno anche del guanciale croccante con dei crostini. Seguirà il porcello umbriaco, quindi abbiamo anche ripristinato questo nome di piatto antico, quindi lo stufato di carne cotto nel vino rosso. Noi abbiamo già provato il menù, vi assicuro che è buonissimo, e chiuderemo appunto con i dolci, acqua, vino e volontà, perché il vino soprattutto nel Medioevo non poteva mancare. Anche se era una curiosità, io non lo sapevo, si consumava più il bianco del rosso perché era più facile, noi battezzavamo con la carne, si abbina di più il rosso. Infatti l'alternativa che noi proporremo sarà il vino rosso, però il vino bianco era un vino più duttile perché richiedeva anche meno riposo, quindi era il vino al tempo più prodotto.
0: Certo, si beveva subito.
2: Si beveva subito, ecco. Invece il vino rosso, chiaramente, è molto più corposo, si abbina meglio alla selvaggina. E poi, appunto, imbandiremo questa tavola anche con gli altri membri dell'associazione. Silvia, Cinzia, Mary, dovremmo ringraziare veramente tutti, che prepareranno appunto dei centrotavola con dei richiami alla natura per accogliere i nostri ospiti.
0: Beh, insomma, il menù è sicuramente interessante. Avete dei posti limitati, però
2: i posti sono,
0: leggo dalla locandina,
2: i posti sono, ma abbiamo definito il tetto di 130 posti, quindi affrettatevi per produrre. Ancora abbiamo dei posti comunque disponibili, però abbiamo deciso comunque di mettere un tetto proprio perché vogliamo assicurare la buona riuscita dell'organizzazione e la facilità anche di gestione, quindi assolutamente i posti sono limitati, iscrivetevi.
0: Entro il 5,
2: sì, così la nostra squadra ha tempo di fare la spesa, di prenotare. Poi appunto non abbiamo detto le prenotazioni dove si possono fare. Noi abbiamo fatto un sistema di prenotazione direttamente con un link online. In radio non ha senso che vi dico il link, però se andate sulla pagina Facebook di Rievocazione, ma siamo presenti anche su Qui Como, ma contattate anche eventualmente Radio Orizzonti che ha la locandina in mano, o qualsiasi membro dell'associazione, basta scrivere su Google associazione revocazione storica Lomazzo, trovate lì i contatti e se non trovate il link con la locandina ve lo forniamo direttamente noi per l'iscrizione, e dobbiamo dire il costo.
0: Ah, vabbè, certo, certo.
2: Per tutti lo sanno, quindi 35 euro che vanno interamente poi devoluti, oltre che per la spesa, poi per la rievocazione dell'anno prossimo. Quindi se vogliamo anche poi realizzare una rievocazione e volete partecipare a quella rievocazione del prossimo anno, iscrivetevi, così iniziate a assaporare oltre i piatti anche un po' l'atmosfera medievale.
0: Certo. Tutto compreso, vino rosso a volontà.
2: Sì, soprattutto quello lì, soprattutto
0: amante,
2: il vino.
0: Ma bere, insomma, vino rosso a volontà. Volevo fare una domanda che forse richiama un po' la parte storica. Questa suddivisione fra le due parti della città, del paese, adesso non so se è città
1: Lomazzo.
0: Città Lomazzo,
1: sì.
0: È ancora, come dire, si sente ancora, si vive ancora?
1: Allora,
0: un po',
1: nelle vecchie generazioni sì, nelle vecchie generazioni esiste ancora, tant'è che c'è gente che per esempio è di Lomazzo de Sura, che non va minga la Lomazzo de Sotta, invece nelle nuove generazioni per fortuna, certo, ecco, questa divisione, questa dicotomia, insomma, si sta veramente, sì.
2: Ma io su questo vi vorrei raccontare un aneddoto. Quando io mi sono trasferito a Lomazzo, ho acquistato una casa nel Lomazzo di Sotto, che era appunto di Lomazzo di Sotto, della parte comasca di San Siro, e i vecchi proprietari abitavano prima al Lomazzo di sopra, e quando i figli avevano comprato questa casa hanno detto: no, io non ci voglio andare al Lomazzo di Sotto, cosa avete fatto, avete comprato questo appartamento al Lomazzo di Sotto, non voglio andare perché sono della parte milanese, per me proprio è un trauma. Poi però alla fine, nel momento in cui hanno vissuto anche nella parte di sotto, hanno detto: ma sai che è veramente bello, sai che veramente, quindi poi alla fine contentissimi, non volevano più trasferirsi. Però insomma, per dire che effettivamente soprattutto in passato questo si sentiva ancora di più, adesso un po' meno, ed ecco perché noi di rievocazione storica ci siamo anche per ricordare questa, comunque non nelle discordie, ma sicuramente anche queste curiosità, che anche poi sono cose simpatiche, quindi ci siamo anche per questo.
0: Beh, certo, poi la mentalità probabilmente verso Milano era più portata alla parte della metropoli cittadina,
1: certo,
0: la parte più
1: i milanesi hanno sempre visto i comaschi come i montanari, no? Cioè Alessandro Manzoni docet.
0: Cioè, c'è sempre stata anche un po' di rivalità
1: tra Como e Milano.
0: Beh, solo ancora,
1: diciamo che fino forse a poco tempo fa Como ha sempre vissuto un po' all'ombra di Milano, no? E Milano è un gran Milano. Insomma, Como è questa città straordinariamente bella con il suo lago,
2: certo.
1: Però Milano esercita un
2: fascino. Vabbè, certo, adesso dopo George Clooney sul lago è cambiato tutto.
1: Sì,
2: per cui
1: le cose sono
2: cambiate, quindi
1: Como è una città bellissima. Ma insomma, veramente incantevole.
2: Vero, vero, verissimo.
0: Bene, abbiamo ancora un paio di minuti, volete aggiungere qualcos'altro riguardo, non so, alla parte
2: magari vorrei aggiungere intanto un ringraziamento veramente a tutti i membri dell'associazione,
1: esatto,
2: perché se l'associazione va avanti è grazie alla tanta energia delle persone, e anche per la sfilata, appunto, non abbiamo detto, per chi eventualmente il prossimo anno vuole prendere parte alla sfilata o anche alla cena medievale, possiamo anche noi proprio su accordo poi con la nostra costumista Anna Maria fornire costumi. La cena medievale è accessibile sia in abiti civili che in costume medievale per chi ce l'ha, poi eventualmente se c'è qualcuno che proprio veramente desidera avere un abito particolare, noi non lo diamo per come nella rievocazione, però comunque può prendere accordi con noi. Mentre invece per quanto riguarda la rievocazione, quindi del prossimo anno, la vera e propria sfilata all'interno della cittadina di Lomazzo, siamo noi dell'associazione che forniamo i costumi, quindi per chi anche vuole trascorrere una giornata diversa con la propria famiglia, con i bambini, perché abbiamo anche proprio degli abiti particolari per i bambini, da contadini, da nobili, ecco, anche una bella giornata soprattutto per loro, per vivere un'esperienza diversa.
1: Poi posso aggiungere una cosa,
0: come
1: Gianni?
0: No,
1: che allora le nostre kermesse non si limitano poi soltanto al corteo, ma ci sono eventi culturali, giochi per i bambini, cioè noi andiamo proprio a riannodare i rapporti tra la storia e il consorzio umano, in questo caso non solo lomazzese, ma di tutti coloro che vogliono ammirare e che sono legati in particolar modo alla storia. Ecco, mi piacerebbe poi concludere con una massima ciceroniana, che ecco, la storia è testimone dei tempi, è luce di verità, vita della memoria, maestra di vita, messaggera dell'antichità. Marco Tullio Cicerone, grande.
0: Bellissimo. Va bene, allora ricordiamo, 12 settembre alle ore 20 presso l'area feste in via Cavour di Lomazzo, tutti andiamo a cena.
2: Assolutamente, cena, iscrivetevi, vi aspettiamo.
0: Allora ringraziamo Anna Maria e Federico di essere stati con noi, di averci dato anche questa opportunità di farvi conoscere questa iniziativa interessante. Grazie,
1: grazie,
0: buona giornata.
1: Grazie a tutti,
2: grazie
1: e viva il Medioevo, viva la storia.
0: Ebbene, certo, grazie.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Pierachile Dolfini. Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde colpendo obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. I paesi del G20, finanza, eccezione della Cina, auspicano uno stretto di Hormuz con una navigazione libera, sicura e prevedibile. Tensione anche tra Russia ed Europa, con la Germania che accusa Mosca per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione europea von der Leyen sente il cancelliere tedesco Merz e annuncia risposta dall'Unione. Putin accusa la Germania ci attacca per ragioni di sua politica interna. Due persone sono rimaste lievemente ferite in seguito ad un'esplosione avvenuta stamani intorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta in Germania. L'ordigno, non ancora identificato, è esploso in un passaggio interno di un edificio, ancora da accertare cause dinamiche, ripercussioni sul traffico locale. Il tempo del creato ci chiama a conversione, non è ancora troppo tardi. Papa Leone ieri ha celebrato una messa nei giardini di Castel Gandolfo in occasione della giornata di preghiera per la custodia del creato. Il pontefice invita a contemplare la bellezza delle opere del Signore e ad assumersi la responsabilità personale e collettiva nella custodia dell'armonia originale. È un anno dalla giornata mondiale della gioventù del 2027 a Seul. Padre Vincenzo Bordo, missionario in Corea del Sud da 36 anni, ha preparato un testo per accompagnare i giovani all'evento. Ascoltiamolo.
2: La Corea si sta preparando moltissimo all'evento della giornata mondiale dei giovani che ci sarà il prossimo anno a Seul. Il governo si sta impegnando moltissimo a preparare questo evento e in modo particolare la Chiesa, i vescovi e la chiesa di base, la gente, le famiglie per accogliere i giovani, i pellegrini, la chiesa locale, le parrocchie per accogliere i gruppi, e tutti noi ci stiamo preparando per questo grande evento che ci sarà il prossimo anno. Sarà un evento bello, stupendo. Il rischio però è quello che sia un momento isolato della vita, però questo può lasciare un po' di tempo che trova. E proprio riflettendo su questo fatto è nata l'idea di fare questo libro, preparare i giovani italiani che verranno un pellegrinaggio.
1: Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record da settembre 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo, a pesare l'andamento dei beni energetici che ancora risentono delle tensioni internazionali. Avvio di giornata lievemente negativo per la Borsa di Milano. Piazza Affari e FTSE MIB perde lo 0,17% a quota 85 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Un escursionista risulta disperso in seguito ad una vasta frana che si è staccata ieri sera dal Monviso nel Cuneese. Le ricerche dell'uomo sospese nella notte sono riprese all'alba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Che giorno è?

0: Ed eccoci di nuovo in diretta. Allora abbiamo in linea Anna Maria Gerletti. Pronto?
1: Sì, buongiorno.
0: Ciao,
1: buongiorno,
0: buongiorno
1: a tutti.
0: Maria,
1: non ho cambiato nome. Ecco, sono Maria Angela.
0: Scusa, sì, no. Siccome
1: ciao.
0: Sono appena stato con una signora che si chiama Anna Maria, ecco, mi è rimasto in mente.
1: Sei rimasto
0: Maria,
1: lì.
0: Invece tu sei Maria Angela, va bene.
1: Bene, buongiorno,
0: bene,
1: ben ritrovati.
0: Abbiamo finito le vacanze, tutto a posto,
1: sì,
0: siamo qua.
1: Praticamente neanche iniziate, però va bene.
0: Ah sì? Così?
1: Ma sì, sono rimasta a casa,
0: non
1: come tanti quest'anno, esatto.
0: Ho capito. Vabbè, allora sarai aggiornatissima su tutte le notizie accadute e i fatti accaduti in questo periodo.
1: Ma sì, certo, ho seguito, ho cercato anche un po' di disintossicarmi, per cui meno acceso il telefono, meno computer, mi sono dedicata a cose più rilassanti,
0: ci vuole, certo.
1: Siamo rientrati, siamo tutti già in pista e niente, allora ieri il primo appuntamento col Consiglio Comunale di Saronno dopo le vacanze,
0: sì.
1: È stato, cioè, al centro c'è stata praticamente quasi solo la questione della scuola Rodari, che è una cosa che interessa veramente tantissimi saronnesi, direi tutti, visto che comunque si discuteva di uno stanziamento fuori bilancio di 600.000 euro e qualche euro in più, insomma, per affrontare i lavori urgenti che si sono resi necessari dopo l'incendio. E niente, la sindaca ha fatto una relazione abbastanza lunga e dettagliata su tutti i vari aspetti, si è discusso molto. La notizia importante, credo, che la che aspettano un po' tutti è che la scuola sarà riaperta, cioè sarà aperta, perché è una nuova scuola, quindi diciamo è una nuova apertura, il 14 settembre, quindi con l'inizio dell'anno scolastico. La sindaca si è impegnata, l'impresa si è impegnata, insomma tutti stanno lavorando al massimo perché il 14 settembre si possa aprire le porte della nuova Rodari. Ci sarà anche un momento di inaugurazione, di taglio del nastro, poi sapremo i dettagli. Ecco, il dibattito ieri è stato vario, insomma sono stati toccati diversi aspetti, però il nocciolo della questione era approvare questo, chiamiamolo debito fuori bilancio di 600.000 euro, perché la scuola ha dovuto essere tutta ripulita, ci sono stati tantissimi interventi, si sta valutando se cambiare alcuni serramenti perché hanno subito uno shock termico, quindi non si sa se terranno poi alle verifiche, al collaudo, insomma tante cose in queste meno di due settimane si lavorerà notte e giorno per poter ripartire. I danni effettivi sono stati alla palestra, come sappiamo, e questa non sarà disponibile per la riapertura dell'anno scolastico, l'hanno detto chiaramente, perché vanno fatti ancora molti lavori, però tutto il resto sarà agibile. Sono stati fatti lavori non solo di pulizia e di sostituzione delle parti danneggiate dal fuoco, dal fumo, ma anche ad esempio si sono dovuti ripulire tutti i condotti dei sistemi,
0: certo,
1: esatto,
0: sì,
1: dell'aria condizionata e del riscaldamento,
0: certo.
1: Perché c'è entrato il fumo, quindi sostanze tossiche, insomma si stanno facendo tantissime verifiche. Questi 600.000 euro che il comune ha sborsato, sta sborsando in queste settimane di lavori, poi dovrebbero rientrare, vuoi da parte assicurativa, vuoi se verrà individuato, ma questo è molto meno probabile, se verranno individuati i responsabili di questo danneggiamento, che si può ben immaginare. Beh, ovviamente è quasi sicura l'origine dolosa di questo evento, però si può immaginare che insomma chi può essere stato non potrebbe non avere i 600.000 euro da risarcire,
0: certo,
1: quindi
0: certo, certo.
1: Insomma si vedrà. Un altro aspetto che è stato affrontato è che questi 600.000 euro sicuramente non basteranno, sono stati stanziati per la prima fase di lavori, quindi quelli più urgenti per poter aprire la scuola in sicurezza, andranno fatti poi altri interventi, in particolare per quanto riguarda tutta la parte della palestra, e quindi ci saranno altri soldi da spendere. Però insomma la sindaca ha spiegato abbastanza bene che insomma la sicurezza specifica di quel cantiere non era in carico al comune, ma era in carico alla ditta che sta lavorando. Quindi adesso poi nessuno si è sbilanciato, perché ci sono in corso le analisi dei periti, c'è un'inchiesta giudiziaria, quindi tante cose ancora non si possono o sapere o non si possono dire, e comunque insomma si vedrà. L'importante è appunto che la scuola venga riaperta.
0: Ecco, con questi 600.000 euro la scuola riuscirà ad aprire 14 settembre, ecco, esclusa la palestra. Ecco,
1: esatto, questo, loro si sono perfetto. Impegnati. Quindi comunque hanno spiegato anche che è disponibile un'area esterna che è già stata sistemata, e quindi i bambini, almeno fino a che il tempo si manterrà bello, potranno fare ginnastica fuori, insomma, attività fisica fuori. Ecco. Poi si vedrà, insomma, si sta lavorando per sistemare tutto quanto. Ovviamente c'è stata un po' di polemica politica, le forze di opposizione si sono divise ben bene, nel senso che Forza Italia ha dichiarato subito che era assolutamente d'accordo, perché questo è un intervento imprescindibile per sistemare il danno causato. Anche Saronno, oh mamma mia, Airoldi,
0: questa civica di...
1: esatto, mi stava sfuggendo il nome, anche Airoldi ha detto certo, ovviamente. Però ci sono stati due consiglieri che hanno votato no allo stanziamento di questo debito fuori bilancio, che sono la Lega e la Novella Ciceroni. La Lega ha puntato molto sul discorso della sicurezza, ha parlato di Saronno città insicura, insomma ha accusato l'amministrazione di non badare a questo tema così importante, mentre Novella Ciceroni ha detto che non ha ricevuto risposte esaurienti e soddisfacenti su tutti gli aspetti di questa brutta vicenda, e quindi insomma anche lei ha votato no, gli altri hanno votato tutti a favore, quindi il debito fuori bilancio è stato approvato.
0: Approvato.
1: Si parla ancora di scuola, Saronno, perché c'è la questione anche dell'istituto Zappa, che, certo. Dove sono iniziati i lavori di questo fantomatico cantiere che era già in previsione insomma da parecchi mesi, però è iniziato adesso, e purtroppo mi sa che i doppi turni saranno inevitabili. La notizia è che domani, giovedì 3 settembre, ci sarà una riunione in provincia per decidere appunto le modalità di questo anno che si annuncia già un po' difficile all'istituto Zappa. A un tavolo convocato dal presidente della provincia Marco Magrini, il quale ha detto chiaramente: io non rinuncio a un finanziamento da 6 milioni di euro che è importantissimo per questa scuola che ha bisogno di quei lavori, e quindi insomma vediamo.
0: I lavori vanno fatti, insomma.
1: Ecco. I lavori vanno fatti, sono iniziati. E Magrini dice che già da giugno ha cercato di trovare altre collocazioni per evitare, certo, i doppi turni, però dice che non ha trovato disponibilità e quindi è costretto a concordare o considerare comunque i doppi turni. E domani si valuteranno altre ipotesi alternative, però pare che insomma i doppi turni siano un po' inevitabili. Ovviamente sono state molte proteste da parte delle famiglie, si sono raccolte delle firme, però non si sa, cioè non si vedono altre soluzioni immediatamente praticabili. Mancano meno di 2 settimane dall'inizio della scuola, e quindi probabilmente sicuramente si partirà con i doppi turni, poi se domani individuano altre soluzioni verranno gradualmente introdotte.
0: Tra l'altro domani a Radio Orizzonti ci saranno due rappresentanti del comitato genitori proprio dello Zappa, e abbiamo anche invitato la preside De Angelis, che però al momento non ci ha ancora risposto, quindi domani sentiamo i genitori e poi aspettiamo la risposta dalla preside per sentire anche il suo parere, ovviamente.
1: Assolutamente, sì, è una questione abbastanza spinosa. Seguirò anch'io la trasmissione, così insomma sentiremo il parere.
0: Alle 9:30?
1: Alle 9:30,
0: alle 9:30 l'intervisto.
1: Benissimo, ci sarò. Ascolterò. Ecco, poi un'altra questione abbastanza sempre, come al solito, sarò in primo piano, è la sicurezza delle stazioni. E la notizia di ieri è che sono stati definiti dei controlli straordinari in diverse stazioni del Varesotto, Busto, Tradate e il Saronnese, quindi Saronno, Caronno Pertusella e Gerenzano nello specifico. I servizi sono partiti ieri già e riguarderanno le aree intorno alle stazioni, e il progetto è quello Stazioni Sicure 2026, che è stato sottoscritto in luglio, e insomma verrà impegnata la polizia locale sostanzialmente, che potrà operare al di fuori delle stazioni, perché così è, le stazioni sono un'area privata di proprietà di Ferrovie Nord, quindi però sono stati appunto stanziati fondi e per oltre 1000, qua usano un termine un po' particolare, 1000 ore uomo, nel senso che sono stati stanziati fondi per gli straordinari.
0: Certo.
1: E quindi dovremmo vedere più presenza della polizia locale intorno alle stazioni. Questa era una buona notizia, adesso diamo la brutta, perché col 1° settembre, cioè ieri, sono aumentati sia i biglietti che gli abbonamenti di Trenord, e quindi
0: certo,
1: tutti quelli che usano il treno, insomma, bastone carota, diciamo. Allora, adesso invece vi informo di due cose molto carine che ci saranno nel fine settimana. Una è Sport al Centro, una manifestazione che insomma tutti gli anni raccoglie sempre molte adesioni, con le associazioni sportive che saranno tutte impegnate a presentare le loro attività, le loro iniziative, quindi sarà molto animato il fine settimana nel centro di Saronno. Ma un'altra bella notizia che stavo scrivendo proprio adesso, per cui devo andare a vedermi un attimo i dettagli, ci sarà una parte del progetto Rivers Lab che interessa diciamo i corsi d'acqua, ecco, c'è uno studio che è coordinato tra Svizzera, Lombardia e università sui corsi d'acqua che interessano anche il Saronnese, e dal 4 al 6 settembre ci saranno diverse iniziative che faranno capo in particolare a Palazzo Visconti. Quindi ci sarà uno stand forestale, ci saranno incontri, ci saranno verrà donata una piantina, insomma tante cose interessanti per chi ama l'ambiente e si vuole interessare appunto del verde che rende la nostra vita migliore. Un'altra notizia, che per gli appassionati invece un pochino più di cose della tradizione, è iniziato il Palio di Mozzate, quindi ci saranno moltissime iniziative, pubblicheremo tutto il programma. Il Palio di Mozzate è una cosa che anima sempre moltissimo questo paese vicino a Saronno, e sarà molto anche scenografico, perché ci sono le sfilate in costume, giochi, tante cose, quindi diciamo che anche questo fine settimana sarà pieno di cose belle da fare.
0: Stavo leggendo anche sul Varese News che da Torba Castiglione Olona il 20 settembre ci sarà una camminata lungo il fiume.
1: Sì, ecco, ci sarà questo.
0: Fa parte di quel progetto di cui hai parlato prima?
1: No, fa parte di un altro progetto molto interessante che vede insieme Parco Pinetta e altre realtà della provincia, che si chiama La Via Ritrovata, che riguarda in particolare il rilancio dei siti di Torba e di Castelseprio tramite la riapertura di un antico sentiero che collegava i due siti, quindi gli scavi archeologici di Castelseprio e il monastero di Torba. Si sta lavorando per riaprire questo antico sentiero e nell'ambito di questo progetto ci sarà appunto questa passeggiata che è coordinata da Archeologistics e dal Parco Pineta, una cosa gratuita, molto, molto bella, perché si va a piedi sulla ciclabile della Valle Olona. Sì, certo. Molto, molto piacevole. Tra l'altro è una camminata adatta a tutti, perché è tutta in piano, quindi si può andare con persone anziane, con i passeggini, con i cani, insomma è una cosa molto, molto carina, quindi la consiglio, c'è tempo fino a
0: fino al 20 avremo modo di parlarne ancora.
1: Assolutamente, per organizzare, ma ce ne sono tantissimi di queste iniziative sul nostro territorio, per chi ama questo genere di modalità per passare il tempo libero, veramente ce ne sono proprio tante, anche perché è un territorio davvero molto bello,
0: quindi, e che si presta anche a queste cose, insomma,
1: si sta all'aria aperta, poi con l'autunno le temperature un pochino più umane rispetto a queste estate, quindi diciamo che è la stagione giusta per passeggiare nel verde. Voi seguite Saronno News e io ve le racconto tutte queste iniziative.
0: Perfetto, grazie Mariangela Gerletti di essere stata con noi anche oggi, a risentirci settimana prossima.
1: Grazie a voi per l'ospitalità, un saluto a tutti, ciao.
0: Ciao, grazie.

Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai di

Siamo in guerra, quale guerra, in che nome? C'è un suono fortissimo, esplode un ricordo.

Cari amici di Radio Orizzonti, bentrovati. Elvira ai microfoni e Matteo alla regia vi augurano un buon ascolto. Il viaggio nel nostro bel paese continua e si conclude con una famosa tradizione di La Spezia, il palio del Golfo, che praticamente è uno che poi vi racconterò dopo. Ma lasciamo quindi la Liguria, una regione ricca ed affascinante, e andiamo a scoprire poi le tradizioni e le radici della storia di un'altra regione italiana, l'Emilia Romagna. Ed eccoci allora al tempo di palio, la più tipica manifestazione folcloristica spezzina del Golfo, che a lungo si prepara e di cui a lungo si discute nelle case alte e strette di colore rosso, bianco o arancione, tra i portichetti, i sottopassaggi, le stradine, tra un balconcino e l'altro, ornati di cascate di gerani, garofani e campanule, oppure festonati di bucato steso ad asciugare. Vi partecipano ben 13 contrade: La Spezia, Canaletto, Fossamastra, Muggiano, San Terenzo, Lerici, Tellaro, Bocca di Magra, Portanere, Le Grazie, Fezzano, Gadimare, Marola, che la prima domenica di agosto di ogni anno gareggiano ciascuna con il proprio timoniere sulla distanza di 2000 metri nello specchio d'acqua prospiciente il lungomare della Spezia. A sera le barche dei pescatori uscite al largo disseminano sulle onde del golfo migliaia di lumini multicolori che, galleggiando su vecchi sugheri da rete protetti da schermi di carta oleata, accendono le cupe acque di una fantasmagorica sfilata di luci mobili, degna apoteosi coreografica di un palio che è tra i più tradizionali della penisola. Pur nella innata riservatezza, il marinaio del Golfo, specie in occasione del palio, sa gustare i piaceri di una sana e robusta mangiata annaffiata dal pastoso vino delle Cinque Terre o di Sarzana, meglio se accompagnato dal suono delle fisarmoniche o dalle bande musicali e allietate da balli all'aperto. Per l'occasione la tavola non si discosta troppo dalle comuni pietanze di ogni giorno: l'antipasto di tartufi di mare, la zuppa di datteri, il lupicante, sia esso composto di muscoli lessati o in umido, oppure di un fritto di totani e moscardini, ma soprattutto il minestrone alla spezzina, pesto di odori tritato nel mozzaio, stemperato nell'olio e nel sugo di pomodoro e fatto bollire in una pignatta insieme a cavoli, patate e fiori di zucca. Certo, Matteo, all'ora del caffè sentire queste cose... Bene, allora lasciamo così la Liguria e ci rechiamo in Emilia-Romagna. Per le vaste pianure, per il facile accesso al mare, in Emilia-Romagna confluirono per lunghi secoli genti non solo d'Italia, ma di molti paesi d'Europa, lasciando un retaggio di usi e costumi, molti dei quali ormai dimenticati, molti gelosamente tramandati. Più ricco forse il triangolo romagnolo che non il resto della regione, dove una certa unità culturale e celebrativa trova le sue radici nell'agricoltura e nella religione. La patria del dottor Balanzone, maschera della commedia dell'arte di origine bolognese, medico avvocato, alla parlantina è facile e colorita, ma è talvolta pedante e saccente. La maniera migliore di visitare Bologna per la prima volta è di entrarvi a piedi, scendendo dalle colline, lasciare alle spalle le ultime osterie di campagna, quelle col pergolato di vite e col gioco delle bocce all'ombra degli olmi. Si scende da Santa Luca, dalla Servanza e dal Monte Donato e nel primo sole del mattino o nell'ultimo della sera, negli afosi pomeriggi d'estate o nella nebbia autunnale, il rosso mattone delle vecchie case e il grigio scuro dei coppi e dei camini vengono incontro, impregnando l'aria, annunciando le lunghe teorie di portici, a volte alti e luminosi, a volte bassi e umidi. I palazzi signorili, le belle piazze, la suggestione delle antiche case e dei portici tortuosi e non ultima la cucina ugualmente nota al di qua, al di là delle Alpi, sono temi di una facile armonia alla portata dell'orecchio e dell'occhio anche meno provveduto. Tutto questo costituisce però a Bologna anche un altissimo fatto di costume. Qui lo spirito delle cose parla allo spirito degli uomini da secoli e da questo colloquio quotidiano l'uomo e la natura hanno imparato a conoscersi, a rispettarsi e a penetrarsi reciprocamente. La visita a Bologna deve iniziare dal centro morale della città, dal portico del Pavaglione, che è un po' il salotto di ogni petroniano. Pavaglione si chiama per derivazione di padiglione, cioè della
tenda che veniva appoggiata alle sue colonne per ombreggiare il mercato dei bachi da seta, che si teneva su un tratto dell'attuale piazza Galvani, mentre le verdure venivano offerte sui banchi in piazza Maggiore. Mercato dei bachi e delle erbe, chiacchiere di comari, tortuosi mercanteggiamenti, passeggiate eleganti sotto i portici, e trovato il motivo per cui a Bologna l'espressione va al pavaian e l'equivalente va al pavaian e l'equivalente del nostro vai a farti friggere, senz'altro meno incisivo ma anche più facilmente orecchiabile. Sopra al portico del pavaglione sorge l'archiginnasio, la sede dove lo studio del 1088 fu nel 1562 riunito sotto un sol tetto. La presenza dell'università deve avere contribuito particolarmente anche in passato al tono della vita bolognese. Non per niente la maschera petroniana, come ho detto prima, il dottor Balanzone, di pomposa e sconquassata erudizione, ma è una maschera esclusivamente cittadina nella quale il condato difficilmente si riconosce. San Giovanni in Persiceto, ad esempio, uno dei centri maggiori negli immediati dintorni, ha le sue maschere, Bertoldo e Bertoldino, di rude e campagnolo carattere. Il dottor Balanzone veste il nero mantello, l'ampio colletto bianco degli antichi lettori e porta sul viso una maschera nera che gli copre solo il naso e le arcate sopraccigliari, nella quale l'interpretazione popolare vede una voglia di vino. Dall'arciginnasio a piazza San Petronio, al Nettuno, alle due torri, il cammino è breve. Il nome della Torre degli Asinelli ha trovato nella storia popolare una poetica e gentile spiegazione, e questa ve la racconterò dopo aver ascoltato Lucio Dalla, nato a Bologna, in Attenti al lupo

Ecco, prima della canzone vi avevo detto che io avrei raccontato una storia attinente alla Torre degli Asinelli. Allora, la storia è questa. Un ragazzo, insomma, rimase invaghito di una bellissima fanciulla che lo riamò ardentemente, ma quando il povero, che era un mulattiere, infatti non trovavo la parola, il povero mulattiere si presentò al ricco padre di lei per chiederla in sposa e questi gli disse per schernirlo: mia figlia sarà tua quando avrai costruito la torre più alta di Bologna. Il mulattiere continuò con pazienza a lavorare sperando di poter un giorno realizzare il suo sogno e la fortuna volle al fine premiarlo. Nella ghiaia del fiume trovò un grande tesoro di monete d'oro e ritornato in città poté adempiere alle condizioni impostagli e far sua l'amata fanciulla. Fu così che nacque la Torre degli Asinelli, la più alta di tutte quelle di Bologna. Nella vicinanza di Piazza del Nettuno, sotto la grande finestra al piano terreno del palazzo comunale, sono incastrate alcune lastre marmoree recanti impresse le antiche misure bolognese, quelle che il vicino mercato rendeva di più frequente e utile comparazione. E proprio in Piazza del Nettuno converge il carosello storico, al quale partecipano in costume le comparse del teatro comunale, gli sbandieratori petroniani che ogni anno ai primi di giugno allieta la sfilata dei vini di Monte San Pietro che si svolge in occasione della Fiera di Bologna. Alle antiche torri medievali, la Bologna più recente ha sostituito i campanili e le cupole delle sue chiese. Le festività religiose punteggiano infatti assai fittamente l'anno dei bolognesi ed ognuna mantiene ancora un suo caldo significato o qualche caratteristica usanza tradizionale. Una pia pratica, per esempio, prescriveva che per trascorrere in pace un buon anno si dovessero recitare 1000 Ave Maria in preparazione del Natale, cominciando dal giorno di Santa Caterina, cioè il 25 novembre. Ma dopo le 1000 Ave Maria, le feste natalizie trascorrono secondo i ben noti capisaldi, senza eccezioni degne di rilievo. La campagna, forte elemento conservatore di queste forme ricorrenti, diminuita la classe dei piccoli proprietari, affluisce alla città con i giovani figli delle famiglie contadine, i quali sembrano volersi lasciare alle spalle, insieme ai campi arati, tutte le abitudini dei padri. La ricorrenza di Sant'Antonio Abate, invece, che in campagna viene celebrata con la benedizione delle stalle, non è ignorata a Bologna, dove tutti gli animali domestici vengono condotti a San Giovanni in Monte per la benedizione. In città la festa religiosa è più popolare, dopo la ricorrenza del protettore San Petronio, e la festa degli addobbi. Si svolge nelle domeniche di giugno, a turno fra le diverse parrocchie, con una rotazione decennale. Il fulcro della festa è dato dalla processione ecauristica. Il Santissimo Sacramento viene portato per le vie sotto archi di fiori, di lumi e di drappi multicolori. In questa occasione è usuale che i fedeli facciano offerte per il rinnovo degli arredi sacri. E passiamo invece ai ricordi perduti, sapete dove? Tra le montagne modenesi. Le vecchie nonne delle montagne modenese, protette dai loro pesanti scialli di lana, riunivano i familiari a veglia, facendosi seguire con furba saggezza nell'ambiente più caldo di tutta la casa, cioè la stalla. Veniva così componendosi il cerchio familiare, gli uomini in giacca corta, panciotta e larghi calzoni di panno scuro o di velluto, che avevano interrotto per un poco le appassionanti briscole con gli amici. Poi nello scarso chiarore brillavano i granati sul corsetto della sposa e i grossi coralli della ragazza

da marito, sulla pietra sgombra di paglia il suono breve e accelerato dei tronchetti, cioè gli stivaletti con la suola di legno, che annunciava la corsa dei bambini, e in disparte una specie di vecchio pirata con l'unico orecchino d'oro scintillante al lobo di un orecchio, che riaccendeva con calma la sua pipa. Il nonno ottantenne, che continua ancora oggi nelle tradizioni, insieme a pochi suoi coetanei, la tradizione dell'orecchino maschile. E là, nella penombra, sotto l'immagine sbiadita del santo protettore degli animali, contornata da rossi fiocchi contro il malocchio, accanto alle bestie addormentate prendevano vita i personaggi più disparati della storia locale e della fantasia tradizionale, nelle parole sicure della nonna. Il Longobardo Sant'Anselmo, già signore del Friuli, torna popolare di ospizi la via per la Toscana. I briganti dei sassi di Rocca Matilina riapparivano torvi nei boschi coi loro archibugi. Tra ninfe, streghe, capre d'oro e diavoli maligni che si aggiravano sui laghi e sui dirupi, il biondo figlio del re di Scozia, sempre pellegrino, stanco del lungo pellegrinare in Palestina e in Egitto, se ne stava rifugiato nel tronco cavo di un vecchio faggio sul passo delle radici, vincendo i demoni e ammansendo le fiere. In lontananza tornava a riecheggiare il trotto ostile dei cavalli montati dei fierissimi e sanguinari signori medievali, i Montecuccoli e i Montegarulli, e al trotto si confondeva in lontananza il passo sordo degli autentici elefanti di Annibale. L'anima incantata di queste montagne durò intatta per molti decenni, anche dopo la realizzazione dell'unità nazionale. Oggi invece il passato e le tradizioni costituiscono il patrimonio ideale di un ristretto ceto di uomini di cultura ed hanno perso contenuto e suggestione. E passiamo, ascoltiamo la seconda canzone. Abbiamo scelto Ligabue, che è nato a Correggio, Reggio Emilia. Hai un momento, Dio?

e il Palio di Parma. Parma non ha quelle tradizioni crudeli e spesso inquietanti che si possono ritrovare in altre parti d'Italia. La festa del Santo Patrono, Sant'Ilario, che si celebra ogni anno il 14 gennaio, ha una sua dolce poesia casalinga e cristiana. Il segno esteriore del culto di questo santo sono le scarpette di Sant'Ilario, paste dolci composte di vari ingredienti e fatte a forma di scarpa. Il richiamo a un episodio della vita di Sant'Ilario, che nativo di Poitiers nelle Gallie, fu uno dei dottori difensori della Chiesa e lottò in favore della religione di Cristo. Si vuole che il santo, trovandosi nella città soldati francesi, sostasse a Parma, ma aveva le scarpe logore e se ne fece confezionare un paio nuove da un calzolaio locale. Le aveva appena messe che, incontrato un povero senza scarpe, se ne tolse una e gliela donò. La manifestazione più suggestiva che si celebra a Parma è il Palio, rievocazione di un'attenzione medievale a cui davano vita le tre classi sociali, ad ognuna delle quali era riservata una differente specialità: palio a cavallo per nobili e cavalieri, corsa degli asini per la borghesia e staffetta per la plebe. In ognuna di queste gare si affrontavano le squadre dei cinque rioni o porte in cui è divisa la città: Porta San Michele, Porta San Barnaba, Porta Santa Croce, Porta Nuova e Porta San Francesco. Preceduta da una sfilata in costume, la festa culmina nel palio degli asini, chiaramente burlesco. I fantini, tutti ragazzini al di sotto dei 14 anni, sono dei professionisti, tra i quali ogni anno vengono sorteggiati l'asino e la porta di cui dovranno difendere i colori. Durante la gara, che consiste in alcuni giri attorno al Duomo, sono vietate le percosse all'animale e qualsiasi intervento da parte del pubblico. Si svolge nella piazza del Duomo, è qui che affluiscono i figuranti del corteo storico che percorre le vie cittadine, ed è attorno alla chiesa che si disputano le gare ippiche. E adesso ci spostiamo a Graziano Visconti, che è una piccola frazione a pochi chilometri da Piacenza e famosa per la ricostruzione di un borgo medievale. L'iniziativa risale al conte Giuseppe Visconti di Modrone, che agli inizi del secolo, attorno al castello, ricostruì un borgo medievale con lo scopo di favorire l'avviamento professionale al lavoro artigianale dei giovani. Durante un viaggio in Italia, Hemingway disse che la strada della Valtrebbia è la strada che attraversa uno dei più bei paesaggi del mondo. La cosa non deve meravigliare. Il paesaggio delle valli piacentine potrebbe essere lo sfondo a 49 racconti italiani, il luogo ideale di uno scrittore vitalista. Ma il paesaggio piacentino guadagna molto di più se viene visto attraverso una fisica felicità e una fisica partecipazione. Per capirlo occorre andare a pescare trote nell'aveto, mettere in fresco una bottiglia di vino bianco tra i sassi e guardare le trote che saltano nel torrente, oppure passeggiare in collina d'estate, vedere il tramonto e la collina coprirsi di colori caldi, viola e smeraldo. Bisogna vedere certi pomeriggi nei paesi di mezza montagna. Il fragore dei go-karts riempie le piazze. I contadini ricchi corrono coi fazzoletti sulla faccia come messicani alla carrera. Il vitalismo trova il suo regno nel fondo di valli che mescolano boschi e polvere, sorgenti e argilla. Esplodono le mine nelle cave di gesso. Il fumo incrina l'azzurro teso. Non è certo un paesaggio per riposare, è un paesaggio per vivere. Le guide ufficiali consigliano di vederlo attraverso tappe molto storiche, quali il romanico di Castel Arquato, le rovine romane di Belleia, il chiostro medievale di Bobbio. Graziano Visconti, patria del caratteristico e di un medioevo da Sam Benelli, inautentico ma proprio per questo addirittura molto singolare. Salvo il castello, antica rocca degli Anguissola, il paese è una cinematografica ricostruzione in stile approssimativamente medievale, voluta agli inizi del secolo dal conte Giuseppe Visconti di Modrone, come ho detto prima, con lo scopo di creare un centro dove perpetuare un certo artigianato di gusto medievale: mobili, ferri battuti e ceramiche. Ora parliamo un attimino di questa regione, l'Emilia Romagna, che è un intreccio di culture e popolazioni che hanno lasciato un segno indelebile nel tessuto della regione. Celti,
Etruschi e Umbri furono tra i primi a insediarsi, seguiti da conquiste romane e invasioni barbariche. Il periodo medievale vide l'ascesa di potenti ducati e la lotta tra Guelfi e Ghibellini, culminando nell'unificazione sotto il Regno d'Italia nel 1861. L'Università di Bologna, fondata nel 1088, simboleggia l'importanza della regione come centro di sapere e cultura. L'Emilia-Romagna custodisce un patrimonio artistico e culturale di inestimabile valore, con monumenti e musei che narrano secoli di storia e creatività. Dalle torri medievali di Bologna alle roccaforti di Imola, dai tesori bizantini di Ravenna ai capolavori romanici di Modena e Parma, la regione offre un viaggio indimenticabile attraverso l'arte e l'architettura. Musei come il Mammuo di Bologna e il Museo Ferrari di Maranello celebrano la modernità e l'innovazione, mentre antiche biblioteche e teatri anatomici rivelano il profondo legame dell'Emilia-Romagna con la cultura e la scienza. Invece, per un viaggio attraverso i sapori ne parleremo la prossima settimana. Ora lascio la linea a Matteo che manda l'ultima canzone. Io vi saluto e vi invito a restare su Radio Razzonti per ascoltare belle parole e buona musica, sempre.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde colpendo obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. I paesi del G20 delle finanze, tranne la Cina, auspicano uno stretto di Hormuz con una navigazione libera e sicura. Tensione anche tra la Russia e l'Europa, con la Germania che accusa Mosca per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione europea von der Leyen sente il cancelliere tedesco Merz e annuncia risposte dall'Unione. Putin accusa la Germania ci attacca per ragioni di sua politica interna. I credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Udienza generale in piazza San Pietro, Papa Leone ha proseguito la sua catechesi sul Concilio Vaticano II, in particolare oggi sulla Gaudium et Spes. Ascoltiamo il Pontefice.
2: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, o ancora, una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però oggi, come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
1: Due persone sono rimaste lievemente ferite in seguito ad un'esplosione avvenuta stamani intorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta in Germania. L'ordigno esploso in un passaggio interno di un edificio, ancora da accertare cause dinamiche, ripercussioni sul traffico locale. Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record a settembre del 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo, indicando che a pesare è l'andamento dei beni energetici. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,34% a quota 85 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Alessandro Di Battista, l'esponente dei 5 Stelle ricoverato a Cuba in seguito ad un malore, scrive un post sui social nel quale dice di sentirsi meglio e fa sapere che venerdì partirà dall'isola caraibica per rientrare in Italia con un'aeroambulanza pagata dalla sua assicurazione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Non solo cultura. A cura di Yaya Barzani.
1: Questa prima trasmissione di settembre è dedicata all'acqua. La casa editrice Il Mulino ha da poco pubblicato il volume H2O, l'incredibile storia dell'acqua. Gli autori sono Marco Ciardi, docente di scienze, e Silvano Fuso, chimico, divulgatore e saggista. Li abbiamo intervistati. Dottor Marco Ciardi, da sempre filosofi, scienziati, pensatori sono stati affascinati dall'acqua. Ecco, come nel tempo l'hanno raccontata?
2: L'acqua, essendo un elemento fondamentale, primario per la vita umana, ha senz'altro rappresentato un punto di riferimento per tutte le riflessioni fin dall'antichità, dai filosofi, pensatori, e inizialmente l'idea è quella di attribuire all'acqua una caratteristica di principio fondamentale alla base di tutte le cose. Questo si vede nella filosofia greca, ma in tante altre mitologie, e questa idea è durata a lungo, in particolare poi in ambito occidentale, col pensiero greco che si è diffuso anche in Europa, nella teoria dei quattro elementi di Aristotele, che è diventata la base poi di una spiegazione scientifica appunto della materia, l'acqua è uno degli elementi, insieme aria, terra e fuoco, un elemento costitutivo di base di tutta la realtà, fino a quando non si arriva alla rivoluzione chimica di Lavoisier alla fine del Settecento, e quello è il momento in cui per la prima volta dopo millenni l'elemento acqua viene messo in discussione e si inizia a comprendere che l'acqua non è un elemento ma è composta da altre sostanze.
1: Certo, noi appunto l'abbiamo data per scontata e dovremmo invece ritornare un po', grazie anche al vostro libro, sui passi di tutte le riflessioni che, come lei ci ha detto, nei millenni sono stati fatti. Senta, una formula semplice, H2O, chi la conia e con quali criteri? Ritorniamo un po' a quello che lei ci stava dicendo poco fa.
2: Sì, durante il Settecento si comprende appunto che i quattro elementi non sono così elementari come si pensava, e l'acqua è l'ultimo elemento a cadere, quando appunto, grazie a una serie di esperimenti, si dimostrerà che è un composto che Lavoisier, il chimico francese, poi definirà come composto da idrogeno e ossigeno. A quel punto, con la rivoluzione chimica di Lavoisier, inizia una nuova fase della chimica che riesce a quantificare in maniera molto precisa tutta una serie di operazioni, di reazioni che avvengono, e quindi si inizia a chiedersi quale può essere la composizione precisa in base alla quale l'idrogeno e l'ossigeno si combinano fra di loro. È un periodo molto complesso in cui ci sono tante teorie di definizione della materia, un periodo complesso e non così semplice nel modo in cui spesso viene raccontato in manuali scientifici, quindi noi abbiamo cercato appunto di restituire alla storia questa complessità, perché dobbiamo pensare all'avvento della teoria atomica di John Dalton, appunto la legge su diciamo il modo in cui si combinano i gas di Gay-Lussac, e poi a un certo punto arriva il protagonista, il nostro protagonista, cioè Amedeo Avogadro, che propone la famosa ipotesi che volumi uguali di gas contengano lo stesso numero di particelle. Ecco, contrariamente a quello che si pensa, Avogadro ancora non scrisse la formula H2O, perché ragiona in un contesto molto complesso che noi abbiamo cercato di spiegare. Il primo che scrisse la formula in questi termini è un chimico svedese che si chiama Berzelius ed è uno dei più grandi chimici della prima metà dell'Ottocento, però insisto sul fatto di una complessità, di una storia in cui tra l'altro Berzelius è anche colui che introduce la simbologia moderna e quindi è il primo a utilizzare H, O, oppure NA, tutti i simboli che noi utilizziamo e che gli altri chimici non utilizzavano.
1: Senta, comunque l'acqua continua a essere una materia di studio, anche oggi ovviamente. Ecco, in che cosa si distinguono gli studiosi di oggi da quelli del passato?
2: Ovviamente gli studiosi possono approfittare di tutta una serie di acquisizioni che sono state definite, raccolte. La scienza, ricordiamolo, è un qualcosa, rappresenta un'impresa collettiva. Questo a volte noi ce lo scordiamo, dando più importanza anche per esigenze mediatiche o di rappresentazione, penso anche al cinema, diamo più importanza alla figura del genio, del pensatore isolato, di quello che ha l'intuizione folgorante. Ma la scienza è un lavoro appunto collettivo che si basa sul lavoro di tantissime persone che quindi oggi possono approfittare di tutte le acquisizioni che comunque a partire dalla rivoluzione chimica di Lavoisier sono state appunto acquisite e la ricerca va sempre avanti. Infatti nella seconda parte del libro poi noi ci occupiamo di come oggi, di cosa conosciamo esattamente sulla struttura della molecola dell'acqua, i suoi usi, i suoi significati e anche delle teorie che a volte vengono proposte ma non hanno una validità scientifica.
1: Senta, l'acqua comunque, per concludere, l'acqua è un elemento da tenere sempre d'occhio.
2: L'acqua è fondamentale, senza l'acqua non ci può essere la vita e ad esempio nella ricerca dei pianeti extrasolari, che è uno dei campi di punta oggi della ricerca astrofisica, il primo elemento che si cerca di andare a individuare è proprio l'acqua, perché se solo l'acqua può essere quella spia che in linea di massima ci potrebbe far pensare che su un determinato pianeta, al di fuori ovviamente del sistema solare, possa esistere la vita. E poi l'acqua è fondamentale per la vita di tutti i giorni e del pianeta. Ricordiamo che ancora tantissime persone hanno un accesso difficoltoso all'acqua e quindi rappresenta anche un tema ambientale, di giustizia sociale, di redistribuzione della ricchezza, quindi l'acqua continua a essere un principio fondamentale in questo senso.
1: Marco Ciardi, grazie, grazie molte e buon lavoro.
2: Grazie.
1: Dottor Silvano Fuso, un capitolo di questo libro interessantissimo che ricordo ai nostri ascoltatori, H2O, l'incredibile storia dell'acqua, perché è proprio incredibile. Ecco, un capitolo, dicevo, dedicato alla forma dell'acqua. Ecco, ci aiuta a capirne la valenza di questa forma?
3: Ma sì, volentieri. Ma intanto il titolo evoca il romanzo di Andrea Camilleri, no, che vede protagonista il commissario Montalbano. Beh, è chiaro che se noi intendiamo acqua come massa liquida, sappiamo che non ha forma propria. Noi i liquidi, lo sappiamo fin dall'elementare, assumono la forma del recipiente che li contiene. Però la forma dell'acqua invece ha senso se noi ci riferiamo alla molecola d'acqua. Noi nei primi capitoli del libro abbiamo cercato di raccontare come si è arrivati alla formula H2O, cioè capire come è fatta la molecola d'acqua, quindi costituita da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. Però il problema non è finito, perché rimaneva da capire come questi tre atomi fossero legati insieme. Questo è stato possibile soltanto nel Novecento, dopo che si sono evolute le conoscenze sulla struttura dell'atomo stesso, che ricordiamo prima si pensava fosse una particella indivisibile, in realtà poi si è scoperto che anche l'atomo ha una sua struttura interna. La conoscenza della struttura dell'atomo ha consentito anche di capire come gli atomi possano legarsi fra loro, formando quelli che si chiamano i legami chimici. Tutto questo discorso ha consentito di comprendere quale sia la forma proprio geometrica della molecola d'acqua, e in sintesi possiamo dire che è una forma piegata, cioè l'ossigeno è al centro, i due atomi di idrogeno sono legati all'atomo di ossigeno, però non ha una struttura lineare, ma ha una struttura piegata con un angolo di circa 104 gradi e mezzo, quindi leggermente maggiore rispetto all'angolo retto. In più si è scoperto che gli atomi di idrogeno posseggono una parziale carica elettrica positiva, mentre l'atomo di ossigeno possiede una parziale carica elettrica negativa, quindi all'interno della molecola c'è una doppia polarità di tipo elettrico. Questo ha tutta una conseguenza sulle proprietà dell'acqua, perché chiaramente le molecole possono interagire elettrostaticamente fra loro, formando quelli che si chiamano legame idrogeno, e questo ha tutta una serie di conseguenze. Ne cito una semplicemente: noi sappiamo che il ghiaccio galleggia sull'acqua, cioè il ghiaccio solido è più leggero rispetto all'acqua liquida. Questa è un'anomalia, perché nella maggior parte delle sostanze accade il contrario, cioè lo stato solido ha una densità maggiore rispetto allo stato liquido. Per l'acqua accade il contrario, e questo è dovuto proprio ai legami a idrogeno di cui accennavo. Poi ovviamente ci sono tante altre conseguenze di cui trattiamo nel libro.
1: Certamente. Senta, oggi l'acqua è un elemento sottovalutato, anzi sottovalutatissimo purtroppo.
3: Certo.
1: Inutili sprechi, docce, cucina, fontanello, anche direi centrali con dei silos difettosi. Purtroppo anche qui probabilmente non c'è attenzione da parte delle istituzioni.
3: Certo,
1: anche
3: certo.
1: Qui che cosa si può fare per intervenire a responsabilizzare su questo tema così importante?
3: Sì, è verissimo quello che lei dice. Ci sono stime abbastanza impressionanti che dicono che oltre il 40% dell'acqua potabile della rete idrica italiana va persa proprio a causa di malfunzionamento degli acquedotti, falle nelle tubature, eccetera, che oltre il 40% è veramente una percentuale incredibile. E purtroppo non ci si rende conto di quanto l'acqua sia preziosa, o perlomeno ci se ne rende conto soltanto nei momenti di emergenza, tipo in queste giornate, no, che se sappiamo essere particolarmente calde, un sacco di tempo che non piove, ci sono comuni ad esempio che stanno adottando restrizioni sull'uso dell'acqua. Purtroppo è una politica questa che non è adeguata, perché non ci si dovrebbe ridurre ai momenti di emergenza per rendersi conto dell'importanza dell'acqua. L'acqua è importantissima, è un bene primario, per cui dovremmo imparare a gestirla in maniera più razionale. Teniamo conto che anche a livello mondiale ci sono dei dati impressionanti, perché ci sono stime che affermano che oltre 2 miliardi di persone al mondo non hanno accesso all'acqua potabile gestita ovviamente in condizioni di sicurezza, e circa 3 miliardi e mezzo non dispongono neppure di servizi igienici adeguati. Quindi il problema dell'acqua è un problema attuale che diventerà sempre più importante nel futuro, perché noi sappiamo che la popolazione mondiale sicuramente crescerà ulteriormente, i cambiamenti climatici creeranno problemi ulteriori nell'approvvigionamento idrico, teniamo conto che poi c'è inquinamento, c'è sovrasfruttamento delle risorse idriche, e tutto questo potrebbe peggiorare notevolmente la situazione futura.
1: Certamente. Senta, per chiudere proprio rapidamente, uno dei vostri capitoli è dedicato alle bufale. Si parlava prima di informazione, ecco, queste bufale, può spiegarci così sinteticamente?
3: Certo, sì, sì. Ce ne sono tante di bufale legate all'acqua, ci sono ad esempio degli errori di tipo scientifico, proprio delle cantonate prese dalla stessa comunità scientifica. Ad esempio negli anni 60 si diffuse l'idea che potesse esistere la cosiddetta poliacqua, cioè una forma polimerica dell'acqua. In realtà poi, dopo diversi anni, perché non ci se ne rese conto subito, si capì che questa ipotetica poliacqua altro non era che acqua sporca, cioè era acqua contaminata da altre sostanze e che a causa di questa contaminazione acquisiva delle particolari proprietà diverse da quelle dell'acqua pura, ma non c'era nessuna forma polimerica dell'acqua. Un'altra cantonata scientifica fu quella che è cosiddetta della memoria dell'acqua. Nel 1988 venne pubblicato su Nature, che è forse la più prestigiosa rivista scientifica internazionale, un articolo in cui si sosteneva che l'acqua manteneva, per così dire, un ricordo delle sostanze che erano state disciolte in essa, anche subendo poi delle diluizioni estremamente elevate in modo da eliminare la sostanza inizialmente disciolta. Tra l'altro questa teoria, questa congettura della memoria dell'acqua, se si fosse, diciamo, confermata veritiera, avrebbe fornito un supporto teorico all'omeopatia, perché lei sa che nei rimedi omeopatici ci si spinge a diluizioni estremamente elevate. In realtà fu un abbaglio, perché nel giro di poco tempo ci si rese conto che c'era stata una manipolazione dei dati, quindi forse più che un abbaglio fu una vera e propria truffa, perché qualcuno aveva interesse a sostenere questa teoria. Fatto sta che nel giro di poco tempo venne demolita, diciamo, questa congettura. Al di là di questo, poi ci sono tante truffe anche di tipo commerciale, cioè venditori di apparecchiature, no, che a loro dire migliorerebbero enormemente le proprietà dell'acqua del rubinetto, della rete idrica, ma in realtà poi, se si va a vedere, sono un po' specchietti per le allodole, nel senso che questi dispositivi che vengono venduti non hanno nessuna base scientifica, no? Si sente spesso parlare di acqua vitalizzata, acqua energizzata, sono tutte espressioni che dal punto di vista scientifico non hanno alcun fondamento, certo. Per cui il consumatore deve essere informato proprio per evitare che cada vittima di questi inganni. Un'altra moda abbastanza diffusa negli ultimi anni è quella della cosiddetta acqua alcalina. Anche qui vengono venduti apparecchi molto costosi, peraltro, che produrrebbero questa acqua alcalina, cioè con un pH maggiore di 7. Si dice, no, da parte di chi vende questi dispositivi, che questa acqua alcalina riuscirebbe a modificare il pH del sangue con tutta una serie di benefici per la salute. In realtà, per fortuna, il pH del sangue non si può modificare. Noi abbiamo nel nostro organismo dei meccanismi che mantengono costante il pH del sangue, quindi guai se venisse veramente variato il pH del sangue. Quindi anche questa storia, appunto, dell'acqua alcalina è una strategia commerciale per vendere queste apparecchiature che non hanno, ripeto, anche in questo caso alcuna base scientifica. Quindi anche in questo caso i consumatori dovrebbero essere adeguatamente informati.
1: Caschiamo in queste trappole. Silvano Fuso, grazie molto per questo libro.
3: Grazie a lei.
1: E buon lavoro.
3: Grazie, altrettanto, è stato un piacere.

La melanzana. Originario dell'India, questo ortaggio giunse nell'odierna Andalusia nel primo Medioevo, grazie agli arabi. In Italia arrivò alla fine del 400, tardi ma pur sempre prima del simbolo nazional popolare in cucina, che è il pomodoro. Anche per questo la melanzana non deve il suo nome ai latini o ai greci, come molte altre piante, ma all'unione del termine arabo badinjan preceduto da melo, da cui melanjan, divenuto poi melanzana. Una curiosità: durante la Seconda Guerra Mondiale le foglie della pianta, essiccate al sole e arrotolate, venivano usate come sostituto del tabacco. Ma torniamo ai nostri frutti. Ne esistono più varietà adatte alle diverse preparazioni. In generale, quelle allungate sono preferite per i ripieni e le conserve, mentre quelle rotonde si usano più nei piatti che richiedono la melanzana a fette o grigliate.

0: Eccellenze in tavola, breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e da Niva. Ebbene sì, carissimi amici, siamo ancora in vostra compagnia a parlare di eccellenze agroalimentari. Io però, Carla, sì, vorrei fare una precisazione. Noi abbiamo parlato lungamente di tutta una serie di prodotti, cose meravigliose, però ci sono ancora tanti altri prodotti, tante altre eccellenze di cui purtroppo magari non parleremo. Ciò non toglie che, insomma, qualcuno potrà dire però c'è anche quello, però c'è anche quest'altro, non l'avete detto, non l'abbiamo detto, magari ce ne siamo dimenticate, magari il tempo a nostra disposizione è limitato. Ciò non toglie che noi siamo le prime a riconoscere che in Italia ci sono delle cose meravigliose.
1: Certo.
0: Perché, Carla, l'Italia è un paese meraviglioso.
1: Bene, lo ribadiamo.
0: Ecco, per quest'oggi cominciamo a raccontarvi qualcosa di un frutto. Mm-hmm. Parleremo della mela Nurca Campana IGP. Ebbene, un po' di descrizione della nostra mela.
1: Sì, la mela Nurca Campana si riferisce al frutto allo stato fresco della specie Malus communis, negli ecotipi Annurca e Rossa del Sud. La zona di produzione della mela Nurca Campana IGP comprende 137 comuni appartenenti alle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.
0: Bene, un po' di storia. L'antichissimo legame della mela Nurca Campana IGP con la Campania è testimoniato addirittura dalla sua raffigurazione nei dipinti ritrovati negli scavi di Ercolano e in particolare nella Casa dei Cervi. Se qualcuno è riuscito ad andare ad Ercolano e a visitare le rovine, magari si ricorda qualcosa. Il luogo d'origine della mela Nurca sarebbe l'Agro Puteolano e questo si desume dalla storia, naturalis historia di Plinio il Vecchio. Proprio per la provenienza da Pozzuoli, Plinio la chiama, questa mela, Mala Orcula. E questa è straordinaria. Perché Orcula? Perché è prodotta intorno all'orco. Cos'era il famoso orco? Era il lago di Averno, che nell'antichità veniva identificato come la sede degli inferi. Anche Gian Battista della Porta, nel descrivere le mele che vengono prodotte a Pozzuoli, riferisce appunto come queste siano dette volgarmente orcole. Da qui i nomi Anorcola e Annorcola, che vengono utilizzati successivamente, fino a giungere al 1876, quando il nome Annurca compare ufficialmente nel manuale di arboricoltura di Pasquale. Tradizionalmente veniva coltivata nell'area flegrea e vesuviana e si è andata poi diffondendo man mano nel secolo scorso anche in tutto il Casertano, dove si è radicata trovando territorio particolarmente adatto alla coltivazione.

Ecco, oltre alla nurca e alla nurca rossa del sud, ai fini di un'idonea impollinizzazione, nei meleti è ammessa la presenza di altre varietà di melo, fino a un massimo del 10% delle piante. I frutti sono raccolti a mano, poi vengono riposti a terra nei cosiddetti melai, che sono dei piccoli appezzamenti di terreno di larghezza non superiore a 1,5 metri, dove subiscono il tradizionale arrossamento. Il trattamento è obbligatorio per entrambe le varietà e consiste nel disporre le mele su strati di materiale soffice vario in modo da esporre alla luce la parte meno colorata dei frutti, girandoli quindi periodicamente. Ogni melaio è protetto con reti antigrandine, dato i tempi che ultimamente dà dentro la grandine, e per difendere proprio il frutto anche dai raggi diretti del sole. Tale fase dura da 20 a 50 giorni e le operazioni di raccolta e arrossamento nel complesso non devono portarsi oltre il 15 di dicembre. La produzione massima consentita, pur con le variabili annuali in funzione dell'andamento climatico, è fissata in 45 tonnellate per ettaro.

0: Ebbene, la Melanurca campana IGP si presenta di forma un po' appiattita, è vero, ai lati, e rotondeggiante o tronco conica breve. La pezzatura è medio piccola, non è la mela di Biancaneve, ecco, bianca e rossa. La buccia ha un colore giallo verdastro a seconda della varietà e ha un sovracolore che copre questo, che è rosso, caratterizzata da un'area rugginosa è proprio vicino al peduncolo. La polpa, carissimi, è succosa, di consistenza soda, non è farinosa, attenzione, è croccante, dolce, gradevolmente acidula e profumata. Il sapore è eccellente.
1: Ecco, parliamo un po' di gastronomia, in sì. Che cosa viene usata.
0: Sì.
1: La melanurca si conserva a basse temperature ed è consigliato riportarla a temperatura ambiente poco prima del consumo. Poiché è ricca di sostanze nutritive, è ottima se consumata allo stato fresco e però viene impiegata anche come base di succhi di frutta e liquori, nonché come ingrediente principale di dolci tipo crostate e sfogliatelle.
0: Le sfogliatelle di Melanurca.
1: Ecco. Ma poi vengono anche preparate le tradizionali mele cotte al forno. E il prodotto è immesso in commercio nella tipologia Melanurca Campana IGP. Come abbiamo già detto prima, nelle varietà Nurca e Rossa del Sud.
0: Allora, che cosa la contraddistingue? Perché dobbiamo fermarci a comprare la Melanurca? L'elemento più peculiare della Melanurca Campana IGP, ripetiamo, è proprio una cosa specifica, è certamente da ricercare nel metodo di produzione. Le mele vengono raccolte quando la maturazione non è completa e il colore della buccia a quel punto è verde. Dopodiché vengono arrossate a terra nei melai. Il frutto a quel punto assume la sua tipica colorazione rossa e questo grazie alla luce naturale e alle abili mani degli agricoltori che con sapienza, cura e vorrei dire anche fatica e impegno rivoltano periodicamente le mele. E quindi, se ne abbiamo la possibilità, carissimi, compriamo e mangiamo le mele annurche IGP, chiaramente sono un prodotto meraviglioso.

0: E lasciamo la voce bellissima della Joni Russo per parlarvi ancora di qualcosa di dolce, dolce ecco, come la sua voce. Parliamo del panettone di Milano, un'eccellenza gastronomica italiana che è davvero il simbolo della tradizione natalizia meneghina e anche ambasciatore del Made in Italy dolciario nel mondo. È caratterizzato, come dopo vedremo meglio, da una lievitazione naturale, da ingredienti pregiati come burro, uvette, canditi, è una tecnica di produzione che è stata tramandata nella storia. Questo dolce effettivamente racchiude in sé dei secoli di storia culturale e artigianale. Pensate che il disciplinare del panettone tipico della tradizione artigiana milanese, questo è stato redatto dal Comitato dei Maestri Pasticceri della tradizione milanese, aspira a preservare i criteri di autenticità e qualità, garantendo un prodotto radicato proprio nella tradizione milanese.
1: E facciamo un po' di storia. Le origini del panettone di Milano paiono risalire al XV secolo. Secondo Pietro Verri, nella storia di Milano, la notte di Natale si celebrava una cerimonia chiamata Rito del Ceppo. Cioè un grosso ceppo ornato di fronde veniva acceso nel camino e la famiglia si riuniva attorno al fuoco per spezzare e condividere tre grandi pani di frumento. Durante la cerimonia il ceppo acceso era visto come simbolo dell'albero cosmico. Il fuoco rappresentava la redenzione, mentre i tre pani simboleggiavano la Santissima Trinità. La leggenda più nota attribuisce invece la creazione del panettone a un giovane di nome Toni, questo la sapevo
0: sì,
1: anch'io.
0: Sì, anch'io la sapevo del
1: che
0: Toni.
1: Era lo sguattero alla corte di Ludovico il Moro, che nel 1495, dopo un errore in cucina, inventò un dolce aggiungendo al pane burro, uova, canditi e uvetta. Questo pane di Toni, pan de Toni, così in dialetto, sì, sarebbe stato apprezzato così tanto da diventare proprio il simbolo natalizio. Poi ce n'è un'altra diversione che vede protagonista Ughetto degli Attellani, falconiere.
0: Lala.
1: Che sì, per conquistare la figlia del fornaio,
0: sì,
1: creò un dolce simile con gli stessi ingredienti. Mentre un'altra leggenda riferisce a una suora di nome Ughetta che arricchì l'impasto del pane in convento con zucchero, burro e frutta.
0: E soprattutto uvette.
1: Insomma, ce ne sono tante,
0: certo,
1: di leggende. Ecco, nel corso dei secoli però il pane festivo evolse quindi da semplice pane grande natalizio a dolce lievitato. Nel XIX secolo il termine panatun o panettone di Natale compare nei vocabolari milanesi e la diffusione però industriale di questo
0: questo
1: dolce ebbe poi luogo nel XX secolo con Angelo Motta, che rese alta la forma cilindrica avvolgendola in carta di paglia.
0: Ma che cosa dice realmente il disciplinare del panettone tipico della tradizione artigiana milanese, che specifica con rigore sia gli ingredienti ammessi sia le fasi della lavorazione? E questo per preservare l'autenticità del prodotto e garantire uno standard elevato di qualità. Gli ingredienti consentiti, quindi ammessi dal disciplinare, comprendono acqua, chiaramente, farina di frumento, zucchero, uova fresche o tuorli pastorizzati o congelati, latte in diverse forme, per esempio pastorizzato, condensato o anche yogurt, burro di cacao, burro chiaramente, uvetta sultanina, scorze di arancia e cedro canditi di calibro adeguato, perché viene detto anche qual è il calibro, lievito naturale. Sono ammessi a volte anche miele malto, vaniglia, aromi naturali. Attenzione, oltre a quello che vi ho letto, nessun altro ingrediente è ammesso.
1: E passiamo al processo produttivo, che si articola in più fasi. Si parte dalla preparazione o conservazione del lievito madre, ottenuto attraverso impasti di farina e acqua acidificati dalla microflora naturale composta da lieviti e batteri lattici. Ogni pasticcere adotta un proprio ritmo di rinfreschi e parametri di fermentazione, frutto questo di esperienza e tradizione. Seguono poi uno o più impasti lievitati che prevedono i tempi intermedi di fermentazione. L'impasto finale viene poi porzionato, arrotondato e collocato nei pirottini.
0: Sì.
1: La lievitazione conclusiva avviene nello stampo e culmina con la scarpatura, cioè il taglio a croce sulla sommità dell'impasto. È vero, c'è proprio
0: questo taglio.
1: Il panettone viene quindi cotto circa 50 minuti a 190 gradi per un formato da 1 chilo e successivamente raffreddato capovolto, passaggio indispensabile per conservare la struttura soffice e l'alveolatura interna.
0: Allora, le caratteristiche del prodotto finito devono anche qui rispettare degli standard precisi. Il panettone deve contenere almeno il 20% di uvette canditi e almeno il 10% di burro sul peso dell'impasto. La struttura deve risultare soffice, elastica, ben alveolata. La forma cilindrica con cupola deve essere integra e la scarpatura chiaramente visibile. L'aroma è quello tipico della lievitazione naturale, complesso e privo di note artificiali.

0: Ricordiamo tuttavia, ragazzi, carissimi, che il panettone è un alimento energetico, ricco di zuccheri semplici e grassi, è tipico dei dolci delle ricorrenze. Non è che si può, insomma, mangiarlo sempre, si consuma tradizionalmente come dessert, ecco, sì, delle feste, specialmente durante Natale.
1: Col mascarpone,
0: anche.
1: Tanto per alleggerirlo.
0: Esatto, però è apprezzato anche a colazione, a merenda, accompagnato da bevande calde, al latte, poi c'è dentro il panettone. Insomma, pensate che viene anche utilizzato attualmente come ingrediente di dessert complessi, tostato con creme o gelati. Ma quali sono i consigli che possiamo dare per comprare un panettone veramente buono?
1: È veramente autentico.
0: Sì.
1: Ecco, è importante scegliere prodotti artigianali con lievitazione naturale che rispettino un disciplinare tradizionale. E vale quindi la pena verificare l'etichetta per accertarsi che siano presenti solo gli ingredienti tipici, che ricordiamo sono burro, uvetta, canditi, uova e lievito madre. Un panettone vero presenta un'alveolatura fine, una cupola ben formata e un aroma ricco ma naturale.
0: Ecco, ricordiamo che il panettone di Milano è una pietra miliare della pasticceria italiana. Usi antichi, leggende e imprenditoria moderna. Veramente possiamo dire che è un prodotto straordinario da consumare con allegria nei momenti di gioia e di riunioni familiari. Bene, Carla?
1: Sì, bene, Niva, anche per oggi abbiamo terminato le nostre eccellenze in tavola. Se volete seguirci e sentire di altre eccellenze, come abbiamo detto all'inizio, tantissime ce ne sono, vi aspettiamo e per adesso vi ringraziamo e vi diamo appuntamento.
0: Alla prossima!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Allarme del ministro degli esteri Tajani. Sono possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia, dice il titolare della Farnesina, per il quale questa è una questione che riguarda tutta l'Europa. E sale la tensione proprio tra il vecchio continente e Mosca, con la Germania che accusa il Cremlino per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. Putin ribatte, Berlino ci attacca per ragioni di sua politica interna. Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde col obiettivi statunitensi a Erbil in Bahrain, due petroliere a fuoco nello stretto di Hormuz dopo aver urtato due mine. La Chiesa sente come proprie le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono. Udienza generale in piazza San Pietro, Papa Leone ha proseguito la sua catechesi sul Concilio Vaticano II, in particolare oggi sulla Gaudium et Spes. Ascoltiamo il Pontefice.
2: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
1: Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record a settembre 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo. A pesare l'andamento dei beni energetici, e per lo stesso motivo volano i prezzi alla produzione dell'industria a luglio, più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,50% a quota 85 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Non è in pericolo di vita la donna accoltellata ripetutamente al petto dell'ex marito davanti al figlio adolescente. L'uomo ha accompagnato la donna in ospedale ed è scappato in una località sul litorale romano portando con sé il ragazzo. I medici del pronto soccorso hanno fatto scattare l'allarme e il 47enne romano è stato fermato dopo 7 ore. Lo sport, il tennis, Lorenzo Sonego sfiora l'impresa, gli US Open contro il numero 2 del mondo Zverev, l'azzurro andato nel quarto parziale a 2 punti dal match dopo aver dominato la partita è stato costretto ad arrendersi al termine di una vera e propria maratona di 4 ore e 52 minuti di gioco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News. Le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Saronno. Piazza Unità d'Italia, c'è da vergognarsi. Saronno, mercato e parcheggi al palo. Saronno, seconda casa della psicologia. Gerenzano, sosta sulla ciclabile, arriva la stretta. Buche, pavimentazione sconnessa e rischio inciampo, imbrattamenti e sporcizia. Ecco com'è oggi una delle porte d'ingresso al centro storico cittadino, Piazza Unità d'Italia. La segnalazione, o meglio la denuncia, viene da alcuni abitanti che ricordano che tante volte si è parlato di quella che, come va di moda oggi, viene definita la rigenerazione urbana di questa parte di Saronno. Peccato che poi non sia mai accaduto niente di nuovo, non è mai stato fatto nulla di concreto ed oggi la piazza è proprio brutta. Ci si trova a pochi passi da Piazza Aviatori d'Italia, proprio dove inizia la zona pedonale, dunque una location di eccellenza nel quartiere. Certo, non è una vera piazza, allungata com'è e priva di qualsivoglia attrattiva, non assomiglia neppure a una piazza, assomiglia di più ad uno slargo, forse ad un anonimo parcheggio. Una delle questioni sottolineate da chi la frequenta è la pavimentazione dissestata. In alcuni punti è davvero mal ridotta, soprattutto dove si trovano alcuni stalli, e si paga pure per parcheggiare. La situazione non va molto meglio spostandosi di qualche metro. Piazza Aviatori d'Italia. Sul muretto di contenimento sono comparsi gli immancabili graffiti che deturpano pure alcune delle panchine di pietra, dando all'intero contesto una sensazione di degrado. Il verde è per quanto possibile ben messo, ma i camminamenti sono una sfida per chi vi si cimenta. Talmente malmessi che riuscire a percorrerli senza inciampare non è affatto semplice. Risistemare i giardini una volta per tutte, oppure spianare la zona poco usata per farne qualcosa di diverso, è anche questo un interrogativo sul quale chi abita da queste parti chiede una riflessione. Piazza Unità d'Italia è anche il punto di accesso al vicino Parco dei Rocchi, una delle poche aree verdi aperte ai cittadini in zona centrale, ma sicuramente non rappresenta un invito ad andarci. Insomma, è uno spicchio di città un po' sprecato, grigio e triste. Tre piani interrati, posteggio con più 200 posti praticamente nel cuore del centro cittadino, sopra tanto verde e un mercato coperto come quelli che ad esempio si vedono a Londra, nel Regno Unito. Ha appena compiuto 10 anni, l'unico vero progetto per rifare la saronnese Piazza Unità d'Italia risale al 2016. Si era rimasti ad una fase embrionale, le varie amministrazioni comunali nel corso del tempo, per un motivo o per l'altro, non avevano infatti mai ritenuto di procedere. Nell'ipotesi era contemplato un'area utilizzabile per il mercato fisso e si era ipotizzato anche un posto coperto che fosse attrattivo col maltempo. Un piano di intervento si era detto che aveva una motivazione strategica, secondo i forzisti, quella posizione sarebbe o avrebbe consentito di creare anche un grande parcheggio immediatamente a ridosso del centro storico. Il progetto era stato predisposto con la collaborazione di alcuni professionisti del settore urbanistico. Non si è mai fatto nulla, anche se di questo tema si è poi tornati a parlare di tanto in tanto. Si spera ovviamente di giungere ad un'approvazione e che non si sia mai fatto per alcun vivo, alcun operatore disposto a investire in questa iniziativa. Ovviamente questo non giova. Una sede che diventerebbe un punto di riferimento per 4 province, offrendo formazione, professionisti e iniziative aperte ai cittadini. È il progetto annunciato dall'assessore ai servizi sociali durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale, la nascita a Saronno della seconda casa della psicologia, grazie ad un accordo in fase di definizione con l'Ordine degli Psicologi della Lombardia. L'accordo è in fase di conclusione per istituire qui a Saronno la seconda casa della psicologia. Attualmente l'unica struttura di questo tipo si trova a Milano, in Piazza Castello. L'obiettivo è creare un nuovo polo che possa servire un territorio molto più ampio, facendo di Saronno un riferimento per professionisti e cittadini delle province di Varese, Como, Monza e Brianza e Milano. Secondo quanto illustrato, la nuova casa della psicologia avrà una duplice funzione. Da un lato sarà uno spazio dedicato agli psicologi, pensato come un luogo di incontro, aggiornamento e formazione continua. Dall'altro lato aprirà le proprie attività alla cittadinanza, promuovendo momenti di informazione e sensibilizzazione sui temi di benessere psicologico. L'iniziativa rientra nel pacchetto di progetti che l'assessorato ai servizi sociali sta sviluppando per rafforzare il sostegno educativo e relazionale sul territorio. Gerenzano. Addio soste selvagge sulle ciclabili di via Inglesina e di via Primo Maggio, grazie agli archetti pedonali. Obiettivo: rendere più sicure queste arterie, dove parcheggiavano tutti in divieto, con buona pace di ciclisti e pedoni. Le proteste erano tante e tali che l'amministrazione è dapprima intervenuta in via Inglesina e adesso in via Primo Maggio. In particolare, per quel che riguarda la via Inglesina, durante manifestazioni e attività nelle strutture sportive, rendendo la circolazione più fluida e ordinata anche grazie alla nuova disposizione dei parcheggi, permetterà un utilizzo più efficiente degli spazi disponibili. Sono stati inoltre realizzati 3 nuovi dossi rallentatori, 2 in viale Padania e 1 in via Dognocchi, per ridurre la velocità dei veicoli, in particolare di quelli provenienti da via Risorgimento, aumentando così la sicurezza della circolazione. La sicurezza sulle nostre strade dipende soprattutto dal comportamento di ciascuno di noi. Queste, pertanto, le raccomandazioni rivolte ai cittadini: utilizzare le piste ciclabili nel rispetto reciproco tra pedoni e ciclisti, non occupare con i veicoli gli spazi destinati alla mobilità dolce, moderare sempre la velocità, soprattutto all'interno del centro abitato in prossimità delle scuole. Uboldo. Rinnovate le borse di studio. L'amministrazione comunale rinnova il sostegno agli studenti meritevoli con le borse di studio per l'anno scolastico 2025-2026, destinate a chi ha concluso la terza media con un giudizio pari o superiore a 10 decimi. Il bando tiene conto anche della situazione economica della famiglia. La soglia ISEE per accedere al beneficio aggiuntivo del 30% è fissata a 6.598 euro. Le domande complete della documentazione richiesta devono essere inviate entro il 12 e 31 ottobre via email o PEC consegnate al protocollo. I contributi erogati tramite buoni elettrici potranno essere utilizzati per l'acquisto di libri, cancellerie e materiale tecnologico. A Cislago, mostra incontro con l'autore. Sabato 5 settembre alle 10.30 la Biblioteca Civica aprirà le sue porte ad un incontro che unisce letteratura e pittura, ospitando l'autore Elio Rimoldi per una mattinata dedicata alla creatività. La presentazione dei suoi libri sarà accompagnata dall'inaugurazione della mostra di acquerelli e l'appuntamento, promosso dall'assessorato alla cultura, invita la cittadinanza a scoprire un autore del territorio e immergersi in un'esperienza che intreccia lettura, colore, sensibilità artistica. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. In studio Federica Battignani con alla regia Matteo Serenelli vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Origgio, farmacia San Giorgio, via Gran Paradiso 2, telefono 02 3831 0443. Per gli spettacoli, al Teatro Giuditta Pasta ricordiamo che il 26 e 27 settembre andrà in onda lo spettacolo I Legnanesi in promessa d'amore, il 26 settembre alle 20:45 e il 27 settembre alle ore 16. Saronno, giovedì 3 settembre alle ore 9:30, Gianni Branca intervisterà Maurizio Caccin e Pierluigi Giambra del Comitato Genitori dell'ITC Zappa in merito alle problematiche relative all'introduzione dei doppi turni nel prossimo anno scolastico. Venerdì 4 settembre dalle ore 18, con partenza da Piazza Libertà a Saronno, camminata che alternerà momenti di silenzio ad altri dedicati alle testimonianze, dove si porterà un enorme telo bianco con scritti i nomi dei bambini palestinesi morti nella striscia di Gaza. Caronno Pertusella, martedì 8 settembre, dalle 9:30 alle 12:30, presso la sede di Via Adua, giornata per la salute, dove i cittadini potranno accedere liberamente per la rilevazione dei parametri vitali e la consulenza dell'infermiere di famiglia. A Lomazzo, sabato 12 settembre alle ore 20, presso l'area feste di via Cavour 2, cena medievale, iscrizioni entro il 5 settembre al numero 335-6279-162 o mandando un'email a lomazzomedievale@gmail.com. Ricordiamo ogni prima domenica del mese alle 17:25 esposizione della reliquia Santo Rosario, ore 18 Santa Messa affidamento a San Carlo Acutis. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 3 settembre. Alle ore 9.30 e 17.05 Gianni Branca intervista il presidente del Consiglio d'Istituto dell'ITC Zappa, Maurizio Caccin, che parlerà della questione dei doppi turni. Alle ore 10.30 Fare Radio per Fare Rete, Gabriella Girola intervista Anteas. Alle ore 11.05 e 19.40 Pianeta Lavoro intervista a Tommy Sport. Alle ore 11.30 e 18.25 Chuck e Sipario con Chiara e Aldo. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone o smart TV scaricabile da Google Play e Apple Store. Ed è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: In Blu 2000 News.
1: Le mani nelle urne, allarme del ministro degli esteri Tajani, sono possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia, dice il titolare della Farnesina, per il quale la questione riguarda tutta l'Europa. Accuse reciproche, tensione tra Mosca e il vecchio continente con la Germania che punta il dito contro il Cremlino per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia, Putin ribatte, Berlino ci attacca per ragioni di sua politica interna. Hormuz a fuoco, due petroliere in fiamme nello stretto dopo aver sfiorato due mine, Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde colpendo obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. Dalla parte degli ultimi la Chiesa sente come proprie gioie, speranze, tristezze e angosce degli uomini di oggi, soprattutto di chi soffre, così Papa Leone nell'udienza generale dedicata alla Gaudium et Spes. Buongiorno da Pieracchide Dolfini. Allarme del ministro degli esteri Tajani, sono possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia, dice il titolare della Farnesina, per il quale questa è una questione che riguarda tutta l'Europa. Intanto con settembre riparte anche il confronto politico. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
2: Buongiorno Pier Achille, non escludo tentativi di Mosca di interferire nelle elezioni italiane. L'allarme viene lanciato in Irlanda da Tajani nel corso del vertice dei ministri degli esteri dell'Unione. Sarebbe inaccettabile, aggiunge, in riferimento anche alle minacce di guerra ibrida della Russia nei confronti della Germania. L'Europa non si lascerà intimidire. Si attende ora una replica di Mosca, di solito puntuale. Ieri la portavoce del Ministero degli Esteri, Zakharova, aveva polemizzato con il titolare della difesa Crosetto per aver scelto come consulente l'ex ministro ucraino Fedorov. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne dominate dal dibattito sulla legge elettorale con la presentazione degli emendamenti in commissione affari costituzionali del Senato. Si va in aula a Palazzo Madama il 9 settembre tra le novità e il ritorno delle preferenze dopo la bocciatura alla Camera, mentre sul ballottaggio all'interno della stessa maggioranza non vi sarebbe alcun accordo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, sale la tensione tra la Russia e l'Europa con la Germania che accusa Mosca per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. Intanto sul campo si continua a combattere.
3: Ancora una notte di terrore per gli abitanti della regione di Kiev a causa dei bombardamenti dei russi. Tre feriti, tra cui un bimbo a Bucha, ma è il sud dell'Ucraina ad aver avuto la peggio. A Kherson uccise due persone e 15 ferite, almeno 8 tra cui un bimbo, i feriti a Odessa. Momenti di terrore anche dall'altra parte del confine, 2 morti e 16 feriti negli attacchi ucraini a Belgorod. Zelensky avverte le compagnie aeree, finiti i giorni sicuri nei cieli russi. E Putin commenta, è terrorismo di Stato, detto da chi ha invaso un paese sovrano da oltre 4 anni. Intanto cresce la tensione tra Russia e Germania dopo che Berlino ha accusato Mosca per il presunto attentato nell'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso. I tedeschi chiudono il consolato russo a Bonn e la Casa della Scienza e Cultura russa a Berlino. Il Cremlino, reagiremo presto. Unione Europea e NATO valutano l'utilizzo dei beni russi congelati per finanziare Kiev. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde prendendo di mira obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. Due petroliere a fuoco nello stretto di Hormuz dopo aver urtato due mine. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
4: Gli Stati Uniti come il grande Satana, così li ha definiti il principale mediatore iraniano Ghalibaf, dopo i raid americani di ieri che hanno colpito anche i partecipanti a una festa di matrimonio a Sirik, cittadina sulla costa sud dello stretto di Hormuz. 4 morti e 50 feriti, secondo fonti sanitarie iraniane. Le altre 7 vittime sarebbero invece militari iraniani. Nel mirino dell'aviazione americana c'erano sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. La rappresaglia iraniana è scattata nella notte. Missili e droni hanno preso di mira le basi americane in Giordania, Bahrain, in Kurdistan iracheno e in Kuwait. Mentre i prezzi di gas e petrolio continuano a salire, Donald Trump dichiara che non gli importa nulla se gli iraniani firmano un accordo, perché lui è soddisfatto del fatto che l'economia iraniana sia al collasso e di avere il quasi totale controllo di Hormuz. Peccato che non sia proprio così. Nello stretto divenuta un'arma micidiale per il regime iraniano in una guerra di cui non si vedono ancora vie d'uscita. A Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: E di pace e dell'illusione che la guerra sia una via efficace per costruirla ha parlato oggi Papa Leone nell'udienza generale in piazza San Pietro. Dal pontefice l'appello a farsi carico delle difficoltà dei fratelli. Elena Sino.
5: Non si può rimanere spettatori disinteressati. È la chiamata ad uscire da ogni passività e indifferenza che Leone XIV chiede, soprattutto di fronte al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo.
6: Con Cristo e sorretti dalla forza del suo spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza.
5: Nell'udienza generale, tornata in piazza San Pietro, il Papa ha incentrato la sua catechesi sulla Gaudium et Spes e ha indicato come la condivisione cristiana impegni a farsi carico della realtà, a smascherare le contraddizioni del mondo attuale, come il progresso scientifico e tecnologico che offre nuove possibilità ma solo ad alcuni, o la maggiore disponibilità di ricchezze che lascia gran parte degli abitanti della terra tormentati da fame e miseria, o ancora l'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. Un nuovo monito, quello del Papa, di fronte alle storture contemporanee. Elena Senoli nello studio.
1: Balzo dell'inflazione ad agosto, che sale al 3,3%, segnando un record a settembre 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo, a pesare l'andamento dei beni energetici che risentono ancora delle tensioni internazionali. Per lo stesso motivo volano i prezzi alla produzione dell'industria, a luglio più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua. E prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,48%, a quota 86 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ieri primo giorno di scuola per gli insegnanti, intanto in attesa che i ragazzi tornino in aula, l'Italia raggiunge l'obiettivo europeo della diminuzione dei casi di abbandono scolastico. Giuseppe Caporaso.
3: Ancora pochi giorni e per milioni di giovani si aprirà un nuovo anno scolastico. Secondo l'indagine della Fondazione Open Police, nel 2025 l'incidenza dei ragazzi che in Italia hanno lasciato la scuola prima del tempo è scesa all'8,2%, raggiungendo l'obiettivo europeo posto al 9% per il nostro paese. Nell'Unione Europea sono 17 su 28 i paesi che hanno ottenuto questo traguardo, un risultato importante per l'Italia, visto che una ventina di anni fa la quota di abbandoni superava il 20%, sottolinea la ricerca, anche se resta una prevalenza di abbandoni in alcune realtà territoriali e sociali come le grandi città, dove si supera la soglia del 9% e soprattutto nei quartieri con più famiglie in potenziale disagio. Sempre sul fronte scuola si ripresenta per l'Associazione dei Consumatori Adoc il salasso del caro libri per l'anno scolastico 2026-2027. La spesa complessiva sfiorerà il 1 miliardo di euro, 800 milioni per il nuovo e 200 per l'usato, a cui occorre aggiungere almeno altri 200 milioni di euro per dizionari, materiale tecnico e cancelleria. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ha suscitato dolore e indignazione nel caso dell'omicidio-suicidio a Roma, dove due genitori quarantenni si sono uccisi dopo aver dato la morte alla loro bimba disabile di 5 anni. Alessandra Camarca.
7: Deve esserci un dolore immenso dietro la decisione di Valentina Panbianco e Luca Basciano di uccidersi insieme alla loro Bianca di soli 5 anni. Si sono sentiti abbandonati senza più alcuna speranza giorno dopo giorno, mentre le condizioni della loro figlia disabile diventavano sempre più difficili da affrontare. Da soli non ce la facciamo più. Luca Basciano di 42 anni e Valentina Panbianco di 41 avrebbero così deciso di togliere la vita a Bianca con un colpo d'arma da fuoco al petto. La bambina è stata trovata senza vita sul letto tra i cadaveri dei due genitori che si sono uccisi con la stessa pistola. Non è ancora chiaro chi abbia sparato. Di certo al momento c'è che l'arma era stata acquistata dall'uomo. Nella strage domestica del quartiere Pietralata, alla periferia di Roma, ha perso la vita anche il cane Teo, raggiunto da un colpo di pistola. Dalle prime informazioni l'ipotesi investigativa più accreditata è quella di un omicidio-suicidio. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della compagnia di Montesacro. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Lo sport, il tennis, Italia bene agli US Open, intanto sconcerto dopo la denuncia di Berrettini su pressioni e minacce da parte degli scommettitori. Marino Galliero.
8: Non c'è Sinner, ma gli azzurri fanno la loro parte agli US Open, almeno per ora, e con qualche fatica, come Cobolli che tra alti e bassi riesce a battere l'argentino come Sana. Cede i primi due set, poi rimonta e si impone. Approda così al secondo turno. Meno complicato il passaggio per Musetti, che in tre set liquida il britannico Ferri. Bene anche Bellucci, che supera l'ungherese Piros. Stesso risultato per Darderi, che in quattro set ha la meglio sul britannico Vendelken. Match maratona per Sonic, che contro il numero 2 del mondo Zverev è costretta ad arrendersi al quinto set dopo 4 ore e 52 minuti di gioco. Berrettini ha battuto una leggenda del tennis, Stan Wawrinka, al termine della stagione darà l'addio ai campi di gioco. Il tennista romano, dopo l'incontro, rispondendo ad un giornalista, ha messo un dito sulla piaga delle scommesse, ha rivelato che il fratello ha ricevuto minacce di morte e avrebbe dovuto dire a Berrettini di perdere. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sade in regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.
1: Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse 100 anni o 200,

tenente che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure 50 d'età e preso uno senza patente.

0: E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente.
1: E scusi tanto se non è niente.
0: Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi fa.
2: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi ha...
3: In Blu 2000 News.
4: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina. In Europa stiamo lavorando con Kiev a un progetto continentale per costruire le nostre difese contro i missili balistici. Lo ha spiegato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in un punto stampa tenuto oggi insieme al Segretario Generale della NATO Mark Rutte. Posso confermare che abbiamo ricevuto una nuova richiesta di pagamento in merito al prestito europeo da 90 miliardi, ha aggiunto la von der Leyen. Vale diversi miliardi di euro e coprirebbe le difese aeree dell'Ucraina, compresi i sistemi di difesa aerea Patriot PAC-3 altamente avanzati. Allerta sicurezza in Europa, un'esplosione avvenuta poco prima dell'alba alla stazione centrale di Augusta in Germania. Secondo il quotidiano Bild, un oggetto finora non identificato è esploso nel passaggio interno di un edificio. Due persone hanno riportato lievi traumi da shock acustico, danneggiati anche i vetri di alcune finestre. La causa dell'esplosione è ancora sconosciuta. Sul posto sono giunti gli artificieri dell'ufficio criminale della Baviera, chiuse le strade intorno appunto alla stazione ferroviaria di Augusta. L'altro rappresentante europeo per la politica estera, Kaja Kallas, intanto ha affermato che gli attacchi ibridi della Russia in tutta Europa possono dare una svegliata ai paesi che ancora non si sono dimostrati così determinati sul fronte delle nuove sanzioni a Mosca per la guerra in Ucraina. E parliamo del nuovo anno scolastico. Ieri primo giorno di lavoro per gli insegnanti che stanno facendo ripartire la macchina della pubblica istruzione. Intanto, in attesa che i ragazzi tornino in aula a partire dalla prossima settimana, buone notizie sul fronte dell'abbandono scolastico. Anche in Italia i casi diminuiscono.
5: Ancora pochi giorni e per milioni di giovani si aprirà un nuovo anno scolastico. Secondo l'indagine della Fondazione Open Police, nel 2025 l'incidenza dei ragazzi che in Italia hanno lasciato la scuola prima del tempo è scesa all'8,2%, raggiungendo l'obiettivo europeo posto al 9% per il nostro paese. Nell'Unione Europea sono 17 su 28 i paesi che hanno ottenuto questo traguardo, un risultato importante per l'Italia, visto che una ventina di anni fa la quota di abbandoni superava il 20%, sottolinea la ricerca. Sempre sul fronte scuola si ripresenta per l'Associazione dei Consumatori ad hoc il salasso del caro libri per l'anno scolastico 2026-2027. La spesa complessiva sfiorerà il 1 miliardo di euro, 800 milioni per il nuovo e 200 per l'usato, a cui occorre aggiungere almeno altri 200 milioni di euro per dizionari, materiale tecnico e cancelleria. Giuseppe Caporaso, linea lo studio.
4: Economia a luglio, volano i prezzi alla produzione dell'industria, più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua, era più 5,8% a giugno, lo comunica oggi l'Istat, aggiungendo che le dinamiche sono spiegate principalmente dai marcati rialzi dei prezzi della componente energetica sul mercato interno italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Non siamo rimasti senza parole, anzi ne abbiamo tante, da sparare come cartucce in questo pomeriggio e da regalarvi naturalmente anche come informazione per quanto riguarda la musica, gli autori, i gruppi, tantissima musica e anche concerti per iniziare il nostro appuntamento del pomeriggio, 2 ore fino alle 16 anche con il nostro Lorenzo Sada che è in regia e naturalmente anche con tutti voi che in questo pomeriggio ci raccontate cosa fate di bello, se state lavorando, se siete ancora in vacanza, se state per tornare dalle vacanze o se state per partire. Diretta @radiumblu.it, questo è il nostro contatto di posta elettronica. Allora, ci vorrebbe un bel caffè a questo punto, giusto per raccontarci e raccontarvi come andrà questo pomeriggio. Vediamo, insomma, ci sono tante curiosità da scoprire insieme. Subito la musica di Fabio Concato.

boccione di Barry White. Ci inoltriamo in quelle che sono anche le vostre segnalazioni in fatto di concerti, di live di questa giornata del 2 settembre. Iniziamo subito. Le parole dell'estate, certo, questo è l'appuntamento. Ringraziamo e salutiamo anche la signorina che ci ricorda qual è il programma che state ascoltando. Allora, Fiorella Mannoia questa sera sarà live a Brescia in Piazza della Loggia, mentre Antonello Venditti è estate, ragazzi, dai, dobbiamo divertirci. Antonello Venditti a Matera, a Cava del Sole, mentre Mantova Summer Festival, questo è l'appuntamento a partire dalle ore 21 per il live di Luca Carboni a Mantova, ovviamente all'Esedra di Palazzo Te. Andiamo avanti con Gianni Morandi, la sua storia e musica a Vigevano in provincia di Pavia al castello Sforzesco, mentre invece Giusy Ferreri vi aspetta a Civitaquana in provincia di Pescara in piazza Umberto I. L'appuntamento anche con il Future Hits Live questa sera, Baby K sarà all'Arena di Verona, stessa location per la presenza di J-Ax. Coez sarà a Macerata all'Arena Sferisterio, mentre invece Irama anche lui all'interno del Future Hits all'interno dell'Arena di Verona. Parliamo anche di Vicenza in Festival, Madame protagonista questa sera a partire dalle ore 21 a Vicenza, ovviamente in Piazza dei Signori. Andiamo anche a, diciamo così, vedere cosa accadrà domani, quindi a fare un po' di spionaggio, no? Musicale. Domani vi parleremo anche di queste date. A Vicenza in Festival ritornerà l'ironia dissacrante in musica di Elio e le Storie Tese a Vicenza in Piazza dei Signori. Appuntamento anche con i Marlene Kunz a Segrate Milano al Circolo Magnolia. E poi chiudiamo con l'anticipazione del live di Coez domani sera a serata all'Arena Sferisterio. Ovviamente vi aspettiamo con tutte le vostre segnalazioni da qui alla fine del nostro appuntamento di oggi, fino alle 16, due ore belle piene di musica in cui ci sono le canzoni del passato con cui abbiamo già iniziato il nostro pomeriggio di mercoledì, e c'è anche questa bella nuova canzone di Benson Boone, questa è The Time of My Life su Blu 2000.

protagonista anche della chart di Blue 2000. Chissà cosa cambierà nel weekend in quello che vi racconteremo. Intanto un'altra grande canzone di quest'estate 2026, Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

Daido con Here With Me. E certo che neanche in vacanza si stacca la spina dai cosiddetti social, anzi è il periodo in cui forse li usiamo di più, perché postiamo le foto delle vacanze, siamo sempre iperconnessi con i nostri amici anche virtuali. Però i social non è che facciano veramente bene alla salute, diciamo la verità. C'è uno studio impressionante con dei dati che insomma fanno anche rabbrividire, che è stato realizzato nel corso del tempo degli anni e che associa, diciamo, l'utilizzo dei social, in particolare sul nostro telefonino. Cioè più tempo trascorriamo sui social, più abbiamo una maggiore probabilità di riferire sintomi legati alla depressione. La soglia osservata da questi ricercatori americani è di almeno 150 minuti al giorno, cioè non significa che 2 ore e mezza di Instagram o TikTok provochino automaticamente la depressione, ma che l'uso dei social emerge come uno dei segnali più fortemente associati a questa depressione autoriferita. E diciamo che ci sono delle abitudini mediatiche, comportamenti e condizioni di salute estreme. Il questionario in particolare è stato sottoposto a 183.000 adulti tra i 18 e i 70 anni in forma anonima, raccoglie informazioni su un numero molto ampio di aspetti della vita degli intervistati, con numerose domande, e anche insomma tra questi c'è il fatto che un modello di apprendimento automatico per individuare quali comportamenti fossero maggiormente associati alla depressione, e il risultato, secondo gli autori di questo studio, si è ripetuto in tutti gli 11 anni presi in considerazione. Il dato che impressiona sono questi 150 minuti quotidiani trascorsi sui social media, che sono veramente tantissimi. Superato questo livello di utilizzo, si è osservata questa correlazione crescente con la depressione autoriferita. Non serve necessariamente trascorrere, diciamo, una serata intera davanti allo smartphone, bastano anche piccoli frammenti, magari disseminati nell'arco della giornata, qualche minuto appena svegli, una pausa pranzo passata a scorrere sui social, anche il telefono in mano sui mezzi pubblici, un'altra occhiata mentre aspettiamo qualcuno, e poi quella mezz'ora prima di dormire che deve essere soltanto un attimo, che invece si protrae e che poi ci fa magari perdere il sonno durante la notte. E addirittura uno degli aspetti più interessanti di questa ricerca riguarda il confronto con altre forme di consumo digitale mediatico. Secondo i ricercatori, l'uso elevato dei social media si è rivelato un indicatore della depressione più affidabile rispetto ad altri comportamenti considerati problematici, come ad esempio giocare tantissime ore davanti ai videogiochi, navigare a lungo sul web o guardare molta televisione. Quindi pare che i social facciano male, diciamo che non è solo una questione di tempo, e anche come ci sentiamo mentre usiamo i social e dopo averli usati. Ci sono persone che ad esempio trascorrono molto tempo online, non percepiscono particolari conseguenze negative, altre possono invece notare un cambiamento nell'umore, sonno disturbato come detto prima, anche difficoltà a concentrarsi o una sensazione di essere costantemente in confronto con qualcun altro, perché poi insomma ci bombardano anche di modelli, di fotografie, di cose a cui dobbiamo aspirare o poter arrivare in qualche modo, e noi non ci arriviamo e ci sentiamo inevitabilmente inferiori magari a qualcun altro, e il che non è un dato positivo. Questo è uno studio molto ampio che riguarda il nostro utilizzo dei social, quindi pensiamoci prima di aprire altri profili su altre piattaforme.

Sai, una canzone che all'inizio, ai primi ascolti negli anni 90, nessuno magari credeva potesse avere questo grande successo nel corso del tempo, e così invece è stato smentito il tutto, perché è una canzone che si tramanda davvero per generazioni, questa Primavera di Marina Rei, 1997. Allora, diciamo che l'attesa è finita, non solo per quanto riguarda Venezia, è ufficialmente cominciato, ma leghiamo il discorso cinematografico di Venezia, tra poco ne parleremo, a quello che invece ci attende per quanto riguarda nuove produzioni hollywoodiane. Sembra che Tom Cruise ci abbia preso gusto, perché dopo il seguito di Top Gun, dal titolo Top Gun Maverick, tornerà a interpretare un suo personaggio che è diventato famoso credo proprio negli anni 90, proprio 1990, Tondo Tondo, questo film che fu diretto all'epoca da Tony Scott. Parliamo di Days of Thunder, giorni di tuono, praticamente ambientato nel mondo delle corse delle macchine della Formula 1, e Tom Cruise ritornerà a indossare i panni del protagonista a distanza di anni, e lo farà con l'attrice al suo fianco. Indovinate chi? Ormai lei va via come il pane in tutte le pellicole, in questo periodo la stiamo vedendo un po' dappertutto, è Anne Hathaway, che è onnipresente al cinema. Collaboreranno insieme sul grande schermo per il sequel, appunto, del film Giorni di Tuono. La notizia è apparsa su più fonti, è stata confermata anche da un video dei due attori insieme, che stanno già girando sul set, che quindi saranno pronti anche per lanciare questa pellicola. Diciamo che poi anche la storia di Giorni di Tuono è molto particolare, perché se vi ricordate, la protagonista femminile dell'epoca era l'allora moglie di Tom Cruise, ovvero Nicole Kidman, oggi ex moglie ovviamente. Fu la prima di queste tre pellicole che ex marito e moglie girarono assieme. Le altre due sono Cuori ribelli e anche il capolavoro ultimo di Stanley Kubrick, ovvero Eyes Wide Shut. Sequel di Giorni di Tuono previsto nelle sale cinematografiche il 2 giugno. Beh, insomma, dobbiamo aspettare un bel po', del 2028. E devo dire che poi, insomma, si rincorrono invece le voci di grandi protagonisti. George Clooney è arrivato a Venezia, perché oggi c'è un leone d'oro alla carriera che lo attende. E tra 10 giorni esatti, poi il 12 settembre, ci sarà la chiusura ufficiale del Festival del Cinema con Dio ride di Giovanni Veronese fuori concorso. E l'attesa è finita con questa cerimonia di apertura, e prende il via con Ink, questo nuovo film di Danny Boyle, tanto atteso, alla Mostra del Cinema di Venezia, proprio in questa giornata affidata come apertura anche a Greta Scarano.

sono anche Depeche Mode nel pomeriggio di Blue 2000. Le parole da oggi: Brescia Summer Music riparte in questa giornata di mercoledì in Piazza Loggia. Ci sarà anche un momento di cabaret. Ricordiamo poi tantissimi appuntamenti in cui si lega anche il live che vi abbiamo ricordato prima di questa sera in Piazza Loggia di Fiorella Mannoia. Canzone d'autore, quindi pop rock e pop lirico. Vi aspettano anche un pizzico di musical con la musica, anzi, di Biagio Antonacci in residenza al Vittoriale di Gardone Riviera. E il settembre musicale cittadino decolla da quest'oggi con Brescia Summer Music, che dopo un

luglio all'insegna di rock e hip hop sul prato dell'Arena Campo Marte si prende il cuore pulsante della città con proposte, diciamo, a volume un po' più moderato. Adesso invece noi alziamo il volume per questa Golden Summer tutta da ballare.

incredibilmente sono passati 20 anni, ragazzi, da questa canzone, 2006, Tiziano Ferro, omaggio alla sua amica Raffaella Carrà, un mito ovviamente, Raffaella è mia la canzone. Nella prossima ora, oggi toccherà, come ogni mercoledì, alle mini classifiche dedicate ai libri, quindi vedremo quali sono i 5 libri più letti nel nostro paese. Intanto una bella canzone che ci dà l'energia, la sveglia in questo mercoledì pomeriggio, grazie a Lonely in the Future, loro sono gli Strokes.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, cresce ancora il numero delle vittime nei reciproci attacchi aerei. Intanto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, afferma: in Europa stiamo lavorando con l'Ucraina a un progetto europeo per costruire nostre difese contro i missili balistici.
2: Ancora una notte di terrore per gli abitanti della regione di Kiev a causa dei bombardamenti dei russi. 3 feriti, tra cui un bimbo a Bucha, ma è il sud dell'Ucraina ad aver avuto la peggio. A Kherson uccise 2 persone e 15 ferite, almeno 8 tra cui un bimbo, i feriti a Odessa. Momenti di terrore anche dall'altra parte del confine, 2 morti e 16 feriti negli attacchi ucraini a Belgorod. Zelensky avverte le compagnie aeree, finiti i giorni sicuri nei cieli russi. E Putin commenta: è terrorismo di Stato, detto da chi ha invaso un paese sovrano da oltre 4 anni. Intanto cresce la tensione tra Russia e Germania dopo che Berlino ha accusato Mosca per il presunto attentato nell'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso. I tedeschi chiudono il consolato russo a Bonn e la Casa della Scienza e Cultura russa a Berlino. Il Cremlino: reagiremo presto. Unione Europea e NATO valutano l'utilizzo dei beni russi congelati per finanziare Kiev. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E il ministro degli esteri italiani lancia l'allarme su possibili tentativi russi di influenzare il voto in Italia. È una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota. Sono convinto, ha detto Tajani, che possa accadere. Per questo bisogna intervenire in anticipo, e quanto appunto ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio, che oggi si trova a Wicklow in Irlanda per partecipare alla riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Orrore in Gran Bretagna: 2 uomini e 2 donne sono stati accusati di omicidio in seguito alla morte di una neonata in un'abitazione nel South Yorkshire. Domenica la polizia locale è intervenuta in seguito a segnalazioni sull'incolumità di un neonato nella zona di Winkobank a Sheffield. La neonata purtroppo è stata trovata con ferite d'arma da taglio ed è stata dichiarata morta sul posto. E sul litorale romano Torvaianica è stato fermato e arrestato all'alba dopo 7 ore di fuga insieme al figlio, il 47enne accusato di aver accoltellato al petto la ex moglie, salvo poi accompagnarla in ospedale per poi cercare di scappare cercando rifugio sul litorale. L'uomo è stato bloccato dalla polizia dopo 7 ore di serrate ricerche. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso del nosocomio, che trovandosi di fronte a un quadro evidentemente riconducibile a un tentato femminicidio hanno subito attivato la procedura d'urgenza per mobilitare le forze dell'ordine. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

Seconda ora per questo mercoledì insieme alle parole dell'estate, Malika Ayane. Abbiamo parlato di lei in arrivo venerdì prossimo, nuova canzone e anche un nuovo album, quindi siamo curiosi di poterla ascoltare anche con nuove canzoni. 7 minuti dopo le 3 abbiamo le mini classifiche di oggi dedicate ai libri, quindi vediamo quali sono i 5 libri in assoluto più letti dagli italiani secondo questi dati che come al solito prendiamo dalla rete ma anche dalle librerie fisiche, e troviamo in posizione più o meno stabili rispetto a 7 giorni fa, ma un'intera settimana, ma anche più settimane di permanenza per quello che ormai è considerato uno dei libri di punta dell'estate 2026, ovvero I Convitati di Pietra di Michele Mari, romanzo che ha vinto il premio Strega, anche il premio Strega Giovani, e parla di scuola, di ex alunni di una terza A, superato l'esame di maturità siglano una sorta di patto che li vincolerà fino all'ultimo giorno. È una storia anche molto intricata di amori taciuti, promesse, invidie nate sui banchi di scuola che si infiammano un anno dopo l'altro e poi si rivedranno in una cena molto particolare in una data simbolica, quella del 22 luglio, che viene descritta da Michele Mari anche in questo piano, un tentativo di omicidio, improbabili casi che vengono più o meno risolti all'interno di questo ingranaggio che pagina dopo pagina conquista. I Convitati di Pietra di Michele Mari al numero 5 questa settimana. Abbiamo dei nuovi ingressi di classici della letteratura con nuove illustrazioni in questo caso, c'è anche una versione multimediale all'interno di questo libro, quindi un'edizione anche interattiva di uno dei classici per l'infanzia che è Il Piccolo Principe, che ritorna con una doppia edizione questa volta in libreria durante quest'estate, e lo troviamo in nuova entrata alla numero 4 e alla numero 3 con due illustrazioni differenti. La prima che vi segnalo è quella della numero 4 con le illustrazioni dell'autore, quelle originali di Antoine de Saint-Exupéry, l'originale edizione della storia più amata davvero dei bambini di tutte le età del mondo, che viene tramandata da generazione in generazione, e quindi Il Piccolo Principe, lo ricordiamo, che a 70 anni dalla prima pubblicazione negli Stati Uniti d'America è diventato un long seller internazionale, un testo che ha fatto innamorare milioni di lettori in tutto il mondo, e quindi doppio ingresso che ci fa felici per questo classico della letteratura al numero 4 e al numero 3 questa settimana. Di storie di donne invece parla il libro che ritorna nella top 5, parliamo di Soltanto il giorno, il fenomeno editoriale dell'anno con oltre 100.000 copie vendute, e il libro in questo caso di Santina Cosetta, che firma un romanzo molto bello ispirandosi alla vera storia della sua bisnonna, una donna praticamente nata dal nulla che impara a salvarsi salvando gli altri, quindi un filo conduttore legato all'amore per la vita che travolge davvero ogni pagina, ogni racconto che viene descritto in questo libro Soltanto il giorno di Santina Cosetta, che rientra in top 5. Tra poco sveleremo insieme quale sarà la numero 1 della settimana, un libro che già conosciamo, l'abbiamo analizzato in tutto e per tutto, e ritorna in vetta tra i libri più venduti, anzi il libro più venduto in assoluto. Subito in red.

canzoni che ormai durante gli anni sono diventate dei classici, come questa Scar Tissue 1999 dei Red Hot Chili Peppers. Allora, siamo arrivati alla vetta dei libri più letti questa settimana nella nostra mini classifica dedicata ai libri. Ritorna in vetta Murdoku, questo passatempo da vacanza, direi, non solo da spiaggia, perché insomma si possono risolvere questi enigmi con la logica anche durante i vostri viaggi, perché no, mentre andate verso il posto di lavoro o il posto di studio che vi riguarda giornalmente. Murdoku continua a ottenere grande successo, vengono raccontati 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, il primo libro che unisce in assoluto crime e sudoku, mettendo alla prova gli amanti appunto dell'investigazione e quelli dell'enigmistica di tutto il mondo, con una griglia con tutti gli elementi a disposizione come se fosse proprio un sudoku, dove ci sono invece al posto dei numeri i personaggi, le stanze, i mobili, gli animali, gli oggetti, non trascurate nulla, cioè ogni dettaglio potrebbe rivelarsi fondamentale per le vostre indagini. Il libro più letto della settimana è Murdoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, ritorna appunto ad essere il libro più venduto e più letto in assoluto. Ci riaggiorniamo fra 7 giorni con i libri, domani invece parleremo di mini classifiche dedicate al cinema.

novità che si inserisce nel solco della musica folk e country, il ritorno di Sheryl Crow con Freedom Bus insieme a Jesse Wells. Siamo pronti anche per dirvi che da qualche parte nella nostra bella penisola, in realtà dopo le vacanze estive, anzi le vacanze durano parecchio per gli studenti, 3 mesi più o meno, e diciamo che le scuole primarie sono anche una boccata d'ossigeno per i genitori che ritornano al lavoro, le varie faccende, e l'Emilia Romagna in questo senso è avanti quest'anno perché ha aperto già le scuole primarie in anticipo. La regione ha deciso di anticipare l'apertura per 8.000 bambini finanziando questo esperimento con 3 milioni di euro. Un vero regalo ai genitori con l'apertura proprio nella giornata del 31 agosto scorso in anticipo rispetto al calendario, con l'obiettivo di sostenere appunto i genitori che devono anche tornare giustamente al lavoro. Il progetto è gratuito su base volontaria, finanziato dalla regione che coinvolge circa 150 scuole in 42 comuni. A Bologna hanno aderito 1.700 bambini in 22 scuole. Quindi per mamma e papà aiuto preziosissimo, ovviamente, perché di solito i bambini durante le vacanze, che durano tanto, stanno a casa al rientro delle vacanze, mentre per i genitori molto meno, e non tutti hanno una rete familiare di supporto come ad esempio i nonni o i familiari. Sono tutti ovviamente entusiasti di questa operazione e sperimentazione a sostegno delle famiglie. Come ha dichiarato il sindaco Lepore, la scuola deve saper cambiare, adattarsi ai bisogni dei genitori per far coincidere la vita familiare con il lavoro d'estate, veramente impossibile, quindi la sfida adesso è rendere questo progetto Settembre Insieme, così si chiama, strutturale, quindi estenderlo, perché no, ad altri comuni dell'Emilia Romagna.

FM Blu 2000, la grande particolarissima voce di Senna Spyro con il nuovo singolo Great Expectation. Grandi aspettative anche per la spiaggia che omaggia Pino Daniele. Andiamo nella splendida Positano, dove si terrà appunto un live con una super band in concerto sulla spiaggia grande in omaggio al grande Pino Daniele. Tutto questo è l'appuntamento di domenica 6 settembre a partire dalle 21 sulla spiaggia grande di Positano. Giusto il tempo anche per ricordarci che c'è questa bella canzone Tempo di cambiare. C'è una

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Meraviglioso errore di Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Immagini anche poetiche all'interno del nuovo singolo di Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, qui di ritorno nel disco in Blu 2000 della settimana. Con Lorenzo Sada in regia continua il nostro pomeriggio su In Blu 2000, parlando anche di appuntamenti con la musica, artisti internazionali che saranno protagonisti dal 9 al 13 settembre prossimo a Terra Sonance. Questo è il festival ideato da Enzo Avitabile, con la musica che crea un dialogo davvero tra le culture, quindi Mediterraneo, Africa, Oriente e Napoli, attraverso innovazioni e nuovi linguaggi e celebrando l'amore per le differenze con la musica e i testi in un luogo unico, nel segno dell'inclusione, dell'accoglienza e del dialogo. Questo festival Terra Sonance, arte, cultura e vox populi, in programma fino al 13, lo dicevamo, nell'anfiteatro campano che è uno dei più grandi dell'antichità romana, di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta, presentato a Napoli nelle ultime ore nella sede della regione Campania, con la partecipazione dello stesso cantautore polistrumentista napoletano che ha presentato appunto il programma del festival. Si tratta, detto Avitabile, di un viaggio musicale che attraversa i vari continenti, le tradizioni, le storie, le culture. Ci sarà ovviamente tanta musica, con 6 concerti a ingresso gratuito con artisti internazionali, e poi ha spiegato anche il titolo molto originale Terra Sonance, che richiama l'idea di una terra che vibra, che parla attraverso i suoni delle culture del mondo. Partecipare a questo festival significa vivere un'esperienza, detto Avitabile, immersiva tra arte e storia, in questo momento di condivisione collettiva, un ponte tra le identità locali e culture globali, quindi speriamo che sia tale, che poi anche nelle finalità molto alte di questo festival. Santa Maria Capua Vetere, lo ricordiamo, 6 concerti, artisti davvero da tutto il mondo, a partire dal prossimo 9 settembre, ormai ci siamo. Intanto c'è una canzone ponte che unisce diverse tifoserie, da una parte Genova e da quell'altra parte c'è il Napoli, e quindi in un unico stadio, in un'unica piazza musicale, si sono incontrati per questo nuovo singolo Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

gli amici del pomeriggio che sono arrivati con i loro messaggi, ci augurano un buon pomeriggio, buona musica anche a Valentina ed Ernesto che sono arrivati a diretta a radioblu.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, ricco anche di messaggi ma anche di voglia di musica. Certo, non possiamo mettere le canzoni che ci richiedete, non è un programma dediche richieste come si faceva negli anni 80, però vi dedichiamo sempre belle canzoni come in questo caso questa di Norah Jones.

Beh, non è un caso che le abbiamo ascoltate una di fila all'altra. Norah Jones sono capitate lì in programmazione e Olivia Dean hanno qualcosa che le accomuna, secondo me. Forse Olivia Dean è la nuova Norah Jones, no? Per il modo anche di cantare o comunque di comporre le sue canzoni. Il nuovo singolo dal titolo Baby Steps, quasi a chiudere l'appuntamento di oggi con le parole dell'estate, grazie a Lorenzo Sade in regia. Tra poco l'informazione e a seguire la seconda parte con Marco Parce e i ricordi della passata stagione. Vi lascio con questo classico anni 80 e ci risentiamo domani a partire dalle 14. Tears for Fears.

0: Le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
4: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
5: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
6: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicino a te.
7: In Blu 2000, news.
8: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, lo ha affermato oggi la presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi rinvenuti vicino all'aeroporto di Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà, l'Unione e la NATO sono unite. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma l'alzeremo, ha aggiunto von der Leyen in una dichiarazione alla stampa insieme al segretario generale della NATO Mark Rutte prima del loro incontro a Bruxelles. La Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa. Le forze armate stanno lavorando senza sosta per garantire la prontezza operativa e tutelare la sicurezza pubblica dei nostri paesi, ha aggiunto Rutte. Vaticano, stamane l'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato Papa Leone nella catechesi. Ascoltiamone un passaggio.
9: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
8: Una tragica notizia di cronaca che arriva dalla Lombardia: è stato trovato morto questa mattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto scorso era stato vittima di un'aggressione omofoba nella cittadina lombarda, durante la quale era stato insultato e poi spinto nel naviglio da due persone. A trovare il corpo della vittima è stato un altro giovane che abita nello stesso immobile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
2: E ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati. Parte anche la mostra del cinema di Venezia questa sera, ma noi siamo la radio, per questo tipo di aggiornamenti vi rimando alla redazione con le ultime dall'Italia e dal mondo. Piuttosto, oggi sarebbe il compleanno dell'espediente che ha neutralizzato la paura dell'umana, insomma, di restare senza soldi il venerdì sera, perché per decenni il weekend è stato un po' una specie di limbo finanziario, no? Fino a quando un bel giorno di fine estate, 2 settembre del 1969, Rockville Center nello stato di New York, Stati Uniti d'America ovviamente, questa Chemical Bank decide di fare un esperimento. Appiccicano alla parete fuori della banca proprio uno scatolone di metallo blindato che sembra un apparato militare, no? Si chiama Documentor ed è il primo antenato dell'ATM, ATM, Automatic Cash Machine, insomma il bancomat americano. Tecnologia primordiale, niente schermi touch, niente grafica in alta definizione. Cioè, metti dentro una scheda di plastica con una striscia magnetica, che tra l'altro era un'invenzione nuovissima per l'epoca, la macchina la legge, fa un gran rumore di ingranaggi e ti sputa fuori una busta sigillata con dentro una quantità fissa di soldi. Cioè non puoi scegliere tu la cifra. Vuoi $20? Tac, ti dà la bustina da 20. Ne vuoi 50? Devi sperare che quel cassiere metallico sia di buon umore, insomma, che abbia la disponibilità. Ma il messaggio pubblicitario dell'epoca, cioè, dice tutto, no? Racconta il cambio di paradigma. Il 2 settembre la nostra banca aprirà alle 9 e non chiuderà mai più. Da noi in Italia l'idea che un pezzo di ferro potesse distribuire banconote senza guardarti in faccia, senza dover firmare, no, due o tre moduli, diciamo che ha fatto un po' fatica, ecco, a passare, se proprio la dobbiamo dire tutta. Bisognerà aspettare la metà degli anni 60 per le primissime sperimentazioni con le carte bancomat embrionali, anche queste a banda magnetica, ma la vera svolta arriva nel 1983, quando la rete bancomat, proprio come nome, come standard, diventa appunto uno standard su scala nazionale. E da quel momento l'incubo di restare senza soldi prima di una cena fuori scompare ufficialmente dal registro delle scuse valide. La rivoluzione vera, però, al di là del distributore automatico dei soldi, è proprio l'idea stessa che il denaro potesse essere disintermediato, si dice. Questa è la definizione precisa, perché per la prima volta nella storia l'accesso ai tuoi soldi non dipendeva più da un impiegato allo sportello o dalla differenza tra un giorno feriale o un giorno festivo, tra la banca aperta e la banca chiusa. È stato il primo granello di sabbia che ha fatto partire la valanga della finanza digitale. Dall'ATM siamo passati al POS, dal POS all'home banking con i primi modem a 56K, vi ricordate che gracchiavano di notte con quel rumore specifico, fino ad arrivare ad oggi, dove l'intero sistema finanziario sta in microchip dentro lo smartphone. I soldi sono diventati bit, segnali radio, informazioni che viaggiano nell'aria alla velocità della luce. Cioè, alla fine, quel distributore di cartoncini e dollari del 1969 non ha fatto altro che insegnarci una lezione che oggi diamo per scontata, che la finanza, per essere davvero capillare, doveva smettere di essere un luogo fisico con degli orari di apertura e di chiusura fissi e diventare un servizio invisibile, sempre acceso, sempre a portata di tasca, che non è necessariamente un bene, per carità, anche perché, come sempre, tutti gli eccessi sono condannabili, però ancora una volta è chiaro il ruolo della tecnologia, che semplicemente rende possibili cose che fino a un attimo prima, insomma, sembravano veramente uscite dalla fantascienza. Le parole dell'estate, ancora un paio di settimane insieme, sempre con Francesco Filippi in regia, prima della prossima stagione, ma arriviamoci, insomma, quando sarà sicuramente più fresco. Intanto partiamo.

0: C'è Conan Gray nel pomeriggio di In Blue 2000, un programma di canzoni in qualunque stagione dell'anno, dai classici senza tempo alle cose che magari diventeranno classici di domani, perché no? Poi, a proposito di classici, nella stagione passata avevamo parlato anche dei primi 50 anni di, prova a dire, Wish You Were Here dei Pink Floyd, che è tornato per l'occasione, per questo compleanno speciale, in una versione speciale con l'album originale più un disco bonus con rarità in studio, tipo versioni alternative delle canzoni, demo inedite, diciamo l'ottavo album in studio dei Pink Floyd in una veste completamente nuova da scoprire o riscoprire. E ne parlavamo con il direttore del catalogo di Sony Music Italia, Luca Fantacone, in una conversazione tra boomer, praticamente, di appassionati di musica, dove la domanda da un milione di dollari è: perché le canzoni di ieri ci sembrano sempre più interessanti di quelle di oggi? Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Guarda, innanzitutto perché ovvio che ognuno di noi, in questo caso specifico, diciamo generazionalmente parlando, è più facile dire, ognuno di noi si diciamo connette una fase della sua crescita a certi momenti musicali che ovviamente segnano il proprio tempo, per cui è ovvio che ognuno di noi ha dei riferimenti molto precisi rispetto anche all'età che ha, e quindi ha una fase in cui soprattutto la musica imprime delle tracce molto profonde, è ovvio che si cerca poi di, cioè si tende a rimanere connessi ad un certo periodo. Però in realtà è anche vero che determinata musica è fatta così bene che è destinata a rimanere in secola secolorum, diciamo, quindi è un pochino più facile.
0: Sì,
2: nello specifico, parlando di Pink Floyd, parliamo tra l'altro di una musica che, nonostante abbia, come in questo caso ne parliamo, 50 anni, sia eccezionalmente contemporanea, se non moderna addirittura, quindi dobbiamo pensare anche a chi, e soprattutto a chi la scopre ora, che sì, è una cosa fantastica.
0: È la sfida più grande probabilmente, sì, gli album iconici, stiamo parlando dei primi 50 anni di Wish You Were Here, che mi ricordo da bambino per la copertina di Quell'uomo in fiamme, cioè anche, sì, capito, sono quelle scelte, quelle immagini che poi rimangono nell'immaginario collettivo. Intanto bravi, perché fino all'ultimo non sembrava ci fosse aria di grandi, come dire, celebrazioni, no? Anche nei gruppi degli appassionati, insomma, si era tutti quanti un po' destinati e pronti, insomma, a festeggiare un po' in tono minore. E invece no, ce l'avete fatta sotto al naso.
2: Oddio, ce l'hanno fatta loro innanzitutto, nel senso che in senso buono, nel senso che ovvio che un album così importante è normale che si celebri. Ci sono poche band che hanno degli album così fondamentali per generazioni. Pink Floyd addirittura ne hanno due, uno in fila all'altro, cioè la Side of the Moon e il successivo appunto Wish You Were Here, quindi era abbastanza prevedibile. Però sì, diciamo che l'inizio della riscoperta di quest'album è stato quasi 3 mesi fa, perché poi il primo annuncio fu dato il 12 di settembre, che è il giorno originario della pubblicazione 50 anni fa, e da allora insomma se ne è parlato sempre di più fino ad arrivare al 12 dicembre, che è il giorno dell'uscita del cinquantennale, diciamo.
0: Io già lo vedo impacchettato sotto l'albero, perché poi tra l'altro è bello pensare e immaginare che ci siano dei cassetti con ancora delle cose inedite, non ascoltate, insomma, di Pink Floyd, che vanno a finire poi anche in questa nuova versione del 50° anniversario, correggimi se sbaglio.
2: Sì, assolutamente, ci sono diversi outtakes cosiddetti, quindi versioni alternative poi non incluse nell'album originario, e quindi fanno parte delle registrazioni originarie, in tutto e per tutto, quindi mixate, finite, masterizzate, ma poi non incluse. E poi c'è molto materiale, diciamo, inedito in termini di versioni live che sono state ricavate da un bootleg piuttosto famoso presso gli appassionati, quelli proprio, diciamo, di primissimo livello. C'è un concerto di Los Angeles del 74 che è stato recuperato, rimasterizzato, remixato da Steven Wilson, che è molto avvezzo a operazioni di grande qualità di questo tipo, soprattutto con Pink Floyd, perché aveva già rimasterizzato Pink Floyd e Pompei. C'è un libro fotografico pienissimo di foto scattate all'epoca durante le sessioni di registrazione da Pink Floyd stessi e anche dai loro tecnici. Nel box c'è anche una replica del singolo di 45 giri di Heavy Cigar giapponese. Ci sono tre video nel Blu-ray, ci sono tre video che erano originariamente usati negli schermi o nello schermo del tour di Wish You Were Here del 76. Insomma, c'è tanto materiale che è stato generosamente custodito e adesso giustamente viene valorizzato, insomma, in questa occasione.
0: Ed è il lato bello di questa medaglia, perché ultimamente si parlava di Pink Floyd soprattutto dei soliti contrasti, no? Roger Waters contro tutti, l'impossibilità di vedere la parola fine, insomma, su questa ipotetica, no, reunion di cui si era parlato da anni, insomma, anche degli Oasis fondamentalmente, ogni occasione era buona per citare, no, questo tornare insieme, non si farà, invece si è fatta. Per i Pink Floyd sembra una cosa definitivamente tramontata, cioè forse neanche mai nata, insomma, se non nelle immaginazioni degli appassionati.
2: Sì, probabilmente così, ovviamente lo sanno solo loro. Fortunatamente in questi casi, al di là del fatto che ovviamente quando delle grandi band si riuniscono nel modo corretto, quindi diciamo per portare al pubblico il meglio di quello che possono fare, è sempre un fatto molto importante, però fortunatamente diciamo c'è moltissima musica di cui godere ancora, quindi in realtà da quel punto di vista lì possiamo anche, come dire, non rimanere per forza attaccati a quel desiderio, a quella speranza, ma goderci al massimo la musica che hanno fatto, che peraltro non riascoltata ora, anche nelle versioni originarie, non dà segni di
0: invecchiamento,
2: assolutamente,
0: sì.
2: Soprattutto nella qualità, cioè, è abbastanza sconvolgente se lo si ascolta anche con un orecchio non particolarmente tecnico, ma semplicemente con un orecchio che vuole godere di suoni e di composizioni ad un livello altissimo. È abbastanza incredibile sentire che livello ci fosse già 50 anni fa nelle mani loro.
0: Senza dubbio, l'avevo detto in apertura che sarebbe stata una conversazione un pochino boomer. Forse la differenza oggi più che allora è il tempo, che è il vero lusso di oggi, il tempo da ritagliarsi per togliere di mezzo tutte le distrazioni, spegnere il telefono e lasciarsi immergere, insomma, accompagnare da questa musica. Tu sei riuscito a metterlo in play dall'inizio alla fine?
2: Io sì, però per me è facile perché sono nato con quel tipo di imprinting, perché avevo 15 anni nell'80 e quindi diciamo che la mia generazione si è abituata in maniera normale, naturale, ad ascoltare la musica e basta, no? Senza fare altro, davanti allo stereo, il che non è una cosa per forza, come dire, che deve essere condita di nostalgia. Quello era un modo, se ne sono avvicendati molti altri, ce ne sono molti altri, nessuno è meglio, peggio, giusto o sbagliato, ognuno ha proprio. È ovvio che determinate composizioni come queste di Pink Floyd implicano del trasporto, che poi uno si lasci trasportare mentre è in macchina o mentre è a casa o mentre passeggia mentre cammina con le cuffie collegate al telefono, non è fondamentale. L'importante è che almeno la mia voglia, la mia speranza è sempre quella che ognuno, soprattutto chi scopre per la prima volta questa musica, ci trovi qualcosa che ha valore per se stesso, indipendentemente da come era prima, come si faceva prima, come si farà domani, non ha importanza. Ognuno secondo me deve trovare il suo di legame, di connessione profonda con la musica, e quella è la cosa importante.
0: 8 minuti di strumentale prima che arrivi la prima parola cantata su Shine On You Crazy Diamond, è una di quelle cose che oggi forse non farebbe un pochino più fatica a trovare una posizione.
2: Sì, certo, quello sì che ovviamente è un segno dei tempi che non sono quelli contemporanei, però siccome poi i cicli sono cicli, per l'appunto, non, secondo me mai come ora non bisogna mai pensare che tutto sia già stato scritto, che tutto sia come deve essere ora e che tutto sarà come ora, non lo sappiamo. Il bello è proprio anche mettere dal mio punto di vista mettere proprio a confronto delle generazioni che sono abituate a dei tempi e a delle modalità di fruizione della musica impensabili rispetto a quelle di quando avevo io 20 anni, avevamo noi 20 anni, vedere l'effetto che fa, perché la musica fortunatamente ha e deve avere, avrà sempre questo tipo di effetto che è completamente non prevedibile e incalcolabile, ed è la meraviglia della musica, che una cosa può essere fantastica per me, orribile per te o viceversa, e il bello è proprio vedere l'effetto che può fare questa musica a chi non è abituato ad ascoltarla. Noi ad esempio abbiamo fatto parecchie attività diciamo nell'ambito di questa campagna per l'uscita di Riuscivoria, abbiamo fatto diverse attività volontariamente e volutamente destinate a un pubblico sotto i 30, quindi con dei partner che parlano solo a quel pubblico, proprio per vedere l'effetto che faceva mettere di fronte a chi ha 20, 25, massimo 30 anni un piatto con un disco in cui pezzi, appunto, come dici tu, non presentano nessuna traccia di cantato per i primi 8 minuti, e vedere proprio le reazioni, perché non sappiamo mai fino in fondo, e questo è il bello. Certo. Ognuno poi prende quello che è importante per se stesso, soprattutto di fronte a una cosa che non conosce e che non può prevedere, no? Quando si è abituati anche tanto alla stessa cosa, basta una rivelazione di un contenuto completamente diverso che ti apre completamente un mondo.
0: E vedere di nascosto l'effetto che fa. In chiusura, perché torniamo ai tempi moderni, ci sarà anche un temporary store adesso per celebrare i primi 50 anni di Wish You Were Here.
2: Esattamente, che fra l'altro è una cosa moderna, ma perché recente, in realtà, se ci pensi, è una cosa abbastanza classica, cioè un luogo dove uno va, dove la gente va e può vedere, ascoltare e comprare delle cose. Certo, è una cosa sembra paradossale, ma in realtà lo è, diciamo, non lo è, no? È una sorta di ossimoro, no? Rispetto ai tempi attuali. Questo pop-up store sarà un pop-up store molto essenziale, molto inglese come impostazione, si troverà a Milano in Zaina di Pavese 47, cioè quindi su Navigli, a partire da venerdì 12 per tutto il weekend. È completamente dedicato a Wish You Were Here, quindi esporrà tutte le versioni del cinquantennale di Wish You Were Here che escono appunto venerdì, inclusa una versione in più che si trova solo ed esclusivamente in questo pop-up store e nei pop-up store che vengono fatti in tutto il mondo. Quindi è un vinile bianco che non è in vendita in nessun altro posto se non all'interno di questi pop-up store, che saranno appunto Milano, Madrid, Berlino, Los Angeles, Londra. E poi ovviamente sarà parte del grande catalogo di Pink Floyd in vendita e sarà allestito, diciamo, come un piccolo ecosistema di Wish You Were Here, quindi utilizzando quelle che sono le immagini incredibili di un album che ha segnato anche il linguaggio visivo sulla musica, come molti altri album di Pink Floyd, ma forse Wish You Were Here è stato quello più dirompente di tutti. Tu citavi il cosiddetto Burning Man. Quell'immagine lì è un'immagine che tutti conoscono, anche quelli che non la conoscono. E quindi sarà uno spazio appunto completamente dedicato alla celebrazione del cinquantennale.
0: Sì, poi a un certo punto diventa proprio una questione di cultura generale, cioè i Pink Floyd come pezzo di storia della musica del Novecento, al pari di tanti altri artisti e anche italiani, insomma una considerazione che va oltre i gusti musicali, ed eccoci a celebrare i primi 50 anni di Wish You Were Here, che ogni occasione è buona per fare festa. Le parole dell'estate. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

È da anni che ci sono robot che suonano strumenti musicali, no? Però la musica è un'altra cosa. Insomma, Guitars Over Guns, per dire, è un progetto sociale di sostegno per ragazzi che vivono in situazioni a rischio. La storia è: impara a suonare uno strumento e vedi che qualcosa succede. Era Believe insieme ad Eddie Vedder nel pomeriggio di Imblu 2000. C'è questa domanda, e cambiamo neanche troppo argomento, che fino a poco tempo fa sembrava una cosa da film di fantascienza, no? Mentre adesso si è infilata dritta nei nostri pensieri quotidiani, una cosa tipo: ma io, tra 5 o 10 anni, insomma, servirò ancora qualcosa nel mio lavoro? Poi, per molti lavori, 5-10 anni già è un tempo lunghissimo, no? Ma la narrazione ufficiale sull'intelligenza artificiale tende a dividersi in due fazioni contrapposte. Da una parte ci sono i trionfatori dell'innovazione, quelli che raccontano come l'intelligenza artificiale ci libererà dai lavori noiosi, ci regalerà ore di tempo libero, la produttività schizzerà le stelle, e dall'altra parte c'è lo scenario apocalittico: macchine che ci rubano il mestiere, che ci spingono ai margini. E il World Economic Forum, giusto per darci un tocco di concretezza, stima che entro il 2030 92 milioni di posti di lavoro potrebbero sparire o trasformarsi radicalmente, insomma, portandosi via quasi la metà delle competenze che oggi consideriamo fondamentali. Però, se lasciamo da parte per un momento i grandi numeri, le proiezioni economiche dei governi, quello che resta sul tavolo è qualcosa di molto più intimo, di molto più silenzioso. E la nostra salute mentale, qualcosa di molto più importante, perché il punto non è soltanto se domani saremo licenziati, il punto è quella sensazione di dover rincorrere costantemente un algoritmo che non si stanca mai, quella sottile ansia di fondo che gli psicologi chiamano techno insecurity, cioè l'idea che anche se resti seduto alla tua scrivania, il valore di quello che sai fare sta lentamente colando a picco. C'è uno studio recente che ha messo la lente d'ingrandimento proprio su questo aspetto, andando a curiosare nelle aziende manifatturiere che stanno introducendo l'automazione. E la scoperta più interessante è che molti dipendenti non hanno perso il lavoro, sono ancora lì, timbrano il cartellino ogni mattina, però vivono in uno stato di incertezza perenne su questa idea dell'utilità futuro, no? Cioè, questa incertezza prolungata, se servirò ancora qualcosa fra 5 anni, fra 10 anni, genera un cortocircuito, perché aumenta l'esaurimento emotivo, cala il coinvolgimento, ci si avvicina pericolosamente al burnout. E poi c'è questo meccanismo subdolo che si innesca quando l'intelligenza artificiale entra in azienda, cioè si incrina la cosiddetta sicurezza psicologica. Se inizio a vedere la tecnologia come una minaccia, smetto di mostrare le mie fragilità, evito di fare domande, non ammetto più un errore, evito di chiedere aiuto al capo, ai colleghi, insomma, per paura magari di sembrare inadeguato, no? Per paura di sembrare l'anello debole della catena, vabbè, mandiamolo via. Ci si isola, si alzano muri, il lavoro diventa una trincea. Non è comunque una condanna scritta su pietra, lo stesso studio mostra che esiste un antidoto piuttosto efficace a questa situazione, si chiama familiarità, cioè i lavoratori che vengono formati, che hanno familiarità con questi nuovi strumenti, no? Che capiscono come usare l'intelligenza artificiale invece di subirla, i lavoratori che acquisiscono fiducia nelle proprie capacità digitali mostrano livelli di stress enormemente inferiori. Perché alla fine la partita non si gioca solo su quante cose un software può fare in meno tempo di noi. Si gioca sulla capacità delle organizzazioni di mettere in conto l'impatto umano del cambiamento, perché la vera sfida dei prossimi anni non sarà soltanto insegnare alle macchine a pensare come gli umani, ma evitare che gli umani si esauriscano nel tentativo di correre più veloci delle macchine. E comunque nessuna intelligenza artificiale è stata maltrattata, né sarà mai maltrattata in questo programma, fino a che dura, eh? Le parole del

La Fast Car che cantava Tracy Chapman nel 1988 non era tanto un mezzo per scappare, che poi, visto il prezzo della benzina ultimamente, andresti poco lontano. La prima canzone estratta dal disco di debutto per cantare questa metafora dell'illusione della libertà, anche perché non serve cambiare luogo se poi le dinamiche sociali e personali rimangono le stesse. Ma mi fermerei qui, che stiamo chiudendo. Grazie per la compagnia e le chiacchiere. Noi ci siamo anche domani, se vi va l'idea, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. È emergenza caldo non solo in Italia. Il riscaldamento globale del nostro pianeta è infatti destinato a superare la soglia di più 1,5 gradi Celsius dai livelli preindustriali, il limite massimo dell'accordo di Parigi, probabilmente già entro i prossimi anni. L'allarme viene da un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, l'UNEP. Tuttavia, secondo il report, sarebbe ancora possibile limitare la durata dello sforamento di temperatura e rientrare in breve tempo nei limiti previsti appunto dall'accordo di Parigi del 2015. Le devastanti inondazioni che una settimana fa hanno colpito una vasta regione tra Nepal e Tibet cinese hanno provocato più di 1000 morti già accertati, ma i dispersi sono quasi 4000. Intanto giungono aiuti e squadre di soccorso da molti paesi, ma le ricerche dei possibili sopravvissuti restano molto difficili.
2: Continua a salire il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni del 26 agosto in Nepal. 1114 corpi recuperati finora, ma sono circa 4000 i dispersi. Le pessime condizioni meteo ostacolano le ricerche dei superstiti nella regione montuosa al confine col Tibet. Nessuna traccia di Marco Ratto, originario di Rapallo, e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. A una settimana dal disastro, le speranze di ritrovare sopravvissuti sono concentrate anzitutto negli 11 tunnel idroelettrici dove si stima siano intrappolati 600 operai, ma occorre far presto, l'ossigeno si sta esaurendo. Nella capitale Kathmandu i familiari dei dispersi affiggono le foto dei propri cari sulle mura degli ospedali cittadini nella speranza di ricevere notizie. Nel frattempo cresce l'allarme per il rischio di epidemie legato alla contaminazione delle acque. Con gli obitori stracolmi i corpi non identificati vengono seppelliti in fosse comuni. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo. A novembre ci saranno le elezioni di midterm, che saranno sicuramente un momento per tirare le somme, e se tutto va bene torneremo a una situazione di maggiore normalità. Così si è espresso oggi il Lido di Venezia George Clooney, che stasera nella città lagunare riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione della serata inaugurale della mostra internazionale d'arte cinematografica. L'attore ha parlato a ruota libera con i cronisti della sua America senza mai citare il presidente Trump. Altri allori per l'Italia: i giochi del Mediterraneo in corso a Taranto, doppietta azzurra nella vela uomini, infatti con Leonardo Tomasini che ha conquistato la medaglia d'oro e Federico Alan Pilloni l'argento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Origgio, farmacia San Giorgio, via Gran Paradiso 2, telefono 02 3831 0443. Per gli spettacoli, al Teatro Giuditta Pasta ricordiamo che il 26 e 27 settembre andrà in onda lo spettacolo I Legnanesi in promessa d'amore, il 26 settembre alle 20:45 e il 27 settembre alle ore 16. Saronno, giovedì 3 settembre alle ore 9:30, Gianni Branca intervisterà Maurizio Caccin e Pierluigi Giambra del Comitato Genitori dell'ITC Zappa in merito alle problematiche relative all'introduzione dei doppi turni nel prossimo anno scolastico. Venerdì 4 settembre dalle ore 18, con partenza da Piazza Libertà a Saronno, camminata che alternerà momenti di silenzio ad altri dedicati alle testimonianze, dove si porterà un enorme telo bianco con scritti i nomi dei bambini palestinesi morti nella striscia di Gaza. Caronno Pertusella, martedì 8 settembre, dalle 9:30 alle 12:30, presso la sede di Via Adua, giornata per la salute, dove i cittadini potranno accedere liberamente per la rilevazione dei parametri vitali e la consulenza dell'infermiere di famiglia. A Lomazzo, sabato 12 settembre alle ore 20, presso l'area feste di via Cavour 2, cena medievale, iscrizioni entro il 5 settembre al numero 335-6279-162 o mandando un'email a lomazzomedievale@gmail.com. Ricordiamo ogni prima domenica del mese alle 17:25 esposizione della reliquia Santo Rosario, ore 18 Santa Messa affidamento a San Carlo Acutis. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Buongiorno, un buon saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni, Matteo alla regia. Oggi abbiamo come ospiti due esponenti, diciamo così perché non so esattamente qual è il vostro incarico all'interno dell'associazione, comunque due esponenti dell'associazione che si chiama Rievocazione Storica di Lomazzo e dobbiamo parlare di un evento che si terrà il 12 settembre, sempre a Lomazzo, presso l'area feste in via Cavour. Allora, intanto vi presento Federico Zindato, fa parte appunto di questo comitato.
1: Molto piacere, molto piacere a tutti, buongiorno.
0: E Anna Maria Conoscitore, anche lei fa parte dell'associazione. Buongiorno, benvenuta.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, incominciamo un po' dall'associazione. L'associazione quando nasce, da quanto tempo è operativa a Saronno? Ecco, la parte storica chi ce la fa?
2: Allora, Anna Maria. Forse io.
1: Vai, Anna Maria.
2: Sono anche una docente di lettere, infatti
0: perfetto.
2: Sono anche una socia fondatrice dell'associazione Rievocazione Storica. Bene. Che ha visto la luce nel 2007. La prima edizione venne realizzata il 6-7 maggio del 2007. Ecco, proprio per rievocare questo momento di grande valore storico, anzi noi l'abbiamo sempre definita una delle pagine più gloriose della storia di Lomazzo, perché proprio nel nostro paese venne sottoscritta la pace tra Como e Milano, due comuni che spesso erano in conflitto, soprattutto poi ecco, nell'ambito di questa lotta tra Guelfi e Ghibellini, che erano queste fazioni sempre in guerra nella media età.
0: Ma come si era schierata col Barbarossa? O mi ricordo male? O non è lo stesso periodo?
2: No, siamo al Barbarossa molto prima.
0: Molto prima.
2: Barbarossa è 1157, 1158.
0: Problema con i comuni.
2: Esatto, la pace di Lomazzo venne sottoscritta il 2 aprile del 1200. 186,
0: okay,
2: quindi viaggiamo forse con 100
0: sì,
2: anni
0: sì,
2: più
0: di
2: là a Lomazzo.
0: Vabbè, no, ma continuiamo pure, parliamo anche un po' di questa, quando si è arrivati alla pace tra queste due modi di pensare diversi, vivere diversi, comunità diverse.
2: Beh, certo. Tutto nasce appunto nel contesto medievale, perché
0: certo.
2: Sappiamo che nel Medioevo, soprattutto nell'Italia settentrionale, esistevano le fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini. I Guelfi filo papali, i Ghibellini filo imperiali. Allora ecco, a Como c'erano i filo Ghibellini, c'era Loterio Rusca che era il podestà di Como, e però ecco, nella città lariana operava anche questo vescovo devoto straordinario che era Giovanni degli Avogadri, che quindi era filo guelfo perché insomma era il vescovo di Como, e a Milano c'era Ottone Visconti che regnava ecco sul comune Meneghino, quindi milanese. Ecco, cosa succede? Che Lomazzo, proprio perché si trova in questa posizione strategica, cioè tra Como e Milano, era una città divisa in due. Da una parte avevamo Lomazzo, che in gergo medievale sarebbe Lomazio Mediolanense, che quindi era sotto il patrocinio di Milano, e poi c'era Lomazio Comense, che invece era sotto la giurisdizione di Como.
0: Quindi era diviso in due.
2: Era diviso in due Lomazio, era un paese diviso in due fazioni, ma anche molto agguerrite, molto
0: lotta fra loro. Insomma,
2: esatto. Ecco, poi successe che Giovanni degli Avogadri, era il vescovo di Como, subì un torto e insomma delle violenze abbastanza feroci da parte di Loterio Rusca, e questo Giovanni degli Avogadri chiese aiuto al vescovo di Milano che era Ottone Visconti. Quindi insomma questo aiuto naturalmente arrivò tempestivamente, e i milanesi cercarono insomma di punire l'arroganza di Loterio Rusca. Tosca, e infatti ecco, insomma, ci fu proprio uno scontro molto forte, e il vescovo di Como, Giovanni degli Avogadri, trovò riparo presso Milano, quindi presso Ottone Visconti, e poi non appena arrivò in terra lomazzese, proprio a Lomazzo, nella chiesa di San Siro, lanciò la scomunica nei confronti di Lotterio Rusca. Sappiamo che la scomunica era questo strumento attraverso il quale insomma, gli ecclesiastici cercavano, insomma, di punire, a volte anche in maniera discutibile, perché la scomunica era, insomma, era uno strumento politico nelle mani, certo, della Chiesa. Comunque in quel caso ci stava la scomunica, perché Lotterio venne scomunicato da Giovanni degli Avogadri, e quindi questo fece scatenare un putiferio. Ottone Visconti comunque alla fine riuscì a sconfiggere i Rusca, e a Lomazzo quindi venne poi sottoscritta la pace tra Como e Milano il 2 aprile 1286.
0: Quanto era durata la guerra?
2: Allora, tra Como e Milano tanto tempo, più di 30 anni, più di 30 anni. Infatti poi con la pace di Lomazzo non è che i due comuni, certo, si sono sempre amati, si sono sempre diciamo lodati a vicenda, no, però ecco, questa guerra così fratricida e così violenta veramente, ecco, si concluse, e finalmente ecco, questa pace ritrovata portò anche opulenza, ricchezza, quindi non solo per la città di Como e per la città di Milano, ma anche per tutti i paesi vicini, come Lomazzo, come Saronno. Anzi, volevo anche aggiungere che nel Medioevo Lomazzo e Saronno erano profondamente legati, insomma, grazie alla loro posizione geografica e strategica, da queste dinamiche economiche, agricole della pianura dell'Insubria. Quindi ecco, c'erano dei rapporti molto fitti anche tra Lomazzo e Saronno, e devo dire che forse anche adesso.
1: Infatti, cioè, posso su questo anche per tutti gli ascoltatori. Comprendere la storia ci fa anche poi comprendere il presente, perché Lomazzo, sino poi sicuramente a livello di carta geografica fino a fine dell'Ottocento, poi con il catasto teresiano, è stata divisa proprio tra le due province, quindi avevamo proprio una via che al tempo si chiamava Via Catena e che poi con l'unificazione del comune adesso prende il nome di Via Unione, ma ci sono proprio due zone separate, una sotto, e che al tempo era sotto la provincia di Milano, e l'altra sotto la provincia di Como. E quindi questo cosa voleva dire? Voleva dire due comuni, voleva dire anche due modalità di pensiero diverse: gli abitanti della zona milanese, che si sentivano più cittadini, e invece gli abitanti della zona comasca, che erano considerati invece quelli più attaccati alla terra, un po' più agricoltori, anche per la conformazione poi del terreno. E anche quindi tra la popolazione, quindi immaginiamo chi è che voleva comprare la casa nella zona comasca perché era di Comasco, chi invece non la voleva vendere alle famiglie milanesi, cioè fino veramente, possiamo dire, all'altro ieri. Quindi noi parliamo di pace, parliamo di tutti questi aspetti storici, ma che ci hanno portato poi oggi ad avere una comunità che ha questa ricchezza.
0: Certo, e da questo evento, quello della sottoscrizione della pace fra i due comuni, è nata l'idea di fare
2: questa rivocazione. E poi ecco, la rivocazione storica e la cena, beh, rappresenta, devo dire, insomma, la punta di diamante o il fiore all'occhiello anche dell'evento, della performance medievale.
1: Noi su questo, come associazione Rivocazione Storica di Lomazzo, tendenzialmente ogni anno organizziamo la rievocazione storica, quindi tra le vie della città. Ecco. Quest'anno non ci sarà la rievocazione storica, abbiamo deciso però, per non far saltare un appuntamento, di organizzare questa cena. Quindi la rievocazione storica, ma anche la cena, si inserisce all'interno di tutte quelle attività all'interno dell'area insubrica, come ad esempio anche il Palio di Saronno, il Palio del Baradello di Como, tutte le manifestazioni a carattere medievale o comunque storico, proprio per portare avanti quelle che sono delle tradizioni e anche poi i costumi locali dell'epoca. Quindi quest'anno abbiamo deciso non la classica sfilata, ma qualcosa anche di più attivo, per assaporare poi anche quelli che sono i sapori medievali del tempo.
0: Certo, Ma gli altri anni facevate anche la sfilata in costume, eccetera.
1: Sì, e la riprenderemo poi per tutti gli ascoltatori che sono interessati e che vogliono sfilare tra le vie poi della cittadina, seguirci, perché è veramente una bella iniziativa, perché ci si veste in costume con gli abiti dell'epoca. Quest'anno poi, anzi il prossimo anno, ci saranno probabilmente nuove sorprese, perché andremo anche a ritrovare quelli che sono i giochi antichi, e quindi tutti ci possiamo divertire insieme.
0: Ho capito, quindi avrete anche delle figure che impersonano dei personaggi,
2: certo,
0: storici.
2: Posso aggiungere, ecco, per esempio la cena che allestiremo il 12 settembre celebrerà anche dei momenti di cultura, cioè andremo a rispolverare i Carmina Burana e soprattutto la sezione Lusorum et Potatorum, quindi canteremo Bach e bene venies, quindi insomma cercheremo anche di coinvolgere il pubblico in questi canti bacchici, ecco, che vennero scritti dai clerici vagantes, cioè erano proprio studenti fuori corso dell'università medievale.
0: Va bene, ecco, facciamo un breve stacco musicale e poi riprendiamo.

fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista a Federico Zindato e Anna Maria Conoscitore. Stiamo parlando di questo evento che si terrà a Lomazzo il 12 settembre presso l'Area Feste ed è organizzato dalla Rievocazione Storica di Lomazzo, un'associazione appunto del territorio. Allora, abbiamo detto che negli anni scorsi facevate la sfilata, il corteo con i costumi eccetera, quest'anno fate una cena, ma è stata anche un po', come dire, tarata sull'epoca, andando a recuperare qualcosa
1: tanto,
0: che
1: sì, una cena goliardica, presenterà un aspetto proprio goliardico.
0: Va bene. Cosa ci riserva il menù?
2: Ma è stato fatto anche un'attività di studio e di scelta per andare a riscoprire quelli che erano i sapori più vicini all'epoca. Naturalmente non possiamo veramente ricostruire un piatto così come lo mangiavano le persone del Medioevo, ma perché? Perché oggi non piacerebbe a nessuno, proprio perché c'erano condimenti molto più forti da una parte ed invece molta più povertà dall'altra. Non c'erano le patate, non c'era il gran turco, non c'erano i pomodori, quindi tutti degli alimenti che sono stati poi scoperti con la scoperta dell'America,
0: certo.
2: E quindi anche sono dei sapori a cui non siamo più abituati. Quando parliamo di grani antichi, tutti quei grani che durante il Medioevo c'erano per queste zuppe molto importanti di farro, di altri grani, oggi non si trovano più, però abbiamo ricostruito un menù che si avvicina, quindi faremo un antipasto misto. Ecco, la scelta per chi ci segue qui in radio, ci sarà la possibilità anche dell'alternativa vegetariana per chi non mangia carne, anche se sappiamo che al tempo la carne era consumata soprattutto della classe nobile, quindi per i banchetti ufficiali come questo, invece per la classe contadina comunque più povera, chiaramente tanti legumi, tante verdure, tante zuppe. L'antipasto quindi sarà misto, avremo salumi, formaggi con miele, uova, noci e anche quindi la versione vegetariana, dove verranno sostituiti i salumi con questi assaggini di verdure. Poi avremo la zuppa che abbiamo chiamato zuppa del focolare. Qui sarà una zuppa di cereali antichi, quindi stiamo recuperando appunto i cereali, l'orzo, il farro, e per dare quel sapore ancora più invitante, quella croccantezza, i cuochi, quindi la nostra squadra di cuochi, che ringrazio tra tutti Anna Maria, Damiano, il nostro presidente, metteranno anche del guanciale croccante con dei crostini. Seguirà il porcello umbriaco, quindi abbiamo anche ripristinato questo nome di piatto antico, quindi lo stufato di carne cotto nel vino rosso. Noi abbiamo già provato il menù, vi assicuro che è buonissimo, e chiuderemo appunto con i dolci, acqua, vino e volontà, perché il vino soprattutto nel Medioevo non poteva mancare. Anche se era una curiosità, io non lo sapevo, si consumava più il bianco del rosso perché era più facile, noi battezzavamo con la carne si abbina di più il rosso. Infatti l'alternativa che noi proporremo sarà il vino rosso, però il vino bianco era un vino più duttile perché richiedeva anche meno riposo, quindi era il vino al tempo più prodotto.
0: Certo, si beveva subito.
2: Si beveva subito, ecco, invece il vino rosso chiaramente è molto più corposo, si abbina meglio alla selvaggina, e poi appunto imbandiremo questa tavola anche con gli altri membri dell'associazione. Silvia, Cinzia, Mary, dovremmo ringraziare veramente tutti, che prepareranno appunto dei centrotavola con dei richiami alla natura per accogliere i nostri ospiti.
0: Beh, insomma, il menù è sicuramente interessante. Avete dei posti limitati, però
2: i posti
0: leggo dalla locandina.
2: Sì, i posti sono, ma abbiamo definito il tetto di 130 posti, quindi affrettatevi per produrre, ancora abbiamo dei posti comunque disponibili, però abbiamo deciso comunque di mettere un tetto proprio perché vogliamo assicurare la buona riuscita dell'organizzazione e la facilità anche di gestione, quindi assolutamente i posti sono limitati, iscrivetevi.
0: Va bene, entro il 5,
2: sì, così la nostra squadra ha tempo di fare la spesa,
0: tutto,
2: di prenotare. Poi appunto non abbiamo detto le prenotazioni dove si possono fare, noi abbiamo fatto un sistema di prenotazione direttamente con un link online, in radio non ha senso che vi dico il link, però se andate sulla pagina Facebook di Rievocazione, quindi, ma siamo presenti anche su Quicomo, ma contattate anche eventualmente Radio Orizzonti che ha la locandina in mano, o qualsiasi membro dell'associazione, basta scrivere su Google Associazione Rievocazione Storica Lomazzo, trovate lì i contatti e se non trovate il link con la locandina ve lo forniamo direttamente noi per l'iscrizione, e dobbiamo dire il costo.
0: Ah, vabbè, certo, certo.
2: Per tutti lo sanno, quindi 35 euro che vanno interamente poi devoluti, oltre che per la spesa, poi per la rievocazione dell'anno prossimo. Quindi se vogliamo anche poi realizzare una rievocazione e volete partecipare a quella rievocazione del prossimo anno, iscrivetevi, così iniziate a assaporare oltre i piatti anche un po' l'atmosfera medievale.
0: Certo. Tutto compreso, vino rosso a volontà.
2: Sì, soprattutto quello, soprattutto
0: amante,
2: il vino.
0: Ma bere, insomma, vino rosso a volontà. Volevo fare una domanda che forse richiama un po' la parte storica. Questa suddivisione fra le due parti della città, del paese, adesso non so se è città,
1: è Lomazzo,
0: città Lomazzo, è ancora, come dire, si sente ancora, si vive ancora?
1: Allora,
0: un po',
1: nelle vecchie generazioni sì, nelle vecchie generazioni esiste ancora, tant'è che c'è gente che per esempio è di Lomaz de Sura, che non va minga la Lomaz de Sotta, invece nelle nuove generazioni per fortuna,
0: certo,
1: ecco, questa divisione, questa dicotomia, insomma, si sta veramente, sì.
2: Io su questo vi vorrei raccontare un aneddoto. Quando io mi sono trasferito a Lomazzo, ho acquistato una casa nel Lomazzo di Sotto, che era appunto di Lomazzo di Sotto, della parte comasca di San Siro, e i vecchi proprietari abitavano prima al Lomazzo di sopra, e quando i figli avevano comprato questa casa hanno detto: no, io non ci voglio andare al Lomazzo di Sotto, cosa avete fatto, avete comprato questo appartamento al Lomazzo di Sotto, non voglio andare perché sono della parte milanese, per me proprio è un trauma. Poi però alla fine, nel momento in cui hanno vissuto anche nella parte di sotto, hanno detto: ma sai che è veramente bello, sai che veramente, quindi poi alla fine contentissimi, non volevano più trasferirsi. Però insomma, per dire che effettivamente soprattutto in passato questo si sentiva ancora di più, adesso un po' meno, ed ecco perché noi di rievocazione storica ci siamo anche per ricordare questa, comunque non nelle discordie, ma sicuramente anche queste curiosità, che anche poi sono cose simpatiche, quindi ci siamo anche per questo.
0: Beh, certo, poi la mentalità probabilmente verso Milano era più portata alla parte della metropoli cittadina,
1: certo,
0: la parte più
1: i milanesi hanno sempre visto i comaschi come i montanari, no? Cioè Alessandro Manzoni docet.
0: Cioè, c'è sempre stata anche un po' di rivalità
1: tra Como e Milano. Diciamo che fino forse a poco tempo fa Como ha sempre vissuto un po' all'ombra di Milano, no? E Milano è un gran Milano. Insomma, Como è questa città straordinariamente bella con il suo lago,
2: certo.
1: Però Milano esercita un fascino.
2: Vabbè, certo, adesso dopo George Clooney sul lago è cambiato tutto. Cambiate, quindi
1: Como è una città bellissima. Ma insomma, veramente incantevole.
2: Vero, verissimo.
0: Bene, abbiamo ancora un paio di minuti. Volete aggiungere qualcos'altro riguardo, non so, la parte
2: magari vorrei aggiungere intanto un ringraziamento veramente a tutti i membri dell'associazione,
1: esatto.
2: Perché se l'associazione va avanti è grazie alla tanta energia delle persone, e anche per la sfilata, appunto, non abbiamo detto, per chi eventualmente il prossimo anno vuole prendere parte alla sfilata o anche alla cena medievale, possiamo anche noi proprio su accordo poi con la nostra costumista Anna Maria fornire costumi. La cena medievale è accessibile sia in abiti civili che in costume medievale per chi ce l'ha. Poi eventualmente, se c'è qualcuno che proprio veramente desidera avere un abito particolare, noi non lo diamo per come nella rievocazione, però comunque può prendere accordi con noi. Mentre invece, per quanto riguarda la rievocazione, quindi del prossimo anno, la vera e propria sfilata all'interno della cittadina di Lomazzo, siamo noi dell'associazione che forniamo i costumi, quindi per chi anche vuole trascorrere una giornata diversa con la propria famiglia, con i bambini, perché abbiamo anche proprio degli abiti particolari per i bambini, da contadini, da nobili, ecco, anche una bella giornata soprattutto per loro, per vivere un'esperienza diversa.
1: Poi posso aggiungere una cosa,
0: come
1: Gianni?
0: No,
1: che allora le nostre kermesse non si limitano poi soltanto al corteo, ma ci sono eventi culturali, giochi per i bambini, cioè noi andiamo proprio a riannodare i rapporti tra la storia e il consorzio umano, in questo caso non solo lomazzese, ma di tutti coloro che vogliono ammirare e che sono legati in particolar modo alla storia. Ecco, mi piacerebbe poi concludere con una massima ciceroniana, che ecco, la storia è testimone dei tempi, è luce di verità, vita della memoria, maestra di vita, messaggera dell'antichità. Marco Tullio Cicerone, grande.
0: Bellissima. Va bene, allora ricordiamo, 12 settembre alle ore 20 presso l'area feste in via Cavour di Lomazzo, tutti andiamo a cena.
2: Assolutamente, cena iscrivetevi, vi aspettiamo.
0: Allora ringraziamo Anna Maria e Federico di essere stati con noi, di averci dato anche questa opportunità di farvi conoscere questa iniziativa interessante. Grazie,
1: grazie,
0: buona giornata.
1: Grazie a tutti,
2: grazie
1: e viva
2: a voi.
1: Il Medioevo, viva la storia.
0: Ebbene, certo, grazie.

0: I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. Drinking Henny, bad bitches jumping in the pool, and I ain't got on no bra.
1: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta. Allora abbiamo in linea Anna Maria Gerletti. Pronto?
1: Sì, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno,
1: buongiorno a tutti. Maria, non ho cambiato nome. Ecco, sono Maria.
0: Scusa, sì, no. Siccome ciao. Sono appena stato con una signora che si chiama Anna Maria, ecco, mi è rimasto in mente.
1: Sei rimasto lì.
0: Invece tu sei Mariangela, va bene.
1: Bene, buongiorno,
0: tutto bene,
1: ben ritrovati.
0: Abbiamo finito le vacanze, tutto a posto,
1: sì,
0: siamo qua.
1: Praticamente neanche iniziate, però va bene.
0: Ah sì? Così?
1: Ma sì, sono rimasta a casa, non come tanti quest'anno, esatto.
0: Ho capito. Vabbè, allora sarai aggiornatissima su tutte le notizie accadute e i fatti accaduti in questo periodo.
1: Bah, sì, certo, ho seguito, ho cercato anche un po' di disintossicarmi, per cui meno acceso il telefono, meno computer, mi sono dedicata a cose più rilassanti,
0: ci vuole, certo.
1: Siamo rientrati, siamo tutti già in pista e niente, allora ieri primo appuntamento col consiglio comunale di Saronno dopo le vacanze,
0: sì.
1: È stato, cioè, al centro c'è stata praticamente quasi solo la questione della scuola Rodari, che è una cosa che interessa veramente tantissimi saronnesi, direi tutti, visto che comunque si discuteva di uno stanziamento fuori bilancio di 600.000 euro e qualche euro in più, insomma, per affrontare i lavori urgenti che si sono resi necessari dopo l'incendio. E niente, la sindaca ha fatto una relazione abbastanza lunga e dettagliata su tutti i vari aspetti, si è discusso molto. La notizia importante, credo, che la che aspettano un po' tutti è che la scuola sarà riaperta, cioè sarà aperta, perché è una nuova scuola, quindi diciamo è una nuova apertura, il 14 settembre, quindi con l'inizio dell'anno scolastico. La sindaca si è impegnata, l'impresa si è impegnata, insomma tutti stanno lavorando al massimo perché il 14 settembre si possa aprire le porte della nuova Rodari, e ci sarà anche un momento di inaugurazione, di taglio del nastro, poi sapremo i dettagli. Ecco, il dibattito ieri è stato vario, insomma sono stati toccati diversi aspetti, però il nocciolo della questione era approvare questo, chiamiamolo debito fuori bilancio di 600.000 euro, perché la scuola ha dovuto essere tutta ripulita, ci sono stati tantissimi interventi, si sta valutando se cambiare alcuni serramenti perché hanno subito uno shock termico, quindi non si sa se terranno poi alle verifiche, al collaudo, insomma tante cose in queste meno di due settimane si lavorerà notte e giorno per poter ripartire. I danni effettivi sono stati alla palestra, come sappiamo, e questa non sarà disponibile per la riapertura dell'anno scolastico, l'hanno detto chiaramente, perché vanno fatti ancora molti lavori, però tutto il resto sarà agibile. Sono stati fatti lavori non solo di pulizia e di sostituzione delle parti danneggiate dal fuoco o dal fumo, ma anche ad esempio si sono dovuti ripulire tutti i condotti dei sistemi,
0: certo,
1: esatto, dell'aria condizionata e del riscaldamento,
0: certo.
1: Perché c'è entrato il fumo, quindi sostanze tossiche, insomma si stanno facendo tantissime verifiche. Questi 600.000 euro che il comune ha sborsato, sta sborsando in queste settimane di lavori, poi dovrebbero rientrare, vuoi da parte assicurativa, vuoi se verrà individuato, ma questo è molto meno probabile, se verranno individuati i responsabili di questo danneggiamento, che

0: quanto riguarda tutta la parte della palestra, e quindi ci saranno altri soldi da spendere. Però insomma la sindaca ha spiegato abbastanza bene che insomma la sicurezza specifica di quel cantiere non era in carico al comune, ma era in carico alla ditta che sta lavorando. Quindi adesso poi nessuno si è sbilanciato, perché ci sono in corso le analisi dei periti, c'è un'inchiesta giudiziaria, quindi tante cose ancora non si possono o sapere o non si possono dire, e comunque insomma si vedrà. L'importante è appunto che la scuola venga riaperta.
1: Ecco, con questi 600.000 euro la scuola riuscirà ad aprire il 14 settembre, ecco, esclusa la palestra. Ecco,
0: esatto, questo, loro si sono perfetto. Impegnati, quindi comunque hanno spiegato anche che è disponibile un'area esterna che è già stata sistemata, e quindi i bambini, almeno fino a che il tempo si manterrà bello, potranno fare ginnastica fuori, insomma, attività fisica fuori. Poi si vedrà, insomma, si sta lavorando per sistemare tutto quanto. Ovviamente c'è stata un po' di polemica politica, le forze di opposizione si sono divise ben bene, nel senso che Forza Italia ha dichiarato subito che era assolutamente d'accordo, perché questo è un intervento imprescindibile per sistemare il danno causato. Anche Saronno, oh mamma mia, Airoldi,
1: civica, sì.
0: Esatto, mi stava sfuggendo il nome, anche Airoldi ha detto certo, ovviamente. Però ci sono stati due consiglieri che hanno votato no allo stanziamento di questo debito fuori bilancio, che sono la Lega e la Novella Ciceroni. La Lega ha puntato molto sul discorso della sicurezza, ha parlato di Saronno città insicura, insomma ha accusato l'amministrazione di non badare a questo tema così importante, mentre Novella Cicerone ha detto che non ha ricevuto risposte esaurienti e soddisfacenti su tutti gli aspetti di questa brutta vicenda, e quindi insomma anche lei ha votato no, gli altri hanno votato tutti a favore, quindi il debito fuori bilancio è stato approvato.
1: Approvato.
0: Si parla ancora di scuola Saronno, perché c'è la questione anche dell'istituto Zappa, che dove sono iniziati i lavori di questo fantomatico cantiere che era già in previsione insomma da parecchi mesi, però è iniziato adesso, e purtroppo mi sa che i doppi turni saranno inevitabili. La notizia è che domani, giovedì 3 settembre, ci sarà una riunione in provincia per decidere appunto le modalità di questo anno che si annuncia già un po' difficile all'istituto Zappa. A un tavolo convocato dal presidente della provincia Marco Magrini, il quale ha detto chiaramente: io non rinuncio a un finanziamento da 6 milioni di euro che è importantissimo per questa scuola che ha bisogno di quei lavori, e quindi insomma vediamo.
1: I lavori vanno fatti, insomma.
0: Ecco. I lavori vanno fatti, sono iniziati. E Magrini dice che già da giugno ha cercato di trovare altre collocazioni per evitare i doppi turni, però dice che non ha trovato disponibilità e quindi è costretto a concordare o considerare comunque i doppi turni. E domani si valuteranno altre ipotesi alternative, però pare che insomma i doppi turni siano un po' inevitabili. Ovviamente sono state molte proteste da parte delle famiglie, si sono raccolte delle firme, però non si sa, cioè non si vedono altre soluzioni immediatamente praticabili. Mancano meno di 2 settimane dall'inizio della scuola, e quindi probabilmente sicuramente si partirà con i doppi turni, poi se domani individuano altre soluzioni verranno gradualmente introdotte.
1: Tra l'altro domani a Radio Orizzonti ci saranno due rappresentanti del comitato genitori proprio dello Zappa, e abbiamo anche invitato la preside De Angelis, che però al momento non ci ha ancora risposto, quindi domani sentiamo i genitori e poi aspettiamo la risposta dalla preside per sentire anche il suo parere, ovviamente.
0: Assolutamente, sì, è una

0: posizione abbastanza, abbastanza spinosa. Seguirò anch'io la trasmissione, così insomma mi
1: sentiremo
0: il parere.
1: Alle 9:30 intervisto.
0: Benissimo, ci sarò. Ascolterò. Ecco, poi un'altra questione abbastanza sempre, come al solito, sarò in primo piano, è la sicurezza delle stazioni. E la notizia di ieri è che sono stati definiti dei controlli straordinari in diverse stazioni del Varesotto, Busto, Tradate e il Saronnese, quindi Saronno, Caronno Pertusella e Gerenzano nella, nello specifico. I servizi sono partiti ieri già e riguarderanno le aree intorno alle stazioni, e il progetto è quello Stazioni Sicure 2026, che è stato sottoscritto in luglio, e insomma verrà impegnata la, la polizia locale sostanzialmente, che potrà operare al di fuori delle stazioni, perché così è, le stazioni sono un'area privata di proprietà di Ferrovie Nord, quindi però sono stati appunto stanziati fondi e per oltre 1000 qua usano un termine un po' particolare, 1000 ore uomo, nel senso che sono stati stanziati fondi per gli straordinari.
1: Certo.
0: E quindi vedremo, dovremmo vedere più presenza della polizia locale intorno alle stazioni. Questa era una buona notizia, adesso diamo la brutta, perché col 1° settembre, cioè ieri, sono aumentati sia i biglietti che gli abbonamenti di Trenord, e quindi
1: certo,
0: tutti quelli che usano il treno, insomma, bastone carota, diciamo. Allora, adesso invece vi informo di due cose molto carine che ci saranno nel fine settimana. Una è Sport al Centro, una manifestazione che insomma tutti gli anni raccoglie sempre molte adesioni, con le associazioni sportive che saranno tutte impegnate a presentare le loro attività, le loro iniziative, quindi sarà molto animato il fine settimana nel centro di Saronno. Ma un'altra bella notizia che stavo scrivendo proprio adesso, per cui devo andare a vedermi un attimo i dettagli, ci sarà una parte del progetto Rivers Lab che interessa diciamo i corsi d'acqua, ecco, non c'è uno studio che è coordinato tra Svizzera, Lombardia e università sui corsi d'acqua che interessano anche il Saronnese, e dal 4 al 6 settembre ci saranno diverse iniziative che faranno capo in particolare a Palazzo Visconti. Quindi ci sarà uno stand forestale, ci saranno incontri, ci saranno verrà donata una piantina, insomma tante cose interessanti per chi ama l'ambiente e si vuole interessare appunto del verde che rende la nostra vita migliore. Un'altra notizia che per gli appassionati invece un pochino più di cose della tradizione, iniziato il Palio di Mozzate, quindi ci saranno moltissime iniziative, pubblicheremo tutto il programma. Il Palio di Mozzate è una cosa che anima sempre moltissimo questo paese vicino a Saronno, e sarà molto anche scenografico, perché ci sono le sfilate in costume, i giochi, tante cose, quindi diciamo che anche questo fine settimana sarà pieno di cose belle da fare.
1: Stavo leggendo anche sul Varese News che da Torba Castiglione Olona il 20 settembre ci sarà una camminata lungo il fiume.
0: Sì, ecco, ci sarà questo.
1: Fa parte di quel progetto di cui hai parlato prima?
0: No, fa parte di un altro progetto molto interessante che vede insieme Parco Pineta e altre realtà della provincia, che si chiama La Via Ritrovata, che riguarda in particolare il rilancio dei siti di Torba e di Castelseprio tramite la riapertura di un antico sentiero che collegava i due siti, quindi gli scavi archeologici di Castel Sepio e il monastero di Turba. Si sta lavorando per riaprire questo antico sentiero e nell'ambito di questo progetto ci sarà appunto questa passeggiata che è coordinata da Archaeologistics e dal Parco Pineta, una cosa gratuita, molto, molto bella, perché si va a piedi sulla ciclabile della Valle Olona. Molto, molto piacevole. Tra l'altro è una camminata adatta a tutti, perché è tutta in piano, quindi si può andare con persone anziane, con i passeggini, con i cani, insomma è una cosa molto, molto carina, quindi la consiglio, c'è tempo fino a
1: fino al 20 settembre. Avremo modo di parlarne ancora.
0: Assolutamente, per organizzare, ma ce ne sono tantissime di queste iniziative sul nostro territorio, per chi ama questo genere di modalità per passare il tempo libero, veramente ce ne sono proprio tante, anche perché è un territorio davvero molto bello,
1: quindi... e che si presta anche a queste cose, insomma,
0: si presta,
1: si sta
0: perché
1: all'aria
0: noi...
1: aperta, si sta
0: esatto,
1: nel
0: poi
1: verde.
0: Con l'autunno le temperature un pochino più umane rispetto a queste estate, esatto, quindi diciamo che è la stagione giusta per passeggiare nel verde. Voi seguite Saronno News e io ve le racconto tutte queste iniziative.
1: Perfetto, grazie Mariangela Gerletti di essere stata con noi anche oggi, a risentirci settimana prossima.
0: Grazie a voi per l'ospitalità, un saluto a tutti, ciao.
1: Ciao, grazie.

0: cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
1: Ai gente di ieri, d'incu e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: In tavola, breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e da Niva. Ebbene sì, carissimi amici, siamo ancora in vostra compagnia a parlare di eccellenze agroalimentari. Io però, Carla, sì, vorrei fare una precisazione. Noi abbiamo parlato lungamente di tutta una serie di prodotti, cose meravigliose, però ci sono ancora tanti altri prodotti, tante altre eccellenze di cui purtroppo magari non parleremo. Ciò non toglie che insomma qualcuno potrà dire però c'è anche quello, però c'è anche quest'altro, non l'avete detto, non l'abbiamo detto, magari ce ne siamo dimenticate, magari il tempo a nostra disposizione è limitato. Ciò non toglie che noi siamo le prime a riconoscere che in Italia ci sono delle cose meravigliose.
2: Certo.
0: Perché, Carla, l'Italia è un paese meraviglioso.
2: Bene, lo ribadiamo.
0: Ecco, per quest'oggi cominciamo a raccontarvi qualcosa di un frutto. Parleremo della mela Nurca Campana IGP. Ebbene, un po' di descrizione della nostra mela.
2: Sì, la mela Nurca Campana si riferisce al frutto allo stato fresco della specie Malus communis, negli ecotipi a Nurca e Rossa del Sud. La zona di produzione della mela Nurca Campana IGP comprende 137 comuni appartenenti alle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.
0: Ebbene, un po' di storia. L'antichissimo legame della mela Nurca Campana IGP con la Campania è testimoniato addirittura dalla sua raffigurazione nei dipinti ritrovati negli scavi di Arcolano e in particolare nella Casa dei Cervi. Se qualcuno è riuscito ad andare ad Arcolano e a visitare le rovine, magari si ricorda qualcosa. Il luogo d'origine della mela Nurca sarebbe l'Agro Puteolano e questo si desume dalla storia, naturalis historia di Plinio il Vecchio. Proprio per la provenienza da Pozzuoli, Plinio la chiama, questa mela, Mala Orcula. E questa è straordinaria. Perché Orcula? Perché è prodotta intorno all'orco. Cos'era il famoso orco? Era il lago di Averno, che nell'antichità veniva identificato come la sede degli inferi. Anche Gian Battista della Porta, nel descrivere le mele che vengono prodotte a Pozzuoli, riferisce appunto come queste siano dette volgarmente orcole. Da qui i nomi Anorcola e Annorcola, che vengono utilizzati successivamente, fino a giungere al 1876, quando il nome Annurca compare ufficialmente nel manuale di arboricoltura di Pasquale. Tradizionalmente veniva coltivata nell'area flegrea e vesuviana e si è andata poi diffondendo man mano nel secolo scorso anche in tutto il Casertano, dove si è radicata trovando territorio particolarmente adatto alla coltivazione.

Ecco, oltre alla nurca e alla nurca rossa del sud, ai fini di un'idonea impollinizzazione, nei meleti è ammessa la presenza di altre varietà di melo, fino a un massimo del 10% delle piante. I frutti sono raccolti a mano, poi vengono riposti a terra nei cosiddetti melai, che sono dei piccoli appezzamenti di terreno di larghezza non superiore a 1,5 metri, dove subiscono il tradizionale arrossamento. Il trattamento è obbligatorio per entrambe le varietà e consiste nel disporre le mele su strati di materiale soffice vario in modo da esporre alla luce la parte meno colorata dei frutti, girandoli quindi periodicamente. Ogni melaio è protetto con reti antigrandine, dato i tempi che ultimamente dentro la grandine, e per difendere proprio il frutto anche dai raggi diretti del sole. Tale fase dura da 20 a 50 giorni e le operazioni di raccolta e arrossamento nel complesso non devono portarsi oltre il 15 di dicembre. La produzione massima consentita, pur con le variabili annuali in funzione dell'andamento climatico, è fissata in 45 tonnellate per ettaro.

0: Ma in definitiva, Carla, per deciderci a comprare la mela nurca, sì, e soprattutto a mangiarla, dobbiamo almeno chiederci: ma qual è il suo aspetto? Perché deve essere diversa dalle altre, e soprattutto il suo sapore. Ebbene, la mela nurca campana IGP si presenta di forma un po' appiattita, è vero, ai lati, e rotondeggiante o tronco conica breve. La pezzatura è medio piccola, non è la mela di Biancaneve, ecco, bianca e rossa. La buccia ha un colore giallo verdastro a seconda della varietà, e ha un sovracolore che copre questo, che è rosso, caratterizzata da un'area rugginosa è proprio vicino al peduncolo. La polpa, carissimi, è succosa, di consistenza soda, non è farinosa, attenzione, è croccante, dolce, gradevolmente acidula e profumata. Il sapore è eccellente.
1: Ecco, parliamo un po' di gastronomia, in sì, che cosa viene usata.
0: Sì.
1: La mela nurca si conserva a basse temperature ed è consigliato riportarla a temperatura ambiente, sì, poco prima del consumo. Poiché è ricca di sostanze nutritive, è ottima se consumata allo stato fresco, e però viene impiegata anche come base di succhi di frutta e liquori, nonché come ingrediente principale di dolci tipo crostate, sfogliatelle.
0: Le sfogliatelle di mela nurca.
1: Ecco. Beh. Ma poi vengono anche preparate le tradizionali mele cotte al forno. E il prodotto è immesso in commercio nella tipologia mela nurca campana IGP. Come abbiamo già detto prima, nelle varietà nurca e rossa del sud.
0: Allora, che cosa la contraddistingue? Perché dobbiamo fermarci a comprare la mela nurca? L'elemento più peculiare della mela nurca campana IGP, ripetiamo, è proprio una cosa specifica, è certamente da ricercare nel metodo di produzione. Le mele vengono raccolte quando la maturazione non è completa e il colore della buccia a quel punto è verde. Dopodiché vengono arrossate a terra nei melai. Il frutto a quel punto assume la sua tipica colorazione rossa, e questo grazie alla luce naturale e alle abili mani degli agricoltori, che con sapienza, cura e vorrei dire anche fatica e impegno rivoltano periodicamente le mele. E quindi, se ne abbiamo la possibilità, carissimi, compriamo e mangiamo le mele annurche IGP, chiaramente sono un prodotto meraviglioso.

0: E lasciamo la voce bellissima della Joni Russo per parlarvi ancora di qualcosa di dolce, dolce ecco. Come la sua voce. Parliamo del panettone di Milano, un'eccellenza gastronomica italiana che è davvero il simbolo della tradizione natalizia meneghina e anche ambasciatore del Made in Italy dolciario nel mondo. Caratterizzato, come dopo vedremo meglio, da una lievitazione naturale, da ingredienti pregiati come burro, uvette, canditi, è una tecnica di produzione che è stata tramandata nella storia. Questo dolce effettivamente racchiude in sé dei secoli di storia culturale e artigianale. Pensate che il disciplinare del panettone tipico della tradizione artigiana milanese, questo è stato redatto dal Comitato dei Maestri Pasticceri della tradizione milanese, aspira a preservare i criteri di autenticità e qualità, garantendo un prodotto radicato proprio nella tradizione milanese.
1: E facciamo un po' di storia. Le origini del panettone di Milano paiono risalire al XV secolo. Secondo Pietro Verri, nella storia di Milano, la notte di Natale si celebrava una cerimonia chiamata Rito del Ceppo. Cioè un grosso ceppo ornato di fronde veniva acceso nel camino e la famiglia si riuniva attorno al fuoco per spezzare e condividere tre grandi pani di frumento. Durante la cerimonia il ceppo acceso era visto come simbolo dell'albero cosmico. Il fuoco rappresentava la redenzione, mentre i tre pani simboleggiavano la Santissima Trinità. La leggenda più nota attribuisce invece la creazione del panettone a un giovane di nome Tony, questo la sapevo
0: sì,
1: anch'io.
0: Sì, anch'io la sapevo del
1: che
0: Tony.
1: Era lo sguattero alla corte di Ludovico il Moro, che nel 1495, dopo un errore in cucina, inventò un dolce aggiungendo al pane burro, uova, canditi e uvetta. Questo pane di Tony, pan de Tony, così in dialetto, sì, sarebbe stato apprezzato così tanto da diventare proprio il simbolo natalizio. Poi ce n'è un'altra diversione che vede protagonista Ughetto degli Atellani, falconiere.
0: Lala.
1: Che sì, per conquistare la figlia del fornaio,
0: sì,
1: creò un dolce simile con gli stessi ingredienti. Mentre un'altra leggenda riferisce a una suora di nome Ughetta che arricchì l'impasto del pane in convento con zucchero, burro e frutta.
0: E soprattutto uvette.
1: Insomma, ce ne sono tante,
0: certo,
1: di leggende. Ecco, nel corso dei secoli però il pane festivo evolse quindi da semplice pane grande natalizio a dolce lievitato. Nel XIX secolo il termine panatun o panettone di Natale compare nei vocabolari milanesi e la diffusione però industriale di questo,
0: dolce,
1: di questo dolce ebbe poi luogo nel XX secolo con

0: garantire uno standard elevato di qualità. Gli ingredienti consentiti, quindi ammessi dal disciplinare, comprendono acqua, chiaramente, farina di frumento, zucchero, uova fresche o tuorli pastorizzati o congelati, latte in diverse forme, per esempio pastorizzato, condensato o anche yogurt, burro di cacao, burro chiaramente, uvetta sultanina, scorze di arancia e cedro canditi di calibro adeguato, perché viene detto anche qual è il calibro, lievito naturale. Sono ammessi a volte anche miele, malto, vaniglia, aromi naturali. Attenzione, oltre a quello che vi ho letto, nessun altro ingrediente è ammesso.
1: E passiamo al processo produttivo, che si articola in più fasi. Si parte dalla preparazione o conservazione del lievito madre, ottenuto attraverso impasti di farina e acqua acidificati dalla microflora naturale, composta da lieviti e batteri lattici. Ogni pasticcere adotta un proprio ritmo di rinfreschi e parametri di fermentazione, frutto questo di esperienza e tradizione. Seguono poi uno o più impasti lievitati che prevedono i tempi intermedi di fermentazione. L'impasto finale viene poi porzionato, arrotondato e collocato nei pirottini.
0: Sì.
1: La lievitazione conclusiva avviene nello stampo e culmina con la scarpatura, cioè il taglio a croce sulla sommità dell'impasto. È vero, c'è proprio
0: questo taglio.
1: Il panettone viene quindi cotto circa 50 minuti a 190 gradi per un formato da 1 chilo e successivamente raffreddato capovolto, passaggio indispensabile per conservare la struttura soffice e l'alveolatura interna.
0: Allora, le caratteristiche del prodotto finito devono anche qui rispettare degli standard precisi. Il panettone deve contenere almeno il 20% di uvette canditi e almeno il 10% di burro sul peso dell'impasto. La struttura deve risultare soffice, elastica, ben alveolata. La forma cilindrica con cupola deve essere integra e la scarpatura chiaramente visibile. L'aroma è quello tipico della lievitazione naturale, complesso e privo di note artificiali.

0: Ricordiamo tuttavia, ragazzi, carissimi, che il panettone è un alimento energetico, ricco di zuccheri semplici e grassi, è tipico dei dolci delle ricorrenze. Non è che si può, insomma, mangiarlo sempre, si consuma tradizionalmente come dessert, ecco, sì, delle feste, specialmente durante Natale.
1: Col mascarpone, magari.
0: Anche.
1: Tanto per alleggerirlo.
0: Esatto, però è apprezzato anche a colazione, a merenda, accompagnato da bevande calde, al latte, poi ci dentro il panettone. Insomma, pensate che viene anche utilizzato attualmente come ingrediente di dessert complessi, tostato, con creme o gelati. Ma quali sono i consigli che possiamo dare per comprare un panettone veramente buono?
1: È veramente autentico.
0: Sì.
1: Ecco, è importante scegliere prodotti artigianali con lievitazione naturale che rispettino un disciplinare tradizionale. E vale quindi la pena verificare l'etichetta per accertarsi che siano presenti solo gli ingredienti tipici, che ricordiamo sono burro, uvetta, canditi, uova e lievito madre. Un panettone vero presenta un'alveolatura fine, una cupola ben formata e un aroma ricco ma naturale.
0: Ecco, ricordiamo che il panettone di Milano è una pietra miliare della pasticceria italiana. Usi antichi, leggende e imprenditoria moderna. Veramente possiamo dire che è un prodotto straordinario da consumare con allegria nei momenti di gioia e di riunioni familiari. Bene, Carla?
1: Sì, bene, Niva, anche per oggi abbiamo terminato le nostre eccellenze in tavola. Se volete seguirci e sentire di altre eccellenze, come abbiamo detto all'inizio, tantissime ce ne sono, vi aspettiamo e per adesso vi ringraziamo e vi diamo appuntamento.
0: Alla prossima!

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Origgio, farmacia San Giorgio, via Gran Paradiso 2, telefono 02 3831 0443. Per gli spettacoli, al Teatro Giuditta Pasta ricordiamo che il 26 e 27 settembre andrà in onda lo spettacolo I Legnanesi in promessa d'amore, il 26 settembre alle 20:45 e il 27 settembre alle ore 16. Saronno giovedì 3 settembre alle ore 9:30 Gianni Branca intervisterà Maurizio Caccin e Pierluigi Giambra del Comitato Genitori dell'ITC Zappa in merito alle problematiche relative all'introduzione dei doppi turni nel prossimo anno scolastico. Venerdì 4 settembre dalle ore 18, con partenza da Piazza Libertà a Saronno, camminata che alternerà momenti di silenzio ad altri dedicati alle testimonianze, dove si porterà un enorme telo bianco con scritti i nomi dei bambini palestinesi morti nella striscia di Gaza. Caronno Pertusella, martedì 8 settembre, dalle 9:30 alle 12:30, presso la sede di Via Adua, giornata per la salute, dove i cittadini potranno accedere liberamente per la rilevazione dei parametri vitali e la consulenza dell'infermiere di famiglia. A Lomazzo, sabato 12 settembre alle ore 20, presso l'area feste di via Cavour 2, cena medievale, iscrizioni entro il 5 settembre al numero 335-6279-162 o mandando un'email a lomazzomedievale@gmail.com. Ricordiamo ogni prima domenica del mese alle 17:25 esposizione della reliquia Santo Rosario, ore 18 Santa Messa affidamento a San Carlo Acutis. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News. Le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Saronno. Piazza Unità d'Italia, c'è da vergognarsi. Saronno, mercato e parcheggi al palo. Saronno, seconda casa della psicologia. Gerenzano, sosta sulla ciclabile, arriva la stretta. Buche, pavimentazione sconnessa e rischio inciampo, imbrattamenti e sporcizia. Ecco com'è oggi una delle porte d'ingresso al centro storico cittadino, Piazza Unità d'Italia. La segnalazione, o meglio la denuncia, viene da alcuni abitanti che ricordano che tante volte si è parlato di quella che, come va di moda oggi, viene definita la rigenerazione urbana di questa parte di Saronno. Peccato che poi non sia mai accaduto niente di nuovo, non è mai stato fatto nulla di concreto ed oggi la piazza è proprio brutta. Ci si trova a pochi passi da Piazza Aviatori d'Italia, proprio dove inizia la zona pedonale, dunque una location di eccellenza nel quartiere. Certo, non è una vera piazza, allungata com'è e priva di qualsivoglia attrattiva, non assomiglia neppure a una piazza, assomiglia di più ad uno slargo, forse ad un anonimo parcheggio. Una delle questioni sottolineate da chi la frequenta è la pavimentazione dissestata. In alcuni punti è davvero mal ridotta, soprattutto dove si trovano alcuni stalli, e si paga pure per parcheggiare. La situazione non va molto meglio spostandosi di qualche metro. Piazza Aviatori d'Italia. Sul muretto di contenimento sono comparsi gli immancabili graffiti che deturpano pure alcune delle panchine di pietra, dando all'intero contesto una sensazione di degrado. Il verde è per quanto possibile ben messo, ma i camminamenti sono una sfida per chi vi si cimenta. Talmente malmessi che riuscire a percorrerli senza inciampare non è affatto semplice. Risistemare i giardini una volta per tutte, oppure spianare la zona poco usata per farne qualcosa di diverso, è anche questo un interrogativo sul quale chi abita da queste parti chiede una riflessione. Piazza Unità d'Italia è anche il punto di accesso al vicino Parco dei Rocchi, una delle poche aree verdi aperte ai cittadini in zona centrale, ma sicuramente non rappresenta un invito ad andarci. Insomma, è uno spicchio di città un po' sprecato, grigio e triste. Tre piani interrati, posteggio con più 200 posti, praticamente nel cuore del centro cittadino, sopra tanto verde e un mercato coperto come quelli che ad esempio si vedono a Londra, nel Regno Unito. Ha appena compiuto 10 anni, l'unico vero progetto per rifare la saronnese Piazza Unità d'Italia risale al 2016. Si era rimasti ad una fase embrionale, le varie amministrazioni comunali nel corso del tempo, per un motivo o per l'altro, non avevano infatti mai ritenuto di procedere. Nell'ipotesi era contemplato un'area utilizzabile per il mercato fisso e si era ipotizzato anche un posto coperto che fosse attrattivo col maltempo. Un piano di intervento si era detto che aveva una motivazione strategica, secondo i forzisti, quella posizione sarebbe o avrebbe consentito di creare anche un grande parcheggio immediatamente a ridosso del centro storico. Il progetto era stato predisposto con la collaborazione di alcuni professionisti del settore urbanistico. Non si è mai fatto nulla, anche se di questo tema si è poi tornati a parlare di tanto in tanto. Si spera ovviamente di giungere ad un'approvazione e che non si sia mai fatto per alcun vivo, alcun operatore disposto a investire in questa iniziativa. Ovviamente questo non giova. Una sede che diventerebbe un punto di riferimento per 4 province, offrendo formazione, professionisti e iniziative aperte ai cittadini. È il progetto annunciato dall'assessore ai servizi sociali durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale, la nascita a Saronno della seconda casa della psicologia, grazie ad un accordo in fase di definizione con l'Ordine degli Psicologi della Lombardia. L'accordo è in fase di conclusione per istituire qui a Saronno la seconda casa della psicologia. Attualmente l'unica struttura di questo tipo si trova a Milano, in Piazza Castello. L'obiettivo è creare un nuovo polo che possa servire un territorio molto più ampio, facendo di Saronno un riferimento per professionisti e cittadini delle province di Varese, Como, Monza e Brianza e Milano. Secondo quanto illustrato, la nuova casa della psicologia avrà una duplice funzione. Da un lato sarà uno spazio dedicato agli psicologi, pensato come un luogo di incontro, aggiornamento e formazione continua. Dall'altro lato aprirà le proprie attività alla cittadinanza, promuovendo momenti di informazione e sensibilizzazione sui temi di benessere psicologico. L'iniziativa rientra nel pacchetto di progetti che l'assessorato ai servizi sociali sta sviluppando per rafforzare il sostegno educativo e relazionale sul territorio. Gerenzano. Addio soste selvagge sulle ciclabili di via Inglesina e di via Primo Maggio, grazie agli archetti pedonali. Obiettivo: rendere più sicure queste arterie dove parcheggiavano tutti in divieto, con buona pace di ciclisti e pedoni. Le proteste erano tante e tali che l'amministrazione è dapprima intervenuta in via Inglesina e adesso in via Primo Maggio. In particolare, per quel che riguarda la via Inglesina, durante manifestazioni e attività nelle strutture sportive, rendendo la circolazione più fluida e ordinata anche grazie alla nuova disposizione dei parcheggi, permetterà un utilizzo più efficiente degli spazi disponibili. Sono stati inoltre realizzati 3 nuovi dossi rallentatori, 2 in viale Padania e 1 in via Dognocchi, per ridurre la velocità dei veicoli, in particolare di quelli provenienti da via Risorgimento, aumentando così la sicurezza della circolazione. La sicurezza sulle nostre strade dipende soprattutto dal comportamento di ciascuno di noi. Queste, pertanto, le raccomandazioni rivolte ai cittadini: utilizzare le piste ciclabili nel rispetto reciproco tra pedoni e ciclisti, non occupare con i veicoli gli spazi destinati alla mobilità dolce, moderare sempre la velocità, soprattutto all'interno del centro abitato in prossimità delle scuole. Uboldo. Rinnovate le borse di studio. L'amministrazione comunale rinnova il sostegno agli studenti meritevoli con le borse di studio per l'anno scolastico 2025-2026, destinate a chi ha concluso la terza media con un giudizio pari o superiore a 10 decimi. Il bando tiene conto anche della situazione economica della famiglia. La soglia ISEE per accedere al beneficio aggiuntivo del 30% è fissata a 6.598 euro. Le domande complete della documentazione richiesta devono essere inviate entro il 12 e 31 ottobre via email o PEC consegnate al protocollo. I contributi erogati tramite buoni elettrici potranno essere utilizzati per l'acquisto di libri, cancellerie e materiale tecnologico. A Cislago, mostra incontro con l'autore. Sabato 5 settembre alle 10.30 la Biblioteca Civica aprirà le sue porte ad un incontro che unisce letteratura e pittura, ospitando l'autore Elio Rimoldi per una mattinata dedicata alla creatività. La presentazione dei suoi libri sarà accompagnata dall'inaugurazione della mostra di acquerelli e l'appuntamento, promosso dall'assessorato alla cultura, invita la cittadinanza a scoprire un autore del territorio e immergersi in un'esperienza che intreccia lettura, colore, sensibilità artistica. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. In studio Federica Battignani con alla regia Matteo Serenelli vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

Cari amici di Radio Orizzonti, bentrovati. Elvira ai microfoni e Matteo alla regia vi augurano un buon ascolto. Il viaggio nel nostro bel paese continua e si conclude con una famosa tradizione di La Spezia, il Palio del Golfo, che praticamente è uno che poi vi racconterò dopo. Ma lasciamo quindi la Liguria, una regione ricca ed affascinante, e andiamo a scoprire poi le tradizioni e le radici della storia di un'altra regione italiana, l'Emilia Romagna. Ed eccoci allora al tempo di Palio, la più tipica manifestazione folcloristica spezzina del Golfo, che a lungo si prepara e di cui a lungo si discute nelle case alte e strette di colore rosso, bianco o arancione, tra i portichetti, i sottopassaggi, le stradine, tra un balconcino e l'altro, ornati di cascate di gerani, garofani e campanule, oppure festonati di bucato steso ad asciugare. Vi partecipano ben 13 contrade: La Spezia, Canaletto, Fossamastra, Muggiano, Sant'Erenzo, Lerici, Tellaro, Bocca di Magra, Portanere, Le Grazie, Fezzano, Gadimare, Marola, che la prima domenica di agosto di ogni anno gareggiano ciascuna con il proprio timoniere sulla distanza di 2000 metri nello specchio d'acqua prospiciente il lungomare della Spezia. A sera le barche dei pescatori uscite al largo disseminano sulle onde del golfo migliaia di lumini multicolori che, galleggiando su vecchi sugheri da rete protetti da schermi di carta oleata, accendono le cupe acque di una fantasmagorica sfilata di luci mobili, degna apoteosi coreografica di un palio che è tra i più tradizionali della penisola. Pur nella innata riservatezza, il marinaio del golfo, specie in occasione del palio, sa gustare i piaceri di una sana e robusta mangiata annaffiata dal pastoso vino delle Cinque Terre o di Sarzana, meglio se accompagnato dal suono delle fisarmoniche o dalle bande musicali e allietate da balli all'aperto. Per l'occasione la tavola non si discosta troppo dalle comuni pietanze di ogni giorno: l'antipasto di tartufi di mare, la zuppa di datteri, il lupicante, sia esso composto di muscoli lessati o in umido, oppure di un fritto di totani e moscardini, ma soprattutto il minestrone alla spezzina, pesto di odori tritato nel mozzaio, stemperato nell'olio e nel sugo di pomodoro e fatto bollire in una pignatta insieme a cavoli, patate e fiori di zucca. Certo, Matteo, all'ora del caffè sentire queste cose? Bene, allora lasciamo così la Liguria e ci rechiamo in Emilia-Romagna. Per le vaste pianure, per il facile accesso al mare, in Emilia-Romagna confluirono per lunghi secoli genti non solo d'Italia, ma di molti paesi d'Europa, lasciando un retaggio di usi e costumi, molti dei quali ormai dimenticati, molti gelosamente tramandati. Più ricco forse il triangolo romagnolo che non il resto della regione, dove una certa unità culturale e celebrativa trova le sue radici nell'agricoltura e nella religione. La patria del dottor Balanzone, maschera della commedia dell'arte di origine bolognese, medico avvocato, alla parlantina è facile e colorita, ma è talvolta pedante e saccente. La maniera migliore di visitare Bologna per la prima volta è di entrarvi a piedi, scendendo dalle colline, lasciare alle spalle le ultime osterie di campagna, quelle col pergolato di vite e col gioco delle bocce all'ombra degli olmi. Si scende da Santa Luca, dall'Osservanza e dal Monte Donato e nel primo sole del mattino o nell'ultimo della sera, negli afosi pomeriggi d'estate o nella nebbia autunnale, il rosso mattone delle vecchie case e il grigio scuro dei coppi e dei camini vengono incontro, impregnando l'aria, annunciando le lunghe teorie di portici, a volte alti e luminosi, a volte bassi e umidi. I palazzi signorili, le belle piazze, la suggestione delle antiche case e dei portici tortuosi, e non ultima la cucina ugualmente nota al di qua, al di là delle Alpi, sono temi di una facile armonia alla portata dell'orecchio e dell'occhio anche meno provveduto. Tutto questo costituisce però a Bologna anche un altissimo fatto di costume. Qui lo spirito delle cose parla allo spirito degli uomini da secoli, e da questo colloquio quotidiano l'uomo e la natura hanno imparato a conoscersi, a rispettarsi e a penetrarsi reciprocamente. La visita a Bologna deve iniziare dal centro morale della città, dal portico del Pavaglione, che è un po' il salotto di ogni petroniano. Pavaglione si chiama per derivazione di padiglione, cioè della
tenda che veniva appoggiata alle sue colonne per ombreggiare il mercato dei bachi da seta, che si teneva su un tratto dell'attuale piazza Galvani, mentre le verdure venivano offerte sui banchi in piazza Maggiore. Mercato dei bachi e delle erbe, chiacchiere di comari, tortuosi mercanteggiamenti, passeggiate eleganti sotto i portici, e trovato il motivo per cui a Bologna l'espressione va al pavaian e l'equivalente va al pavaian e l'equivalente del nostro vai a farti friggere, senz'altro meno incisivo ma anche più facilmente orecchiabile. Sopra al portico del pavaglione sorge l'archiginnasio, la sede dove lo studio del 1088 fu nel 1562 riunito sotto un sol tetto. La presenza dell'università deve avere contribuito particolarmente anche in passato al tono della vita bolognese. Non per niente la maschera petroniana, come ho detto prima, il dottor Balanzone, di pomposa e sconquassata erudizione, ma è una maschera esclusivamente cittadina nella quale il condato difficilmente si riconosce. San Giovanni in Persiceto, ad esempio, uno dei centri maggiori negli immediati dintorni, ha le sue maschere, Bertoldo e Bertoldino, di rude e campagnolo carattere. Il dottor Balanzone veste il nero mantello, l'ampio colletto bianco degli antichi lettori e porta sul viso una maschera nera che gli copre solo il naso e le arcate sopraccigliari, nella quale l'interpretazione popolare vede una voglia di vino. Dall'arciginnasio a piazza San Petronio, al Nettuno, alle due torri, il cammino è breve. Il nome della Torre degli Asinelli ha trovato nella storia popolare una poetica e gentile spiegazione, e questa ve la racconterò dopo aver ascoltato Lucio Dalla, nato a Bologna, in Attenti al lupo

Ecco, prima della canzone vi avevo detto che avrei raccontato una storia attinente alla Torre degli Asinelli. Allora, la storia è questa. Un ragazzo, insomma, rimase invaghito di una bellissima fanciulla che lo riamò ardentemente, ma quando il povero, che era un mulattiere, infatti non trovavo la parola, il povero mulattiere si presentò al ricco padre di lei per chiederla in sposa e questi gli disse per schernirlo: «Mia figlia sarà tua quando avrai costruito la torre più alta di Bologna». Il mulattiere continuò con pazienza a lavorare, sperando di poter un giorno realizzare il suo sogno, e la fortuna volle al fine premiarlo. Nella ghiaia del fiume trovò un grande tesoro di monete d'oro e, ritornato in città, poté adempiere alle condizioni impostagli e far sua l'amata fanciulla. Fu così che nacque la Torre degli Asinelli, la più alta di tutte quelle di Bologna. Nella vicinanza di Piazza del Nettuno, sotto la grande finestra al piano terreno del palazzo comunale, sono incastrate alcune lastre marmoree recanti impresse le antiche misure bolognese, quelle che il vicino mercato rendeva di più frequente e utile comparazione. E proprio in Piazza del Nettuno converge il carosello storico, al quale partecipano in costume le comparse del teatro comunale, gli sbandieratori petroniani che ogni anno ai primi di giugno allieta la sfilata dei vini di Monte San Pietro, che si svolge in occasione della Fiera di Bologna. Alle antiche torri medievali, la Bologna più recente ha sostituito i campanili e le cupole delle sue chiese. Le festività religiose punteggiano infatti assai fittamente l'anno dei bolognesi ed ognuna mantiene ancora un suo caldo significato o qualche caratteristica usanza tradizionale. Una pia pratica, per esempio, prescriveva che per trascorrere in pace un buon anno si dovessero recitare 1000 Ave Maria in preparazione del Natale, cominciando dal giorno di Santa Caterina, cioè il 25 novembre. Ma dopo le 1000 Ave Maria, le feste natalizie trascorrono secondo i ben noti capisaldi, senza eccezioni degne di rilievo. La campagna, forte elemento conservatore di queste forme ricorrenti, diminuita la classe dei piccoli proprietari, affluisce alla città con i giovani figli delle famiglie contadine, i quali sembrano volersi lasciare alle spalle, insieme ai campi arati, tutte le abitudini dei padri. La ricorrenza di Sant'Antonio Abate, invece, che in campagna viene celebrata con la benedizione delle stalle, non è ignorata a Bologna, dove tutti gli animali domestici vengono condotti a San Giovanni in Monte per la benedizione. In città la festa religiosa è più popolare, dopo la ricorrenza del protettore San Petronio, e la festa degli addobbi. Si svolge nelle domeniche di giugno, a turno fra le diverse parrocchie, con una rotazione decennale. Il fulcro della festa è dato dalla processione ecauristica. Il Santissimo Sacramento viene portato per le vie sotto archi di fiori, di lumi e di drappi multicolori. In questa occasione è usuale che i fedeli facciano offerte per il rinnovo degli arredi sacri. E passiamo invece ai ricordi perduti, sapete dove? Tra le montagne modenesi. Le vecchie nonne delle montagne modenese, protette dai loro pesanti scialli di lana, riunivano i familiari a veglia, facendosi seguire con furba saggezza nell'ambiente più caldo di tutta la casa, cioè la stalla. Veniva così componendosi il cerchio familiare: gli uomini in giacca corta, panciotta e larghi calzoni di panno scuro o di velluto, che avevano interrotto per un poco le appassionanti briscole con gli amici. Poi, nello scarso chiarore, brillavano i granati sul corsetto della sposa e i grossi coralli della ragazza da marito. Sulla pietra sgombra di paglia il suono breve e accelerato dei tronchetti, cioè gli stivaletti con la suola di legno, che annunciava la corsa dei bambini, e in disparte una specie di vecchio pirata con l'unico orecchino d'oro scintillante al lobo di un orecchio, che riaccendeva con calma la sua pipa. Il nonno ottantenne, che continua ancora oggi nelle tradizioni, insieme a pochi suoi coetanei, la tradizione dell'orecchino maschile. E là, nella penombra, sotto l'immagine sbiadita del santo protettore degli animali, contornata da rossi fiocchi contro il malocchio, accanto alle bestie addormentate prendevano vita i personaggi più disparati della storia locale e della fantasia tradizionale, nelle parole sicure della nonna. Il longobardo Sant'Anselmo, già signore del Friuli,
torna popolare di ospizi la via per la Toscana, i briganti dei sassi di Rocca Matilina riapparivano torvi nei boschi coi loro archibugi. Tra ninfe, streghe, capre d'oro e diavoli maligni che si aggiravano sui laghi e sui dirupi, il biondo figlio del re di Scozia, sempre pellegrino, stanco del lungo pellegrinare in Palestina e in Egitto, se ne stava rifugiato nel tronco cavo di un vecchio faggio sul passo delle radici, vincendo i demoni e ammansendo le fiere. In lontananza tornava a riecheggiare il trotto ostile dei cavalli montati dei fierissimi e sanguinari signori medievali, i Montecuccoli e i Montegarulli, e al trotto si confondeva in lontananza il passo sordo degli autentici elefanti di Annibale. L'anima incantata di queste montagne durò intatta per molti decenni, anche dopo la realizzazione dell'unità nazionale. Oggi invece il passato e le tradizioni costituiscono il patrimonio ideale di un ristretto ceto di uomini di cultura ed hanno perso contenuto e suggestione. E passiamo, ascoltiamo la seconda canzone. Abbiamo scelto Ligabue, che è nato a Correggio, Reggio Emilia. Hai un momento, Dio?

e il Palio di Parma. Parma non ha quelle tradizioni crudeli e spesso inquietanti che si possono ritrovare in altre parti d'Italia. La festa del Santo Patrono, Sant'Ilario, che si celebra ogni anno il 14 gennaio, ha una sua dolce poesia casalinga e cristiana. Il segno esteriore del culto di questo santo sono le scarpette di Sant'Ilario, paste dolci composte di vari ingredienti e fatte a forma di scarpa. Il richiamo a un episodio della vita di Sant'Ilario, che nativo di Poitiers nelle Gallie, fu uno dei dottori difensori della Chiesa e lottò in favore della religione di Cristo. Si vuole che il santo, trovandosi nella città soldati francesi, sostasse a Parma, ma aveva le scarpe logore e se ne fece confezionare un paio nuove da un calzolaio locale. Le aveva appena messe che, incontrato un povero senza scarpe, se ne tolse una e gliela donò. La manifestazione più suggestiva che si celebra a Parma è il Palio, rievocazione di un'attenzione medievale a cui davano vita le tre classi sociali, ad ognuna delle quali era riservata una differente specialità. Palio a cavallo per nobili e cavalieri, corsa degli asini per la borghesia e staffetta per la plebe. In ognuna di queste gare si affrontavano le squadre dei cinque rioni o porte in cui è divisa la città: Porta San Michele, Porta San Barnaba, Porta Santa Croce, Porta Nuova e Porta San Francesco. Preceduta da una sfilata in costume, la festa culmina nel Palio degli Asini, chiaramente burlesco. I fantini, tutti ragazzini al di sotto dei 14 anni, sono dei professionisti, tra i quali ogni anno vengono sorteggiati l'asino e la porta di cui dovranno difendere i colori. Durante la gara, che consiste in alcuni giri attorno al Duomo, sono vietate le percosse all'animale e qualsiasi intervento da parte del pubblico. Si svolge nella piazza del Duomo, è qui che affluiscono i figuranti del corteo storico che percorre le vie cittadine, ed è attorno alla chiesa che si disputano le gare ippiche. E adesso ci spostiamo a Graziano Visconti, che è una piccola frazione a pochi chilometri da Piacenza e famosa per la ricostruzione di un borgo medievale. L'iniziativa risale al conte Giuseppe Visconti di Modrone, che agli inizi del secolo, attorno al castello, ricostruì un borgo medievale con lo scopo di favorire l'avviamento professionale al lavoro artigianale dei giovani. Durante un viaggio in Italia, Hemingway disse che la strada della Valtrebbia è la strada che attraversa uno dei più bei paesaggi del mondo. La cosa non deve meravigliare. Il paesaggio delle valli piacentine potrebbe essere lo sfondo a 49 racconti italiani, il luogo ideale di uno scrittore vitalista. Ma il paesaggio piacentino guadagna molto di più se viene visto attraverso una fisica felicità e una fisica partecipazione. Per capirlo occorre andare a pescare trote nell'aveto, mettere in fresco una bottiglia di vino bianco tra i sassi e guardare le trote che saltano nel torrente, oppure passeggiare in collina d'estate, vedere il tramonto e la collina coprirsi di colori caldi, viola e smeraldo. Bisogna vedere certi pomeriggi nei paesi di mezza montagna. Il fragore dei go-karts riempie le piazze. I contadini ricchi corrono coi fazzoletti sulla faccia come messicani alla carrera. Il vitalismo trova il suo regno nel fondo di valli che mescolano boschi e polvere, sorgenti e argilla. Esplodono le mine nelle cave di gesso. Il fumo incrina l'azzurro teso. Non è certo un paesaggio per riposare, è un paesaggio per vivere. Le guide ufficiali consigliano di vederlo attraverso tappe molto storiche, quali il romanico di Castel Arquato, le rovine romane di Velleia, il chiostro medievale di Bobbio. Graziano Visconti, patria del caratteristico e di un medioevo da Sam Benelli, inautentico ma proprio per questo addirittura molto singolare. Salvo il castello, antica rocca degli Anguissola, il paese è una cinematografica ricostruzione in stile approssimativamente medievale, voluta agli inizi del secolo dal conte Giuseppe Visconti di Modrone, come ho detto prima, con lo scopo di creare un centro dove perpetuare un certo artigianato di gusto medievale, mobili, ferri battuti e ceramiche. Ora parliamo un attimino di questa regione, l'Emilia Romagna, che è un intreccio di culture e popolazioni che hanno lasciato un segno indelebile nel tessuto della regione. Celti,
Etruschi e Umbri furono tra i primi a insediarsi, seguiti da conquiste romane e invasioni barbariche. Il periodo medievale vide l'ascesa di potenti ducati e la lotta tra Guelfi e Ghibellini, culminando nell'unificazione sotto il Regno d'Italia nel 1861. L'Università di Bologna, fondata nel 1088, simboleggia l'importanza della regione come centro di sapere e cultura. L'Emilia-Romagna custodisce un patrimonio artistico e culturale di inestimabile valore, con monumenti e musei che narrano secoli di storia e creatività. Dalle torri medievali di Bologna alle roccaforti di Imola, dai tesori bizantini di Ravenna ai capolavori romanici di Modena e Parma, la regione offre un viaggio indimenticabile attraverso l'arte e l'architettura. Musei come il Mambo di Bologna e il Museo Ferrari di Maranello celebrano la modernità e l'innovazione, mentre antiche biblioteche e teatri anatomici rivelano il profondo legame dell'Emilia-Romagna con la cultura e la scienza. Invece, per un viaggio attraverso i sapori parleremo la prossima settimana. Ora lascio la linea a Matteo che manda l'ultima canzone. Io vi saluto e vi invito a restare su Radio Razzonti per ascoltare belle parole e buona musica, sempre.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Non solo cultura. A cura di Yaya Barzani.
1: Questa è la prima trasmissione di settembre dedicata all'acqua. La casa editrice Il Mulino ha da poco pubblicato il volume H2O, l'incredibile storia dell'acqua. Gli autori sono Marco Ciardi, docente di scienze, e Silvano Fuso, chimico, divulgatore e saggista. Li abbiamo intervistati. Dottor Marco Ciardi, da sempre filosofi, scienziati, pensatori sono stati affascinati dall'acqua. Ecco, come nel tempo l'hanno raccontata?
2: L'acqua, essendo un elemento fondamentale e primario per la vita umana, ha senz'altro rappresentato un punto di riferimento per tutte le riflessioni fin dall'antichità, dai filosofi, pensatori, e inizialmente l'idea è quella di attribuire all'acqua una caratteristica di principio fondamentale alla base di tutte le cose. Questo si vede nella filosofia greca, ma in tante altre mitologie, e questa idea è durata a lungo, in particolare poi in ambito occidentale, col pensiero greco che si è diffuso anche in Europa, nella teoria dei quattro elementi di Aristotele, che è diventata la base poi di una spiegazione scientifica appunto della materia, l'acqua è uno degli elementi, insieme a aria, terra e fuoco, un elemento costitutivo di base di tutta la realtà, fino a quando non si arriva alla rivoluzione chimica di Lavoisier alla fine del Settecento. Quello è il momento in cui, per la prima volta dopo millenni, l'elemento acqua viene messo in discussione e si inizia a comprendere che l'acqua non è un elemento, ma è composta da altre sostanze.
1: Certo, noi appunto l'abbiamo data per scontata, e dovremmo invece ritornare un po', grazie anche al vostro libro, sui passi di tutte le riflessioni che, come lei ci ha detto, nei millenni sono stati fatti. Senta, una formula semplice, H2O, chi la conia e con quali criteri? Ritorniamo un po' a quello che lei ci stava dicendo poco fa.
2: Sì, durante il Settecento si comprende appunto che i quattro elementi non sono così elementari come si pensava, e l'acqua è l'ultimo elemento a cadere, quando appunto, grazie a una serie di esperimenti, si dimostrerà che è un composto che Lavoisier, il chimico francese, poi definirà come composto da idrogeno e ossigeno. A quel punto, con la rivoluzione chimica di Lavoisier, inizia una nuova fase della chimica che riesce a quantificare in maniera molto precisa

0: abbiamo cercato appunto di restituire alla storia questa complessità, perché dobbiamo pensare all'avvento della teoria atomica di John Dalton, appunto la legge su diciamo il modo in cui si combinano i gas di Gay-Lussac, e poi a un certo punto arriva il protagonista, il nostro protagonista, cioè Amedeo Avogadro, che propone la famosa ipotesi che volumi uguali di gas contengano lo stesso numero di particelle. Ecco, contrariamente a quello che si pensa, Avogadro ancora non scrisse la formula H2O, perché ragiona in un contesto molto complesso che noi abbiamo cercato di spiegare. Il primo che scrisse la formula in questi termini è un chimico svedese che si chiama Berzelius, ed è uno dei più grandi chimici della prima metà dell'Ottocento, però insisto sul fatto di una complessità di una storia in cui, tra l'altro, Berzelius è anche colui che introduce la simbologia moderna e quindi è il primo a utilizzare H, O, oppure NA, tutti i simboli che noi utilizziamo e che gli altri chimici non utilizzavano.
1: Senta, comunque l'acqua continua a essere una materia di studio, anche oggi ovviamente. Ecco, in che cosa si distinguono gli studiosi di oggi da quelli del passato?
0: Ovviamente gli studiosi possono approfittare di tutta una serie di acquisizioni che sono state definite, raccolte. La scienza, ricordiamolo, è un qualcosa, rappresenta un'impresa collettiva. Questo a volte noi ce lo scordiamo, dando più importanza anche per esigenze mediatiche di rappresentazione, penso anche al cinema. Diamo più importanza alla figura del genio, del pensatore isolato, di quello che ha l'intuizione folgorante. Ma la scienza è un lavoro appunto collettivo che si basa sul lavoro di tantissime persone che quindi oggi possono approfittare di tutte le acquisizioni che comunque a partire dalla rivoluzione chimica di Lavoisier sono state appunto acquisite, e la ricerca va sempre avanti. Infatti nella seconda parte del libro poi noi ci occupiamo di come oggi, diciamo, di cosa conosciamo esattamente sulla struttura della molecola dell'acqua, i suoi usi, i suoi significati, e anche delle teorie che a volte vengono proposte ma non hanno una validità scientifica.
1: Senta, l'acqua comunque, per concludere, l'acqua è un elemento da tenere sempre d'occhio.
0: L'acqua è fondamentale, senza l'acqua non ci può essere la vita, e ad esempio nella ricerca dei pianeti extrasolari, che è uno dei campi di punta oggi della ricerca astrofisica, il primo elemento che si cerca di andare a individuare è proprio l'acqua, perché se solo l'acqua può essere quella spia che in linea di massima ci potrebbe far pensare che su un determinato pianeta, al di fuori ovviamente del sistema solare, possa esistere la vita. E poi l'acqua è fondamentale per la vita di tutti i giorni del pianeta. Ricordiamo che ancora tantissime persone hanno un accesso difficoltoso all'acqua, e quindi rappresenta anche un tema ambientale, di giustizia sociale, di redistribuzione della ricchezza. Quindi l'acqua continua a essere un principio fondamentale in questo senso.
1: Marco Ciardi, grazie. Grazie molte e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Dottor Silvano Fuso, un capitolo di questo libro interessantissimo che ricordo ai nostri ascoltatori, H2O, l'incredibile storia dell'acqua, perché è proprio incredibile. Ecco, un capitolo, dicevo, dedicato alla forma dell'acqua. Ecco, ci aiuta a capirne la valenza di questa forma?
2: Ma sì, volentieri. Ma intanto il titolo evoca il romanzo di Andrea Camilleri.

0: protagonista il commissario Montalbano. Beh, è chiaro che se noi intendiamo acqua come massa liquida, sappiamo che non ha forma propria. Noi liquidi, lo sappiamo fin dalle elementari, assumono la forma del recipiente che li contiene. Però la forma dell'acqua invece ha senso se noi ci riferiamo alla molecola d'acqua. Noi nei primi capitoli del libro abbiamo cercato di raccontare come si è arrivati alla formula H2O, cioè capire come è fatta la molecola d'acqua, quindi costituita da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. Però il problema non è finito, perché rimaneva da capire come questi tre atomi fossero legati insieme. Questo è stato possibile soltanto nel Novecento, dopo che si sono evolute le conoscenze sulla struttura dell'atomo stesso, che ricordiamo prima si pensava fosse una particella indivisibile, in realtà poi si è scoperto che anche l'atomo ha una sua struttura interna. La conoscenza della struttura dell'atomo ha consentito anche di capire come gli atomi possano legarsi fra loro, formando quelli che si chiamano i legami chimici. Tutto questo discorso ha consentito di comprendere quale sia la forma proprio geometrica della molecola d'acqua, e in sintesi possiamo dire che è una forma piegata, cioè l'ossigeno è al centro, i due atomi di idrogeno sono legati all'atomo di ossigeno, però non ha una struttura lineare, ma ha una struttura piegata con un angolo di circa 104 gradi e mezzo, quindi leggermente maggiore rispetto all'angolo retto. In più si è scoperto che gli atomi di idrogeno posseggono una parziale carica elettrica positiva, mentre l'atomo di ossigeno possiede una parziale carica elettrica negativa, quindi all'interno della molecola c'è una doppia polarità di tipo elettrico. Questo ha tutta una conseguenza sulle proprietà dell'acqua, perché chiaramente le molecole possono interagire elettrostaticamente fra loro, formando quelli che si chiamano legame a idrogeno, e questo ha tutta una serie di conseguenze. Io ne cito una semplicemente: noi sappiamo che il ghiaccio galleggia sull'acqua, cioè il ghiaccio solido è più leggero rispetto all'acqua liquida. Questa è un'anomalia, perché nella maggior parte delle sostanze accade il contrario, cioè lo stato solido ha una densità maggiore rispetto allo stato liquido. Per l'acqua accade il contrario, e questo è dovuto proprio ai legami a idrogeno di cui accennavo. Poi ovviamente ci sono tante altre conseguenze di cui trattiamo nel libro.
1: Certamente. Senta, oggi l'acqua è un elemento sottovalutato, anzi sottovalutatissimo purtroppo.
0: Certo.
1: Inutili sprechi, docce, cucina, fontanello, anche direi centrali con dei silos difettosi. Purtroppo anche qui probabilmente non c'è attenzione da parte delle istituzioni.
0: Certo,
1: anche
0: certo.
1: Qui che cosa si può fare per intervenire a responsabilizzare su questo tema così importante?
0: Sì, è verissimo quello che lei dice. Ci sono stime abbastanza impressionanti che dicono che oltre il 40% dell'acqua potabile della rete idrica italiana va persa proprio a causa di malfunzionamento degli acquedotti, falle nelle tubature, eccetera, che oltre il 40% è veramente una percentuale incredibile. E purtroppo non ci si rende conto di quanto l'acqua sia preziosa, o perlomeno ci se ne rende conto soltanto nei momenti di emergenza, tipo in queste giornate, no, che sappiamo essere particolarmente calde, un sacco di tempo che non piove. Ci sono comuni ad esempio che stanno adottando restrizioni sull'uso dell'acqua. Purtroppo è una politica questa che non è adeguata, perché non ci si dovrebbe ridurre ai momenti di emergenza per rendersi conto dell'importanza dell'acqua. L'acqua è importantissima, è un bene primario, per cui dovremmo imparare a gestirla in maniera più razionale. Teniamo conto che anche a livello mondiale ci sono dei dati impressionanti, perché ci sono stime che affermano che oltre 2 miliardi di persone al mondo non hanno accesso all'acqua potabile gestita ovviamente in condizioni di sicurezza, e circa 3 miliardi e mezzo non dispongono neppure di servizi igienici adeguati. Quindi il problema dell'acqua è un problema attuale che diventerà sempre più importante nel futuro, perché noi sappiamo che la popolazione mondiale sicuramente crescerà ulteriormente, i cambiamenti climatici creeranno problemi ulteriori nell'approvvigionamento idrico, teniamo conto che poi c'è inquinamento, c'è sovrasfruttamento delle risorse idriche, e tutto questo potrebbe peggiorare notevolmente la situazione futura.
1: Certamente. Senta, per chiudere proprio rapidamente, uno dei vostri capitoli è dedicato alle bufale. Si parlava prima di informazione, ecco, queste bufale, può spiegarci così sinteticamente?
0: Certo, sì, sì. Ce ne sono tante di bufale legate all'acqua. Ci sono ad esempio degli errori di tipo scientifico, proprio delle cantonate prese dalla stessa comunità scientifica. Ad esempio, negli anni 60 si diffuse l'idea che potesse esistere la cosiddetta poliacqua, cioè una forma polimerica dell'acqua. In realtà poi, dopo diversi anni, perché non ci se ne rese conto subito, si capì che questa ipotetica poliacqua altro non era che acqua sporca, cioè era acqua contaminata da altre sostanze e che a causa di questa contaminazione acquisiva delle particolari proprietà diverse da quelle dell'acqua pura, ma non c'era nessuna forma polimerica dell'acqua. Un'altra cantonata scientifica fu quella che cosiddetta della memoria dell'acqua. Nel 1988 venne pubblicato su Nature, che è forse la più prestigiosa rivista scientifica internazionale, un articolo in cui si sosteneva che l'acqua manteneva, per così dire, un ricordo delle sostanze che erano state disciolte in essa, anche subendo poi delle diluizioni estremamente elevate in modo da eliminare la sostanza inizialmente disciolta. Tra l'altro questa teoria, questa congettura della memoria dell'acqua, se si fosse, diciamo, confermata veritiera, avrebbe fornito un supporto teorico all'omeopatia, perché lei sa che nei rimedi omeopatici ci si spinge a diluizioni estremamente elevate. In realtà fu un abbaglio, perché nel giro di poco tempo ci si rese conto che c'era stata una manipolazione dei dati, quindi forse più che un abbaglio fu una vera e propria truffa, perché qualcuno aveva interesse a sostenere questa teoria. Fatto sta che nel giro di poco tempo venne demolita, diciamo, questa congettura. Al di là di questo, poi ci sono tante truffe anche di tipo commerciale, cioè venditori di apparecchiature, no, che a loro dire migliorerebbero enormemente le proprietà dell'acqua del rubinetto, della rete idrica, ma in realtà poi, se si va a vedere, sono un po' specchietti per le allodole, nel senso che questi dispositivi che vengono venduti non hanno nessuna base scientifica, no? Si sente spesso parlare di acqua vitalizzata, acqua energizzata, sono tutte espressioni che dal punto di vista scientifico non hanno alcun fondamento, certo. Per cui il consumatore deve essere informato proprio per evitare che cada vittima di questi inganni. Un'altra moda abbastanza diffusa negli ultimi anni è quella della cosiddetta acqua alcalina. Anche qui vengono venduti apparecchi molto costosi, peraltro, che produrrebbero questa acqua alcalina, cioè con un pH maggiore di 7. Si dice, no, da parte di chi vende questi dispositivi, che questa acqua alcalina riuscirebbe a modificare il pH del sangue con tutta una serie di benefici per la salute. In realtà, per fortuna, il pH del sangue non si può modificare, cioè noi abbiamo nel nostro organismo dei meccanismi che mantengono costante il pH del sangue, quindi guai se venisse veramente variato il pH del sangue. Quindi anche questa storia appunto dell'acqua alcalina è una strategia commerciale per vendere queste apparecchiature che non hanno, ripeto, anche in questo caso alcuna base scientifica, quindi anche in questo caso i consumatori dovrebbero essere adeguatamente informati.
1: Caschiamo in queste trappole. Silvano Fuso, grazie, grazie molto per questo libro
0: e grazie a lei
1: e buon lavoro.
0: Grazie altrettanto, è stato un piacere.

0: In Blu 2000 News.
1: Europa e Russia, i ferri corti. I vertici di Bruxelles lanciano pesanti accuse a Mosca dopo la conferma tedesca che i droni trovati nei giorni scorsi nella zona dell'aeroporto di Lipsia erano di matrice russa. Il Cremlino promette ritorsioni mentre la guerra in Ucraina si fa più cruenta ogni giorno. Bagno di folle e di sole per Papa Leone all'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato il pontefice nella catechesi. Italia fanalino di coda tra i paesi del G7 per spesa sanitaria, arriva soltanto a 6,2 del prodotto interno lordo, mentre la media europea si attesta sul 7,1%, un contributo alla salute di tutti i cittadini che continua la sua lenta erosione da 15 anni. Buonasera da Andrea Domaschio. La tensione diplomatica tra Unione Europea e Russia si fa ogni giorno più elevata e palpabile. Anche oggi dai vertici di Bruxelles sono arrivate dure parole di condanna contro Mosca, mentre la guerra in Ucraina pare diventare sempre più intensa e cruenta. Fabio Bolzetta.
2: Per la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è stato un attacco militare su suolo europeo. Tra il 4 e il 5 agosto, l'allarme nell'aeroporto di Lipsia per il ritrovamento di un drone con esplosivo vicino ad un aereo cargo ucraino che non deflagrò a causa di una avaria al detonatore e per la collisione di un velivolo con un mezzo non identificato. Un terzo drone venne poi rinvenuto. Ora che Berlino ha dichiarato prove che attribuiscono le responsabilità a Mosca, dopo mesi di attacchi ibridi, specificando di non entrare in guerra, ha scelto di reagire. Anzitutto con nuove sanzioni. Poi il ministro degli esteri tedesco ha disposto la chiusura dell'ufficio consolare russo di Bonn e la fine della Casa Russa della Scienza e della Cultura a Berlino. La Russia, che ha smentito ogni responsabilità, ha preannunciato una dura reazione. Due sospettati, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un cittadino bielorusso con passaporto della Federazione Russa, che sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E intanto dalla riunione dei ministri degli esteri europei che oggi si è tenuta a Wicklow in Irlanda, il titolare della Farnesina, Tajani, ha lanciato un allarme anche su possibili tentativi russi di influenzare le elezioni in Italia, creando qualche malumore nella coalizione di governo con Salvini, che dichiara di avvertire un clima troppo antirusso. Ne parliamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
3: Buonasera Andrea, non escludo tentativi di Mosca di interferire nelle elezioni italiane. L'allarme viene lanciato in Irlanda da Tajani nel corso del vertice dei ministri degli esteri dell'Unione. Sarebbe inaccettabile, aggiunge Tajani, in riferimento anche alle minacce di guerra ibrida della Russia nei confronti della Germania. L'Europa non si lascerà intimidire. L'Italia effettuerà anche accertamenti sul visto tramite cui dei due presunti autori della attentato all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nell'area Schengen. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne. Abbiamo sentito le parole di Salvini sul clima antirusso, ma si entra anche nel clima del dibattito sulla legge elettorale. Si va in aula a Palazzo Madama il 9 settembre. Tra le novità, il ritorno delle preferenze dopo la bocciatura alla Camera, mentre sul ballottaggio all'interno della stessa maggioranza non vi sarebbe alcun accordo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Il confronto militare tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico si inasprisce, ma ad andare di mezzo ad attacchi e controffensive sono purtroppo soprattutto i civili. Marco Burini.
4: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran e ci vanno di mezzo i civili. L'Iran attacca gli alleati degli Stati Uniti e ci vanno di mezzo i civili. Ragazzi iraniani e marinai filippini, persone che partecipavano a un matrimonio a Sirik, nel sud dell'Iran, centrate da un raid americano, almeno 4 morti e 70 feriti, e personale a bordo di petroliere saudite colpite dai Pasdaran nello stretto di Hormuz, 2 vittime. La guerra in Medio Oriente si riaccende, brucia vite e spegne la diplomazia. La nostra nuova strategia farà crollare le vostre fondamenta, minaccia uno dei pezzi grossi di Teheran. Mohsen Rezaei ha reagito rabbioso agli attacchi americani della notte scorsa, che hanno fatto una ventina di morti in diverse località. Il regime degli Ayatollah ha definito un crimine di guerra la strage alla festa di nozze, mentre i Pasdaran hanno rivendicato una serie di attacchi contro i paesi del Golfo e la Giordania. L'Arabia Saudita è furiosa per i raid contro le sue petroliere nello stretto di Hormuz, snodo cruciale dell'economia globale. Marco Burini, Nina lo studio.
1: Medio Oriente visita lampo a Gaza del premier israeliano Netanyahu, mentre il clima nel paese si fa sempre più teso e diviso in vista delle elezioni politiche ormai imminenti. Alessandra Buzzetti.
5: La visita lampo nella striscia di Gaza per ripetere a favore di telecamere macere che Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal 60% di territorio occupato perché ci sono ancora terroristi da eliminare. La visita di Netanyahu avviene all'indomani di un'operazione delle forze speciali israeliane per catturare il capo della sicurezza di Hamas a Gaza City col supporto di clan locali. Poco importa che nei raid di copertura dell'aviazione israeliana siano state uccise due donne e un bambino. Sono più di 1.300 morti a Gaza al cessate il fuoco e non sono tutti miliziani di Hamas, che al momento non intende disarmarsi e che controlla la sua parte di territorio dove sono ammassati 2.200.000 civili. Il futuro di Gaza e la mancata ammissione del fallimento del 7 ottobre da parte di Netanyahu, che ha impedito un'inchiesta indipendente, potrebbe influire sul voto elettorale. Il blocco della destra israeliana, divisissima su interno, è in calo da mesi nei sondaggi, ma ne mancano ancora due alle urne. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: Vaticano, stamane l'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato Papa Leone nella catechesi. Ascoltiamone un passaggio.
6: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
1: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi pomeriggio la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare via libera a tali disposizioni. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Continua a suscitare dolore e dibattito la tragedia della famiglia di Pietralata nella periferia romana, che ha visto l'omicidio-suicidio di due giovani coniugi e della loro bimba disabile. La tragedia della famiglia morta a Pietralata, appunto, la cura non può essere lasciata sulla pelle delle famiglie, la responsabilità del sostegno deve essere distribuita anche sul pubblico, dicono in tanti. Vito De Torre.
7: Un'intera comunità sotto shock a Pietralata, periferia nord-est di Roma. Padre, madre, una bimba di 5 anni e il cane sono stati trovati morti, uccisi da colpi di arma da fuoco. Dietro la tragedia emergono la solitudine e la difficoltà di una famiglia provata dalla disabilità della bambina, dalle cure costose e dai problemi economici. La dinamica dell'omicidio e suicidio è ancora da chiarire. Le lettere trovate nell'appartamento farebbero pensare ad un gesto pianificato, un dramma consumato senza che nessuno si accorgesse della disperazione di Valentina e Luca. Don Giancarlo Merlo, parroco di Pietralata.
8: Non conoscevamo la famiglia, era stata qui anni fa a prepararsi al matrimonio. Qualcuno, appunto, man mano sta venendo a galla qualcuno che lo conosceva del quartiere, della nostra parrocchia, che è stato a scuola magari da ragazzino, e l'unica testimonianza che ho raccolto è proprio di una chiusura progressiva anche negli ultimi tempi, di fronte forse al dramma che stavano vivendo. Anche di fronte a questa cosa non possiamo assolutamente sapere cosa pensavano queste persone, cosa hanno vissuto anche nell'ultimo tempo.
1: In Italia la spesa pubblica per la sanità continua a diminuire da 15 anni a questa parte. Secondo un'analisi condotta dall'associazione Gimbe, siamo il fanalino di coda dei paesi del G7. Giuseppe Caporaso.
9: La spesa sanitaria pubblica pro capite nel 2025 ha visto l'Italia collocarsi al 15° posto tra i paesi dell'area OCSE, in ultima posizione tra quelli del G7. E quanto afferma la Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria pubblica si attesta al 6,2% del prodotto interno lordo, in calo rispetto al 6,3% del 2024 ed inferiore a quella OCSE pari al 7,1%. Dal punto di vista storico, il distacco dell'Italia dagli altri paesi europei sul fronte sanitario ha avuto inizio, secondo l'indagine, nel 2011 e da allora non si è più ricomposto. Una voragine scavata da 15 anni di erosione delle risorse pubbliche protratta sotto i governi di ogni colore e poi le regioni sempre più strette tra l'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza e mantenere i conti in ordine. Ed alla fine sui territori, dice lo studio, sono sostanzialmente i cittadini a combattere, tra ospedali spesso al collasso, carenza di medici di famiglia, liste di attesa, disuguaglianze territoriali e un crescente ricorso alla spesa privata. Giuseppe Caporaso linea lo studio.
1: Le devastanti inondazioni che una settimana fa hanno colpito una vasta regione tra Nepal e Tibet cinese hanno provocato più di 1000 morti già accertati, ma i dispersi sono circa 4000. Intanto giungono aiuti e squadre di soccorso da molti paesi, ma le ricerche dei possibili sopravvissuti restano molto difficili. Antonio Soviero.
10: Continua a salire il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni del 26 agosto in Nepal. 1114 corpi recuperati finora, ma sono circa 4000 i dispersi. Le pessime condizioni meteo ostacolano le ricerche dei superstiti nella regione montuosa al confine col Tibet. Nessuna traccia di Marco Ratto, originario di Rapallo, e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. A una settimana dal disastro, le speranze di ritrovare sopravvissuti sono concentrate anzitutto negli 11 tunnel idroelettrici dove si stima siano intrappolati 600 operai, ma occorre far presto, l'ossigeno si sta esaurendo. Nella capitale Kathmandu i familiari dei dispersi affiggono le foto dei propri cari sulle mura degli ospedali cittadini nella speranza di ricevere notizie. Nel frattempo cresce l'allarme per il rischio di epidemie legato alla contaminazione delle acque. Con gli obitori stracolmi i corpi non identificati vengono seppelliti in fosse comuni. Antonio Soviero linea lo studio.
1: E oggi al Lido di Venezia è giunto George Clooney, che stasera nella città lagunare riceverà il Leone d'Oro alla carriera in apertura della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Fabio Falzone.
11: Ma alla fine l'America c'è o non c'è? Forse non ha nemmeno senso porsi la domanda, ma una cosa è certa, la mostra si apre sotto la stella di George Clooney. Amatissimo da pubblico e addetti ai lavori, riceve il Leone d'Oro alla carriera e non rinuncia a parlare, come sua abitudine, a 360 gradi, tra pubblico e privato. Dalla politica americana, siamo guidati da persone poco capaci, ha detto, alla priorità che ha voluto attribuire oggi alla famiglia. Anche per questo, ha detto, ho smesso di fare il regista. Per il resto la mostra si apre sotto gli auspici del film Inc., diretto da Danny Boyle, ambientato nel mondo dell'informazione. La giuria è guidata da Maggie Gyllenhaal, in un'edizione in cui è già polemica, le registe donne sono pochissime. Ci saranno le star sicuramente, da Robert Pattinson alla coppia formata da Penelope Cruz e Javier Bardem. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: E potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschi al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.
12: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Prima dei fatti.
2: Prima dei fatti.
1: Tante rubriche, un

La melanzana. Originario dell'India, questo ortaggio giunse nell'odierna Andalusia nel primo Medioevo, grazie agli arabi. In Italia arrivò alla fine del 400, tardi ma pur sempre prima del simbolo nazional popolare in cucina, che è il pomodoro. Anche per questo la melanzana non deve il suo nome ai latini o ai greci, come molte altre piante, ma all'unione del termine arabo badinjan preceduto da melo, da cui melanjan, divenuto poi melanzana. Una curiosità: durante la Seconda Guerra Mondiale le foglie della pianta, essiccate al sole e arrotolate, venivano usate come sostituto del tabacco. Ma torniamo ai nostri frutti. Ne esistono più varietà adatte alle diverse preparazioni. In generale, quelle allungate sono preferite per i ripieni e le conserve, mentre quelle rotonde si usano più nei piatti che richiedono la melanzana a fette o grigliate.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
2: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

Un buonasera a tutti gli amici di Radio Orizzonti che si sono sintonizzati questa sera su Radio Orizzonti online per ascoltare una puntata di A Tutta Musica con Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli in regia. Partiamo oggi con la solita musica classica e vi anticipo che la musica classica di oggi, quattro brani di musica classica, saranno di quattro italiani diversi: Puccini, Marcello, Rossini e Paganini. Cominciamo quindi con Puccini, intermezzo atto 4 della Manon Lescaut.

0: Meravigliosa questa suonata, e pensate che questo brano del Giacomino è solo un intermezzo, quindi pensate la grandezza dell'opera che deve essere la Manon Lescaut. E passiamo ora ad un francese doc, Yves Montand, che ci fa ascoltare Les Grands Boulevards. Les Grands Boulevards sono poi i grandi viali, ovviamente, di Parigi, di questo appunto francese originale. Francese originale come me, perché lui si chiamava Yves Olivi, e però poi tutta la sua vita, soprattutto la sua vita, diciamo, artistica, l'ha sempre vissuta in Francia, e ormai siamo abituati a considerarlo come un cantante francese. A voi Yves Montand, Les Grands Boulevards.
1: J'aime flâner sur les grands boulevards. Y a tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars.

Imperiali di Parigi. E ora invece ascoltiamo qualcosa di veramente italiano, originale. Ti lascio una canzone di Gino Paoli. Giustamente, come mi stava dicendo poco fa il nostro angelo, non si sono mai sentite canzoni, tante canzoni di Gino Paoli come in questo momento. È normale che sia così.

Ed ecco il testamento che Gino Paoli lascia a noi, una canzone. E invece adesso andiamo su un cantante molto particolare, un cantante nero, che ha tante cose dentro di sé, ma c'è anche del jazz. Il brano che ascoltiamo si chiama Bones, Gregory Porter.

Ho dimenticato un pezzettino del titolo, ho detto solo Bones, invece il titolo completo è Dry Bones. Ma un po' strano come titolo, perché Bones è ossa e Dry è secco. Allora, uno va al bar e potrebbe chiedere un martini secco oppure delle ossa secche. È così, la vita è questa.

Una voce stupenda, quella di Gregory Porter con le sue ossa secche. E allora passiamo al secondo artista, al secondo grande compositore italiano, Alessandro Marcello, che ci fa ascoltare un concerto per oboe in re minore, un brano veramente meraviglioso.

Ve l'ho già detto diverse volte, ma ve lo ripeto, perché quando io sento questo strumento meraviglioso, l'oboe, non posso non parlare. E devo dirvi che questo strumento è bellissimo, è straordinario, molto gentile, molto soffice, molto sottile. Come tutti gli strumenti ad ancia, come il clarinetto e tutti i sassofoni, anche questo oboe ha l'ancia, ma ne ha due, una attaccata all'altra, e vi dico sinceramente che c'è una difficoltà incredibile nel suonarlo e nel tirar fuori questa voce sottilissima.

Con questo inizio di brano, Harry Belafonte è diventato famoso in tutto il mondo con la sua Banana Boat. Oggi invece Harry Belafonte lo ascoltiamo in un altro brano, Jamaica Farewell, che significa Jamaica addio o arrivederci.

ed era Giamaica Farewell. Mentre oggi ritorniamo in Italia, adesso con un brano di Fabrizio De André, Croisa de Mar, che è un brano bellissimo in un dialetto genovese arcaico, direi proprio, molto difficile da comprendere, però è molto bello da ascoltare.

Ascoltiamo adesso di Licenza di uccidere la colonna sonora. Questo è uno dei primi brani dell'agente 007, e l'autore di questa musica ha riproposto poi questo tipo di presentarsi proprio al pubblico sempre nello stesso modo. Se voi notate, tutti i film dell'agente 07 hanno dei brani di musica, ovviamente con una melodia diversa, ma sempre con questo stile, sempre con questi Licenza di uccidere, agente 007.

i 300 circa brani composti dai Beatles, c'è anche questo You've Got to Hide Your Love Away. Canta John Lennon con una voce stranissima, proprio una voce dei primi tempi, molto molto bella, molto sottile, che ci fa ricordare sempre il fatto che i Beatles hanno composto sì 300 brani, ma 300 capolavori. Tra l'altro anche non soltanto come sono composti sia di musica che di testo, ma anche come sono stati registrati bene, al punto tale che oggi tu li ascolti 60 anni dopo e dici: ma questo l'hanno rifatto poco fa? No, sono gli stessi, le stesse basi di allora, identiche e precise.

abbiamo adesso il terzo nostro grande autore di musica classica, Gioachino Rossini, con una ouverture, quella del Barbiere di Siviglia.

il brano è veramente straordinario, è un po' lunghetto, per cui l'abbiamo tagliato, anche perché c'è un brano meraviglioso che sta entrando. È un brano dell'87 presentato da Fiorella Mannoia ai tempi al Festival di Sanremo. È stato composto con la musica di Luigi Schiavone e con il meraviglioso testo di Enrico Ruggeri, quello che le donne non dicono.

Il brano è stato composto da Kurt Weill, tedesco, che in origine il brano è stato proprio scritto con un testo in tedesco, Moritat von Messimmetzer, e poi è stato ovviamente tradotto in inglese, perché poi è andato in America. Tra l'altro l'ha portato proprio lui, Kurt Weill, dalla Germania in America, e ovviamente diventò un brano cantato da Louis Armstrong, da Ella Fitzgerald, da Frank Sinatra, da questi qui piccolini, no, che a un certo punto l'hanno fatto diventare grandissimo, e adesso lo ascoltiamo in questa versione di Ella Fitzgerald.

Ah, fantastico questa interpretazione unica di Mac the Knife da parte della grande Ella. Ma adesso arriva un brano suonato dal grande Niccolò Paganini, composto e suonato dal grande Niccolò Paganini, è uno dei suoi numerosi capricci. Ne ha fatti tanti di capricci. Questo è il capriccio numero 24 per violino solo.

E Niccolò Paganini veramente ha composto un brano veramente straordinario, come tanti altri dello stesso genere. E non tutti i violinisti sono in grado di eseguire le opere di Paganini. Per cui quando voi ascoltate, vedete, diciamo, su una recensione che c'è un capolavoro di Paganini, sapete sicuramente che c'è un grande violinista che la può eseguire. Ed ora siamo arrivati all'ultimo brano, che è Night and Day, giorno e notte. Ovviamente finiamo con un brano jazz, perché oggi ne ho fatti soltanto un paio, e quindi Frank Sinatra ci fa ascoltare un primo Frank Sinatra. Difatti è quasi irriconoscibile la sua voce che interpreta Night and Day. Sembra proprio il figlio piccolo di Frank Sinatra. Night and Day.

Sinatra giovanissimo, che canta l'ultimo brano di questa nostra puntata di A Tutta Musica. Sì, è terminata questa puntata, ma non preoccupatevi, perché la settimana prossima io ed Angelo ci siamo ancora, per cui noi vi salutiamo e vi mandiamo un grossissimo abbraccio, perché mercoledì prossimo alle ore 21 e domenica alle ore 18 in ripetizione, dice, le ripetizioni, si va a settembre, si va anche stavolta, si va a settembre, in ripetizione saremo con voi per un'altra puntata di A Tutta Musica. Ciao ciao a tutti.

0: Buonasera amiche e amici di Bastardi Senza Gloria. Siamo ormai arrivata alla puntata, all'episodio numero 7, un numero che comincia a farsi anche un po' importante, diciamo. 7 era tra l'altro il numero della maglietta di Shevchenko al Milan, quindi evoca sicuramente dei buoni ricordi.
1: È il mio numero preferito.
0: Fantastico. È anche uno dei miei numeri preferiti insieme a molti altri. Avete sentito, quindi la presento subito, che è qui con me la mia partner in crime, Laura Antonella Carli. Ciao Laura, come stai?
1: Ciao, diciamo che sono stata più in forma di così, però,
0: però comunque resistiamo.
1: Sono ancora qui.
0: In ingresso avete sentito la sigla del programma. Noi siamo sempre qui in onda su Radio Orizzonti. La sigla è stata creata da Federico Calandra e niente, trasmettiamo sempre qui grazie al nostro Antonio, che in cabina di regia ci dà una mano a impacchettare il tutto. E niente, io direi anche qua, ovviamente, anche in questa occasione abbiamo preparato, Laura, due storie che ci racconteremo a vicenda. Io non so se sono stato originalissimo oggi, perché penso che il personaggio, ecco, sicuramente, ecco, dati anche i tuoi studi, lo conoscerai, però magari sarà comunque il modo di riflettere su qualche dettaglio che magari c'era fin qui sfuggito, e poi appunto sarò ovviamente tutto orecchi per ascoltare la tua, ma io direi di mandare innanzitutto il primo brano. Un brano che potrebbe essere anche questo, secondo me, una sigla potenziale di un Bastardi Senza Gloria, perché il tema è un po' quello.
1: Dobbiamo creare una playlist delle sigle possibili di Bastardi Senza Gloria.
0: Ma lo faremo molto presto, ecco, tanto ormai abbiamo anche le varie piattaforme che ci supportano. Uno dei miei brani preferiti, di una delle mie band italiane preferite, Gang, Bandito Senza Tempo.
2: L'anno si riparà, o stesso facevo pince per un altro di montare un bandita, che ti punta capoggia, ma non potete spagnare, ti vuoi cavare, se ti ammutare come fa sentire, e poi altro se ti ammutare, e poi altro se ti ammutare, e poi altro se ti ammutare, e poi altro se ti ammutare,

0: Eccoci qui rientrati, colgo l'occasione come sempre per ricordare che Radio Orizzonti va in onda sulla FM88 per quanto riguarda tutta la zona di Saronno e il Saronnese, chiaramente ascoltabile praticamente da tutta la Lombardia in, in DAB e ovunque su radioorizzonti.eu e sulla app Radio Orizzonti. Ricordiamo anche che il nostro programma, appunto Bastardi Senza Gloria, va in onda in FM, quindi FM88, il primo e il secondo mercoledì di ogni mese. E a questo punto, alle ore 22, ovviamente. Bene, a questo punto siamo pronti, Laura. Se sei pronta anche tu, ti
1: io sono
0: svelo.
1: Pronta e curiosa.
0: Allora, ti svelo il primo personaggio che volevo raccontare, perché secondo me è un vero bastardo senza gloria, anche se ipotizzo che tu, ma forse anche molti dei nostri ascoltatori, non so se conoscano perfettamente la sua biografia, ma magari ne hanno sentito parlare, che è un poeta. Forse è la prima volta che parlo di un poeta, sì, perché con l'altra volta avevamo fatto un filosofo con Michel Stadter. Comunque, bando alle ciance. Dino Campana.
1: Ah, beh sì, certo, naturalmente.
0: Dai, esatto, quindi adesso puoi anche farti i fatti tuoi, tornare alla fine del racconto, perché tanto sai già tutto, no, fatti le unghie, non so, vedi tu, fai quello che ti pare.
1: No, in realtà a livello biografico non sono così ferrata, quindi...
0: Perfetto, non aspettarti comunque come al solito grandi, comunque grandissime, anche perché appunto ci arrivo, cioè uno degli elementi più biografici della vita di Dino Campana è quella della sua famosa storia d'amore, che secondo me mi sembra quasi un po' più una cosa di contorno rispetto alla sostanza vera del personaggio, perché Dino Campana secondo me è proprio uno di quei nomi che arrivano appunto sempre accompagnati da una spiegazione preventiva, no? Come se prima di ascoltarlo si dovesse mettere un avviso, un cartello di pericolo, qualcosa che dica attenzione, qui c'è un folle, un irregolare, uno che non rientra nelle categorie.
1: Sì, una sorta di disclaimer.
0: Assolutamente. Ed è già appunto questo disclaimer appunto è già secondo me il primo segno del suo destino di bastardo senza gloria, cioè quello di non essere mai stato lasciato semplicemente lì a parlare con la sua voce, senza che qualcuno sentisse il bisogno di giustificarlo, di contestualizzarlo, di ridurlo a caso clinico o a personaggio da romanzo. Eppure, se si prova, secondo me, per un attimo a togliere tutto quello che gli è stato appiccicato addosso nel tempo, cioè la sua follia, gli internamenti, le fughe, la storia d'amore con Sibilla Leramo, il mito del poeta maledetto, resta una figura che ci è sorprendentemente vicina, perché Dino Campana secondo me non ha chiesto mai altro se non una cosa elementare e impossibile allo stesso tempo, cioè un luogo in cui poter stare senza essere espulso. Anche questa è una cosa molto attuale, se ci pensiamo. Dino Campana nasce il 20 agosto del 1885 a Marradi, che è questo piccolo paese dell'Appennino tosco-romagnolo, dove in qualche modo tutto sembra definito, misurato, previsto, e dove probabilmente proprio per questo ogni deviazione diventa immediatamente visibile, controllata, corretta. Il padre di Dino Campana è un maestro elementare, è un uomo molto severo, rigido, convinto che la disciplina sia l'unico modo per restare a galla, mentre la madre è una figura fragile, nervosa, in cui già si avverte quella tensione psichica che attraverserà poi tutta la vita di Dino come una corrente carsica, in qualche modo sotterranea. In questo senso appunto padre severo, madre un po' più fragile, ricorda molto quel Carlo Michelstadter,
1: esatto,
0: di cui avevamo
1: proprio pensando,
0: parlato.
1: Pensando questo.
0: Gli anni sono anche molto simili. Insomma, crescere in quella casa significa molto, molto presto fare esperienza per lui di un conflitto che non si risolve. Cioè, da un lato un'intelligenza vivissima, l'intuizione, la sensibilità, dall'altra invece un ambiente che purtroppo non sa che farsene di un ragazzo così, e che inizia molto presto a considerarlo un problema quasi. Già negli anni del liceo Campana mostra dei comportamenti che sono irregolari, cioè crisi improvvise, insofferenza radicale per l'autorità, non nel senso della ribellione teatrale, ma nella forma più, se vogliamo, inquietante di tutte, cioè l'impossibilità proprio di adattarsi. Lui non riesce a stare, non riesce a obbedire, non riesce mai a fingere. E i tentativi di inserirlo in un percorso, tra virgolette, regolare, falliscono tutti uno dopo l'altro. Lui si iscrive all'Università Bologna, poi a Firenze, anche questo frequenta luoghi appunto simili a quelli di Michelstadter, ma ogni esperienza universitaria appunto di queste si interrompe rapidamente, lasciando spazio a lunghe assenze, a fughe improvvise, a dei viaggi spesso non raccontati, di cui restano tra l'altro tracce incerte. Si sa che è stato in Francia, in Svizzera, alcuni dicono addirittura in Argentina, che insomma per quei tempi era insomma un viaggio veramente oneroso.
1: Certo.
0: Quel che è certo appunto è che Campana diventa molto presto un errante, in qualche modo, non per vocazione romantica o per gusto dell'avventura, ma piuttosto perché ogni luogo in cui lui prova a fermarsi gli diventa immediatamente ostile, come se proprio la sedentarietà stessa fosse per lui una forma di violenza. In questi anni cominciano anche i primi contatti con le strutture psichiatriche, che poi chiaramente siamo ancora in un'epoca pre-basaglia, dove anche la gestione di problematiche di questo tipo è veramente arcaica e spesso più nociva che curativa, come sai bene. Appunto strutture che non è che cercano tanto di capire, ma quanto al massimo proprio di contenere, cioè di isolare, di separare per queste personalità, per in qualche modo il bene comune o presunto tale.
1: Certo, per preservare la società sana, tra virgolette.
0: Esattamente, separando il tra virgolette malato. che però appunto sono tutte delle cose che incidono profondamente sulla percezione che anche Dino Campana ha di se stesso, rafforzando in lui, obiettivamente a ragione, quella sensazione di essere in qualche modo un corpo fuori posto o una presenza di troppo. Ed è però proprio in questo contesto che la scrittura assume per Campana un carattere che non è neanche più letterario in senso stretto, ma è proprio vitale. Cioè lui scrive appunto per non essere cancellato, per non dissolversi, per trattenere appunto qualcosa di sé, mentre intorno tutto sembra respingerlo. Lui scrive sia prose che sono visionarie, che versi che davvero sembrano provenire, e probabilmente provengono, da uno stato di coscienza spesso alterato, dialoghi interiori, frammenti che non cercano nemmeno una forma compiuta, ma che sono assolutamente intensissimi. Dino Campana non scrive nemmeno per essere pubblicato, ma proprio per stare vivo, potremmo dire. Ed è così che però lui, dopo anni di tentativi, fa nascere quello che sarà il fa nascere il progetto di quello che poi sarà il suo unico libro, che sono i Canti Orfici, che hanno una storia editoriale molto particolare. Mm-hmm. Cioè nel 1913 lui porta il manoscritto a Giovanni Papini e Ardengo Soffici, che certo, erano due, insomma, due figure, lo sai bene, molto influenti nel panorama letterario fiorentino, sì, sì, dell'epoca, sì, dei critici letterari, eccetera. E il testo non è che viene rifiutato, viene perso. Cioè, questo è un episodio che tra l'altro ha assunto col tempo un valore che è quasi, se vogliamo, anche simbolico, nel senso di un libro di un uomo che non trova posto nel mondo, viene letteralmente smarrito da quel mondo letterario che avrebbe potuto accoglierlo. E la reazione di Dino Campana anche qua non è la resa, cioè lui riscrive quasi interamente a memoria questo libro, in uno sforzo che ha chiaramente qualcosa di disperato e di sovraumano, come se volesse, ecco, in qualche modo dimostrare che anche se tutto si perde, la voce può tornare. Ecco, in questo elemento mi ha un po' ricordato invece Claudio Baglioni, che negli anni Ottanta per un certo momento si ritirò dalle scene perché pare avesse problemi di voce.
1: Sì,
0: in quel momento tra l'altro si inserì l'Anonimo Italiano, che aveva una voce simile. Infatti tanti hanno vagheggiato anche una presunta teoria del complotto, ma magari ne racconteremo in un altro contesto.
1: A me piacciono
0: contesto.
1: Queste teorie del complotto, le sposo tutte.
0: Anch'io, perché sono bellissime.
1: Sono bellissime.
0: Privilegiamo l'estetica, la verità.
1: Esatto.
0: In ogni ambito della vita. E comunque 1914 i Canti Orfici escono finalmente, a questo punto a spese sue e ovviamente in pochissime copie. Quando appunto questo libro esce, in realtà non ha grande fortuna, ma non perché sia debole o brutto, ma perché assomiglia a niente, che non è riconducibile a niente che c'è in quel momento.
1: Chiaro.
0: Nel panorama letterario italiano, cioè è un testo tra l'altro che oscilla continuamente, difficile anche da catalogare, perché appunto oscilla infatti continuamente tra poesia e prosa, mescola visione, racconto, attraversa città reali, città interiori, un po' come fosse tutto la stessa cosa, e contiene però delle immagini destinate a diventare celebri anche qua in realtà solo molto più tardi, come nel famoso Incipit della notte, con quella città che lui, come lui scrive, rossa di mura e turchina di vetri, che chiaramente non descrive un luogo fisico ma più uno stato mentale. Questo è proprio un libro, direi, senza patria, come lo è il suo autore. Appunto, arriviamo alla, se vogliamo, l'elemento un po' gossip che più è noto della vita di Dino Campana. Cioè nel 1916 entra nella sua vita Sibilla Leramo, che lei era comunque una scrittrice già famosa, riconosciuta, sicuramente anche molto più istituzionalizzata per quanto donna di lui. La loro è una relazione molto breve ma intensissima, cioè piena di lettere, di slanci, di violenza emotiva, ed è diventata col tempo uno degli elementi appunto più romanzati della vita di Dino Campana. Ma anche qui secondo me è importante fare attenzione, nel senso che secondo me per Campana questa relazione è l'ennesimo tentativo, forse l'ultimo, disperato di trovare un luogo stabile, un posto nel mondo, mentre dall'altra parte secondo me lo si evince anche leggendo un po' di lettere o altri approfondimenti sulla biografia, per la Leramo è l'incontro con una forza sicuramente affascinante ma anche difficile da contenere. Di questa storia si è anche raccontato nel cinema, probabilmente molti l'hanno anche visto, in particolare nel film di Placido, Un viaggio chiamato amore, 2002, che secondo me restituisce con una grande intensità il rapporto tra i due, ma insomma ha una narrazione un po' tutta portata su, cioè viene raccontato Dino Campana come un personaggio totalmente tragico, che sicuramente erano degli elementi della sua personalità ma non gli unici, comunque grande interpretazione di Stefano Accorsi, un film che insomma se qualcuno ha voglia comunque insomma
1: consiglio
0: di vedere, perché comunque dai è un buon film italiano, cosa abbastanza rara, ecco. Nel 1918 Campana viene internato definitivamente nel manicomio di Castelpulci, vicino Firenze, e da quel momento in poi per 14 anni la sua vita si riduce ad uno spazio chiuso, sorvegliato, in cui la scrittura praticamente potremmo dire scompare a quel punto. Il poeta appunto che aveva camminato per mezza Europa, che aveva attraversato notti, città, visioni, viene finalmente immobilizzato, insomma la società riesce a fare ciò che aveva sempre tentato di fare, ovvero fermarlo. Dino Campana muore 1 marzo 1932 a 46 anni per le conseguenze di una setticemia. E poi cosa succede? Perché di fatto la vita di Dino Campana non finisce qui, perché il successo arriva in qualche modo per Dino Campana, ma tardivo, cioè quando ormai non serve più, perché dopo la morte Dino Campana viene riconosciuto di fatto anche come uno dei poeti più importanti del Novecento italiano.
1: Certo.
0: E solo dopo la sua morte i Canti Orfici entrano anche nei programmi, nei manuali, nei discorsi ufficiali. Però Campana insomma non è lì, non vede nulla di tutto questo e non riceve alcun tipo di riconoscimento e perlomeno appunto in vita, quindi non so quanto questo possa essere valso per lui, anzi sicuramente nulla, ecco. Concludo come al solito dicendo che insomma Dino Campana secondo me è un bastardo senza gloria, perché intanto ha scritto un libro fondamentale, Canti Orfici, recuperatelo, senza avere né il tempo né, mi verrebbe da dire, il corpo per sostenerlo. È un bastardo senza gloria perché è stato etichettato come folle prima ancora che come poeta, anzi forse solo come folle, non come poeta, perché molti folli è stato comunque riconosciuto l'etichetta di poeta, perché è stato rinchiuso sempre invece che ascoltato, perché la sua voce è sempre stata considerata un disturbo. È un bastardo senza gloria perché la letteratura ha saputo riconoscerlo soltanto quando non poteva fare più alcun tipo di danno, soltanto quando
1: esatto, quando sì, è un grande classico anche questo.
0: Esattamente, e secondo me insomma resta ancora oggi l'impressione, quando si leggono i suoi versi, che arrivino da un luogo che comunque non è mai stato davvero accettato, ma che proprio per questo continua a parlarci con una forza rara anche in questo caso, come quando appunto scrive io non so se tra roccia e roccia scorra fiume o sangue della terra, ecco. Chiudo semplicemente dicendo che Campana non ha avuto gloria, non ha avuto pace, ma ha avuto una voce che non si è mai piegata, e questo insomma era il nostro bastardo senza la gloria di giornata. Spero che la mia narrazione ti sia...
1: Mi è piaciuto moltissimo, non avrei mai pensato di inserire Campana nella nostra rassegna, però effettivamente mi hai convinto.
0: Ci può
1: funziona,
0: stare.
1: Funziona.
0: Approvato. E io, mentre preparavo questa storia, ho pensato che non ci fosse pezzo più adeguato per fare appunto da chiosa a questo racconto che un brano scritto da un altro poeta per certi versi molto simile a Dino Campana e delle stesse zone, tra l'altro, credo, anzi sì, sicuramente toscano anche lui, che è Piero Ciampi.
1: Ah.
0: Brano interpretato da un altro grandissimo poeta, anche lui secondo me un po' bastardo nella gloria, nella misura in cui credo che sia uno dei cantautori italiani più sottovalutati, cioè anche lui molto famosi forse più per degli elementi biografici, tu lo sai bene, cioè okay, l'amicizia col Malavitoso di Tordo, okay, piuttosto okay, che okay, le
1: sì,
0: donne,
1: allora,
0: ovvero Franco Califano, e sto parlando ovviamente del brano Io non piango.

0: la prima senza viole, la prima senza viole.
1: Sempre bella ascoltare questa canzone. Laura, a questo punto io cedo lo scettro a te e sono tutto orecchi. Dimmi un po' chi hai pensato come bastardo senza gloria di giornata, di serata.
2: Allora, secondo me la mia storia si incastra bene con la tua perché è completamente diversa. Sì, tu hai parlato di Dino Campana che è un grandissimo talento, un po' il nostro Rimbaud italiano.
1: Ci sta.
2: Io invece ti parlo di un uomo che di qualità non ne aveva praticamente nessuna. O meglio, ne aveva due, fondamentalmente. La prima è che era capace di bere una grandissima quantità d'alcol. E la seconda, molto importante, è che invece non sapeva morire.
1: Incredibile. Forse, sono curiosissimo.
2: Forse sai, forse lo conosci perché mi sembra, forse te ne avevo parlato io un giorno in tempi non sospetti.
1: Comunque,
2: il mio personaggio di oggi è Michael Malloy, il Rasputin del Bronx. Ti dice qualcosa?
1: No, però ho capito, comincio a capire l'elemento con non riuscivo a morire perché sai poi ovviamente
2: Rasputin,
1: leggendaria,
2: certo,
1: la sorte di Rasputin, certo.
2: Allora, siamo a New York nel 1932. Come tu sai, gli Stati Uniti degli anni 20-30 sono caratterizzati da un'ondata di immigrazione pazzesca, che in realtà andava avanti già da qualche decennio. Quindi ci sono questi milioni di immigrati, tra cui tantissimi dall'Europa, che si riversano nel nuovo mondo in cerca, al solito, di opportunità, di una vita migliore, di un posto al sole. D'altra parte, dopo il primo conflitto mondiale, gli Stati Uniti avevano attraversato quel periodo di grande entusiasmo, dinamismo, che chiamiamo i Roaring Twenties, no? I ruggenti anni venti. Quindi l'epoca del jazz, delle automobili, del cinema, in pratica della modernità. Poi nel 29, come ben sappiamo, si incrina qualcosa, no? Il crollo di Wall Street non è solo una faccenda di banchieri che si buttano dalle finestre, che è un po' l'immagine iconica, ma piuttosto cinematografica. E, diciamo che frana anche proprio tutta l'intera scala sociale, quindi fabbriche che chiudono, disoccupazione, file per il pane e uomini che da un giorno all'altro diventano pressoché inutili. E tutto questo succede dentro un paese che da 10 anni circa ha deciso di fare una crociata morale contro l'alcol. No?
1: Sono gli anni del proibizionismo,
2: che appunto nasce come crociata contro questa America giudicata troppo viziosa, troppo immigrata, per l'appunto troppo popolare, troppo incontrollabile. E il risultato però, chiaramente, come ben sappiamo, non è la sobrietà ma il mercato nero. Quindi arriviamo appunto nel nostro 1932, dentro una New York che non è più quella cartolina elettrica degli anni venti. Siamo in una città che è ancora piena di insegne, jazz, locali clandestini, ma anche di gente senza lavoro, senza casa, che fondamentalmente cerca conforto in magari per l'appunto un bel bicchiere di whisky clandestino. Quindi non siamo più nel sogno americano, ma in una sorta di dopo sbronza del sogno americano. E il Bronx in quegli anni non è naturalmente il quartiere gentrificato di adesso, però non era neanche quartiere noto per un certo immaginario criminale.
1: Che
2: quello
1: forse diventerà
2: 80,
1: appunto,
2: cioè,
1: quello dell'hip hop new yorkese.
2: Esatto,
1: certo.
2: Esatto. Era fondamentalmente un pezzo di città operaia, dove appunto si faceva un po' fatica a mettere insieme il pranzo con la cena e dove l'alcol, legale o illegale che fosse, era fondamentalmente l'unico strumento accessibile per trovare un po' di sollievo dalle miserie della vita. E uno dei luoghi in cui la gente si radunava per trovare questo tipo di sollievo è un locale, uno speakeasy per la precisione, che è il nome con cui si chiamavano i locali clandestini che, certo, vendevano alcolici, lo speakeasy di Tony Marino, che, okay, si trovava al 3775, forse si dice 3775, sì, vale. Della terza Avenue.
1: Sì, con... sì. Cioè che vabbè. Lì sono numerate le strade, sì, sì, sì, non sì. hanno dei nomi come da noi.
2: E niente, Tony Marino all'epoca dei nostri fatti ha 27 anni, ma ne dimostra tipo 72. È tipo un concentrato di malattie venere, gonorrea, sifilide, malattie che poi ha trasmesso anche alla povera moglie,
1: okay.
2: Che infatti a un certo punto se ne va di casa con i figli. E i suoi hobby sono distruggere i mobili di casa, fingere di far cadere dei soldi per terra perché così la gente si piega per raccoglierli e lui li può prendere a calci. E poi, vabbè, anche accoppiarsi con ogni donna che incontra. Tra cui si fa a un certo punto un amante stabile, che è questa ex parrucchiera, che però ormai è diventata una senza tetto, un'altra vittima comunque diciamo del crollo economico, che si chiama Mabel Carson.
1: Okay.
2: E Mabel appunto è una delle tante anime derelitte che un giorno ha la malaugurata idea di cercare ristoro nel locale del nostro Marino.
1: Che lui aveva origini italiane, probabilmente.
2: Sì, sì, sì, sì. Okay. No, ma allora questa storia, una cosa che mi piace tantissimo, sembra un po' Gangs of New York come atmosfera, perché i personaggi sono tutti o italo-americani oppure irlandesi, e hanno tutti questi cognomi profondamente iconici, certo. Rappresentativi della loro nazionalità.
1: Tipo Sopranos, certo.
2: Esatto. Allora, quindi Mabel fondamentalmente si trasferisce a casa di Marino ufficialmente come domestica e passa il tempo e accade però un fattaccio, cioè una mattina, la mattina del 17 marzo del 32 appunto, la polizia trova Mabel morta nel letto di Marino. Il medico legale esegue l'autopsia e dichiara che vabbè, niente di sospetto, è morta di broncopolmonite più alcolismo, insomma viene giudicata una morte naturale, anche se nel referto risultano tutta una serie di contusioni su tutto il corpo della
1: sospette.
2: Donna, ma vabbè, tempi in cui
1: certo.
2: Sì, normale amministrazione,
1: quindi non c'è traccia di delitto.
2: No. Ora non ti stupirà sapere che il nostro Marino, per quanto straziato dal dolore, trova conforto abbastanza facilmente nella riscossione del premio dell'assicurazione che aveva stipulato sulla vita della povera Mabel.
1: Una vecchia storia.
2: Esatto, cioè più o meno il 50% dei casi true crime americani hanno questo movente
1: esatto.
2: Di fondo. Io non capisco come la gente ancora stipuli queste assicurazioni sulla vita senza pensare che magari li fanno fuori, però...
1: Sì, come fanno a non introdurre, non so, delle norme per disincentivare questa cosa. Vabbè,
2: quindi avrai capito, cioè ti sarà un po' venuto il sospetto che forse la morte di Mabel così naturale non è stata, no? E infatti, vabbè, non ti faccio neanche spoiler se ti spiego un po' com'è andata. Praticamente Marino si scoprirà poi, si è fatta ubriacare, l'ha riempita di whisky, poi... quando lei era praticamente svenuta, l'ha cosparsa di acqua gelata, l'ha messa fuori al gelo e lei è morta assiderata praticamente.
1: Certo. Ha trovato anche una maniera quasi intelligente per dissimulare,
2: sì, sì,
1: comunque.
2: Sì, perché il punto dell'assicurazione è che se gli spari in fronte non
1: chiaro,
2: ti paga, chiaramente. Ecco, ora però c'è un fatto che lui in realtà nel giro di 6 mesi sti soldi dell'assicurazione, che erano $2,000 che mi dicono essere circa 45.000 euro di oggi,
1: ok,
2: più o meno, vabbè, lui li finisce abbastanza in fretta, nel giro di 6 mesi se li hai già mangiati tutti.
1: Anche questo un grande classico.
2: Sì. E quindi serve una nuova vittima.
1: Ah.
2: Ed è qui che entra in scena il nostro Michael Malloy. Michael Malloy, che era questo un po' ubriacone di quartiere, è arrivato a New York dalla contea di Donegal in Irlanda, la terra di Smeraldo. Anche lui attratto dal solito miraggio di una vita migliore, aveva lasciato il suo lavoro di vigile del fuoco, è arrivato a New York ed era stato risucchiato da quel coacervo multietnico popolare del Lower East Side. Inutile dire che le cose non vanno come sperato e Michael fondamentalmente si trova ad arrangiarsi facendo le pulizie nel turbino in modo peraltro occasionale. E tra le persone per cui lavorava, per cui faceva le pulizie, c'era tale Francis Pasqua, che era un impresario di pompe funebri, che in quanto becchino forse non aveva così tante occasioni di parlare con gente viva, quindi se lo trascinava a bere con lui, e il suo posto preferito in cui bere era proprio lo speakeasy di Marino, con cui tra l'altro Pasqua era molto amico perché, come avrei capito, anche lui italo-americano, quindi comuni origini. Ora Pasqua, in quanto impresario di pompe funebri, aveva dei contatti con gli assicuratori.
3: Ok.
2: E infatti era stato proprio lui a trovare il gancio per far stipulare a Mabel l'assicurazione. Quindi già si sta delineando questo piano criminale che i due iniziano a tessere, perché appunto Marino non se la passava bene economicamente, Pasqua pure non è che comunque facesse i soldoni con questa impresa che aveva ereditato dal padre. E intanto il nostro Malloy, che all'inizio viene accolto bene perché comunque consuma tantissimo, è un bravo diavolo, il nostro Malloy però, come tutti i veri avvinazzati, consumava più di quello che poteva pagare. E quindi dicono, vabbè, questo qua c'ha sempre credito, un po' inutile. E quindi gli sospendono il suo credito, salvo poi ripensarci un attimo, perché iniziano a intravedere, guardandosi intorno, vedendo questo soggetto che praticamente trasuda cirrosi, sta in piedi a malapena, è comunque un uomo solo perché non ha rete familiare, non ha grandi amici, e dicono, beh, vuoi vedere che potrebbe essere un nuovo bersaglio, un altro diseredato su cui possiamo lucrare. Quindi decidono di far stipulare anche a Malloy un'assicurazione sulla vita, che tu dici, perché questo dovrebbe firmare un'assicurazione a favore di Pasqua, in questo caso che è il suo datore di lavoro. In realtà lo convincono abbastanza facilmente. La cosa più difficile è convincere gli assicuratori a stipulare un'assicurazione su questo che sta in piedi a malapena,
3: che non
2: ha
3: una grande aspettativa.
2: No. E in realtà, vabbè, e il nostro Pasqua tira fuori i suoi contatti, aspetta, c'aveva un nome divertente, mi è piaciuto il nome dell'assicuratore, che non ha un grande ruolo nella storia, però si chiama Joseph Frumento.
3: Frumento. Ok.
2: Vabbè, quindi Pasqua scomoda sto Joseph Frumento, che però inizialmente non vuole concedere questa assicurazione perché sarebbe a favore di Pasqua, gli puzza un po' la cosa. Allora cosa si inventano Marino e Pasqua? Praticamente vanno a pescare un altro ubriaco irlandese, fanno finta che è parente di Malloy e fanno stipulare l'assicurazione a favore di questo qua, che si chiama Joseph Murphy, detto Red. Ora, quindi questo Joseph Murphy viene coinvolto in quanto finto parente, e la cosa funziona. Riescono a stipulare ben due assicurazioni, però ora il bottino comunque si deve già dividere in tre, anzi in quattro, perché nel frattempo si erano confidati con un altro avventore abituale del bar, che si chiama Daniel non ricordo,
3: chiamiamolo così.
2: No, lui non ha il cognome italiano, è il cognome americano. Comunque, fondamentalmente adesso questa nostra associazione delinque conta già quattro membri. E la cosa divertentissima di questo gruppetto è che poi va pian piano sempre più ingrandendosi, che è una cosa veramente poco furba da fare, perché intanto la fetta diventa sempre più piccolina e invece il rischio di essere sgamati si moltiplica.
3: È sempre più alto, certo, inversamente proporzionale.
2: E infatti in poco diventano cinque, perché un tale boss locale, che si chiama anche lui Tony, ma Tony Bastone orecchia la storia e dice, cioè, vabbè, ok, non dico niente, però
3: voglio anch'io
2: nell'affare, e anche il mio amico Gio Maglione, il mio socio fidato, che vogliamo lasciarlo fuori.
3: E no, già siamo sei a questo punto.
2: E siamo già sei. Ora vabbè, i nostri dicono, vabbè, insomma, la fetta si fa più piccolina, però almeno cerchiamo di portarlo a casa sto affare. Come lo ammazziamo sto Malloy in modo che sembri una morte naturale? Beh, la cosa più ovvia, visto che è un ubriacone, lo facciamo bere fino a schiattare. che può sembrare un piano scemo, però se si considera come erano gli alcolici dell'epoca proibizionista distillati nella vasca da bagno dove si lavava tutta la famiglia,
3: era molto facile, un'eventualità comunque.
2: Non è esattamente alcol di qualità, quindi è ancora più tossico dell'alcol normale, quindi il piano poteva anche avere un senso. Quindi cosa fanno? Non solo gli riaprono il conto, ma gli danno praticamente un bonus da open bar.
3: Ok, fantastico.
2: Dicono, oh, bevi quanto vuoi, caro Michael, sei il nostro miglior cliente, bevi quanto vuoi. La cosa che non avevano neanche lontanamente immaginato è che il nostro Malloy, che si ritrova in una situazione di grazia totale, perché ha a disposizione, a volontà, la sua cosa preferita, cioè il whisky.
3: Okay.
2: E in più ha tanti nuovi amici, cioè tutte persone che sono gentili con lui che era così solo, derelitto, e quindi praticamente comincia a rinascere, cioè, sembra stare sempre meglio, è contentissimo, sembra quasi più in salute. Con grande scoramento della nostra banda di truffatori.
3: Che stanno ricevendo l'effetto esattamente contrario rispetto a quello che si auspicava.
2: Esattamente. Il Tony non marino, Tony Bastone, propone di tirargli una scoppettata perché questo sennò non schiatta più. Tutti dicono che è un'idea scema perché così l'assicurazione non paga. E allora entra in scena l'altro ubriacone, quello che era stato assolto.

0: cercando di intossicarlo. Ma anche qui Malloy continua, beve, dice ma è buonissimo, è sempre più contento, ne vuole sempre di più. Praticamente a una certa si addormenta, il giorno dopo si risveglia, sta ancora
1: fresco come una rosa.
0: Fresco come una rosa. E quindi loro nei giorni successivi, adesso sono ormai quasi 2 settimane che cercano di farlo fuori, facendolo bere, però cioè, cominciano sempre con quantitativi sempre più tossici di metanolo, ma lui... A un certo punto inizia un pochettino a cedere, ecco, inizia a cedere, vedi che inizia a respirare male e finalmente stramazza a terra. I nostri
1: esultano,
0: sollevati,
1: finalmente,
0: anzi vanno a stappare una bottiglia buona, quella, e si mettono a brindare. A un certo punto sentono un rumore di sottofondo fastidioso ed è Malloy che russa, si è addormentato pacifico. Niente, passano praticamente 3 settimane da quando è partito il grande piano e Malloy si vede che insomma con questo sistema
1: non muore mai, Highlander.
0: No, non muore mai. Allora, loro sapevano che avevo anche una passione per i frutti di mare e quindi gli preparano
1: i frutti di mare variati, dai, sarà
0: esatto.
1: La volta buona.
0: Gli preparano questo panino con delle ostriche lasciate a macerare nell'alcol denaturato tipo una notte. Lui se lo mangia, buonissimo, si lecca i baffi, fa un rutto.
1: Niente.
0: Un'altra volta gli preparano un panino con dentro addirittura dei pezzi di vetro.
1: Ma anche
0: lì.
1: Un caso clinico da studiare.
0: Niente da fare, no, è pazzesco, è un uomo con un fisico incredibile. Ma io me lo immagino un po' tipo, sai quella puntata dei Simpson in cui c'è il signor Burns che fa il check-up e viene fuori che ha tipo 1000 malattie.
1: Che si annullano a vicenda.
0: A vicenda. Lui probabilmente era talmente intossicato che
1: si scombatte una con l'altra e lui resta indenne vivo.
0: E quindi si susseguono adesso tutta una serie di tentativi. Un giorno fanno praticamente quello che avevano fatto con la povera Mabel, no? Cioè lo fanno bere fino a stordirlo, lo spargono di acqua gelata, lo buttano fuori a 20 gradi sotto zero e aspettano che faccia il suo corso l'assideramento. Ma anche lì, la sera dopo, Malloy torna.
1: Puntuale.
0: Torna, tanto l'avevano lasciato tipo su una panchina del parco, proprio da classico ubriacone, che muore con la bottiglia di fianco, proprio antisgamo. Però appunto, Malloy la sera dopo torna e dice, cioè, non avete idea di cosa mi è successo? Mi sono svegliato nudo nel parco, che sbronza l'altra sera, mamma mia, non mi ricordo neanche come ci sono arrivato. Sconvolti, ormai completamente allucinati, sconcertati, e allora decido, vabbè, bisogna passare alle maniere forti. E il nuovo piano è farlo investire.
1: Ok.
0: E quindi cosa fanno?
1: Sì.
0: Assoldano un tassista, quindi un altro che entra nel piano, e montano tutti sul mezzo, aspettano che Malloy esca dal bar tutto barcollante, lo mettono sotto, Malloy schiva il taxi, in realtà riesce a schivarlo nonostante l'annebbiamento alcolico, riesce a schivarlo un paio di volte e poi finalmente viene messo sotto, gli passano sopra 2 o 3 volte e poi lo lasciano lì. Il giorno dopo si aspettano di leggere sul giornale la notizia.
1: Non dirmi che ha resistito anche questa volta.
0: Ebbene sì, passano 5 giorni in cui Malloy effettivamente non torna al locale, però nemmeno esce la notizia di questo poveraccio morto. Loro addirittura stavano contemplando l'idea di prendere un altro ubriacone, uccidere lui e farlo passare per Malloy, visto che questo non si riusciva ad ammazzare. E mentre stanno concependo quest'altro piano diabolico, Malloy ritorna nel locale e dice «Sì, sono stato in ospedale, devono avermi investito, boh. Datemi un whisky così mi riprendo, no?» Allora, arriviamo adesso all'ultimo e definitivo attentato alla vita di Michael, perché in realtà è un mortale pure lui.
1: Ce la fanno.
0: Quindi, alla fine,
1: okay.
0: Ce la fanno, però

0: adesso senti come fanno, non... la pelle l'ha venduta cara. Allora, lui muore nella notte tra il 21 e il 22 febbraio del 1933. Per mettere in atto il piano devono intanto chiamare un altro complice ancora, perché viene coinvolto un medico legale per certificare che la morte è naturale, perché appunto il modo per farla sembrare troppo naturale non sono riuscita a trovarla, quindi praticamente anche lì lo stradiscono, lo legano
1: quindi
0: a una sedia.
1: Quindi anche il medico legale dentro è ancora
0: esatto, è ancora un altro in più, che, certo. Okay. Quindi lo legano a una sedia, gli infilano in bocca un tubo con cui gli spruzzano del gas tossico.
1: Tipo oca per fare il foie gras. Okay.
0: Mamma mia, che immagine orribile.
1: Però è quello.
0: E niente, quindi il medico referta una polmonite, chiaramente mentendo spudoratamente, e però il gruppo viene sgamato quando cerca di incassare la polizza sull'assicurazione, perché l'assicuratore pretende di vedere il corpo di questo Malloy, ma loro l'avevano seppellito in tutta fretta per non far scoprire le vere circostanze della morte, e quindi la cosa desta finalmente qualche sospetto e parte l'indagine, e da quel momento crolla tutto, tipo tasselli del domino, perché non solo ormai hanno coinvolte 6-7 persone, ma questi parlavano del piano all'interno dello speakeasy, quindi c'erano altri clienti abituali che avevano sentito qualcosa, insomma le voci hanno circolate, e insomma la polizia collega tutto e prende tutta la banda. E praticamente vengono incriminati Tony Marino, il Joseph Red Murphy, Francis Pasqua, quello di cui non mi ricordavo il nome, che si chiama Daniel Crisberg, okay, che però scritto sempre in modo sbagliato, cioè in modo diverso, quindi è anche un po' difficile, e tale Harry Green, che era il tassista
1: che gli era passato sopra. Okay.
0: Esatto. Ora, perché il nostro Michael Malloy è un bastardo senza gloria perfetto? Secondo me perché intanto non ha nessuna delle qualità dell'eroe, no?
1: Certo,
0: non è lucido.
1: È un antieroe.
0: Sì, ma non è neanche l'antieroe furbo, cioè non è un vero ribelle, lui non è nemmeno consapevole di essere un resistente.
1: Sì, lui tra l'altro non si è mai reso conto che per un mese hanno cercato di farlo fuori in
0: sì,
1: tutti
0: a un certo
1: i modi.
0: Punto gli arriva voce, ma non gliene frega neanche veramente nulla. Lui stava in grazia di Dio con queste bevute gratis, sì, sì, la sì. Compagnia.
1: È un po' una figura un po' bukowskiana senza però nemmeno le qualità.
0: Esatto. E quindi appunto non è consapevole della propria esistenza, un uomo marginale che è stato scelto proprio perché la sua vita valeva così poco da poter essere cancellata facilmente, e invece lui, continuando ostinatamente a non morire, trasforma i suoi assassini in una banda di cretini mitologici, fondamentalmente.
1: Esatto.
0: Ogni tentativo di eliminarlo diventa una gag nerissima, ogni bicchiere un fallimento, ogni risveglio invece una piccola vendetta involontaria. Alla fine Malloy muore ma non scompare, e questa è la cosa più bastarda di tutte: doveva essere un cadavere comodo, anonimo, liquidabile con una polizza, e invece diventa il morto che parla, che torna e che prova a far crollare tutto. Michael Malloy non voleva essere immortale, voleva solo un altro bicchiere, lo trovo molto poetico,
1: certo.
0: E per qualche settimana nel Bronx del proibizionismo è stato l'uomo più difficile da cancellare d'America.
1: Fantastico, ma io trovo anche, non so, magari esiste, ma questa è assolutamente una storia da film, cioè io mi vedevo una storia da film a metà appunto tra l'elemento crime e quello però chiaramente comico, cioè
0: sì.
1: È una, io ci immagino una roba un po' alla Smetto quando voglio, ho capito, perché quella roba lì, capito, con sta banda anche tra l'altro di
0: sì,
1: scappati
0: sì, sì.
1: Di casa.
0: Ma poi che sai anche Lady Bird,
1: certo.
0: No, Lady Bird, scusami, Lady Killer.
1: Sì, sì,
0: Lady
1: sì,
0: Killer.
1: E quindi non sappiamo se ne è stata fatta una traduzione cinematografica.
0: Sai che non lo so, non ho indagato.
1: Certo, beh, lo consigliamo a qualche regista allora a questo punto.
0: Beh, scriviamo il soggetto e lo proponiamo noi.
1: Brava, possiamo farlo noi e sceneggiarlo noi a questo punto. Ottimo. Laura, visto che qua il tempo incalza, quale pezzo hai pensato di abbinare a questa storia?
0: Allora, la canzone secondo me è perfetta perché parla di un ubriacone che cade, muore e finisce vegliato tra alcoliste, però torna in piedi poi. Quindi è lui. The Dubliners, Finnegan's Wake.
1: Grazie mille a tutti per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima, sempre con Bastardi Senza Gloria, sempre su Radio Orizzonti. Ciao Laura.
0: Ciao.
2: A Tim Finnegan left in Watling Street, a

da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

vestito scontato. Non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio. Mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo. E poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se tu me lo chiedessi. Tu sei

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Io che guardo.

Se ti chiamo mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano, tu